0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are MNDUO, the best club in the world.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On MNDUO.

0: You were listening to Dance With Us with Titanic's Radio Show. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
4: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
5: Perché? Perché?
6: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
7: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Affrettati, l'offerta termina domani.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Prendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Era Mooney, la voce dei DB Boulevard, quelli di Point of View. Siamo nel 2002, questa canzone si chiama Dove.
1: Cioè?
0: Dove.
1: Dove.
0: Non so se è dedicata al sapone per le mani,
2: sì, esatto,
0: o alla colomba. Però la colomba è un po' fuori
2: oppure
0: tema.
2: È in dialetto per dire
0: Dove.
2: Dove, cioè dove.
0: Dove. Ma chi lo sa?
2: Chiamiamo lei, scusa.
0: Adesso non ho tempo, Mario.
2: Hai ragione.
0: Era Mooney. La sì, la. La sì, la. La sì, la. Come tutti i giorni, per un paio d'ore vi accompagniamo qui dalle magiche frequenze di M2O con Albertino Everyday. Anche oggi

0: Hello everybody, buon pomeriggio, Alba on the mic. Ciao, sono Albertino. Ehi, non mi hai riconosciuto?
1: No, no, ti ho riconosciuto subito.
0: E non dici niente?
1: No, sono, penso ancora alla serata di ieri sera che è stata magnifica.
0: Dopo c'è l'approfondimento. Beh, dopo, sulla serata di ieri
2: dopo
0: sera.
2: Dopo c'è uno speciale sulla movida milanese che ci riguarda.
0: Ma non c'è una documentazione filmata?
2: C'è un video di Fargetta, una foto che è stata anche... Sì. Condivisa, no? Tra i profili, nei profili dei protagonisti, ma non anticipiamo molto.
1: No, ma quel
2: dai.
1: Video lì che abbiamo fatto ieri sera, che ho fatto, sembravamo veramente fieri della situazione dove stavamo. Stavamo bene.
0: Ma io non vedevo l'ora di andare via. Alle Lippi, quindi tutti fermi perché devo.
2: Come mi sono fermato ieri sera alla festa, mi fermo anche oggi pomeriggio.
0: Ok, perché devo, no, perché devo comunicare in portineria.
2: Comunicare che anche oggi sono qua.
0: Perché sennò senso. Vengono a prenderti per portarti via.
2: No, c'ho una libertà vigilata.
0: Sì, no, quindi no, rimani.
2: Mi fermo.
0: Sei sicuro?
2: Se volete.
0: Vabbè, no, noi non vogliamo.
2: Anzi,
0: però vabbè.
2: Direbbe Mario, ma
0: Shorty.
2: Se
3: volete. Oh, ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Ma l'eleganza di Shorty.
3: Ma infatti hai visto.
2: Oggi doppio approfondimento, Oggi doppio
3: senza fine, la vita di Shorty è senza
0: fantastico,
3: fine.
1: Lasciatemelo in pace.
0: Ha lasciatelo stare che ieri ha compiuto gli anni. Oggi c'è il giorno 2.
2: Protagonista esatto. Di un caso oggi Shorty, sì, al centro vabbè. Della cronaca del
0: vabbè,
2: palazzo.
0: Comunque lui fino a domenica, come giustamente anche Mario l'ha fatto quando ha compiuto gli anni, lui va avanti a celebrarsi.
3: Sì, esatto,
0: giusto?
3: Fino a domenica.
0: Tanti
3: esatto.
0: Auguri.
3: Grazie Albe, grazie a tutti.
0: Prego.
3: Per gli auguri.
1: Grazie, ma scusa, hai portato certo. Anche oggi qualcosa da mangiare?
3: No, ho uno yogurt se vuoi.
0: Lo yogurt, che triste lo yogurt. C'è la Ginger.

0: È già weekend, cioè comunque guardando verso l'orizzonte vede il fine settimana.
1: No, il problema è dov'è l'orizzonte?
0: Lo, non l'orizzonte è di in fronte
2: davanti a te.
1: No, ma... capito, ma qua a Milano l'orizzonte
0: in fronte a te. O oh, sole mio.
2: Non ha detto una cosa sbagliata, cioè, ma che cioè... in mezzo a questi palazzoni milanesi non vediamo mai l'orizzonte.
0: Hai ragione, no? Mario, sì.
2: Bello.
0: E poi, poi il cielo di Milano
1: sul
0: non è un
1: bosco verticale, allora.
0: Sì, ho capito. E poi abbiamo un cielo che c'è sempre sta cappa sul nostro cielo.
2: C'è cappa Future Festival
0: in continuazione. Ginger!
3: Sì.
0: È vero che hai una storia con Turillo, è vero?
3: Sì, adesso ci seguiamo anche su Instagram, eh?
0: Ah, perché Turillo, che ormai è il protagonista assoluto di tutto il palazzo di Via Massena, è ancora qui.
2: Scusa, Ginger, se Turillo ha una pagina Instagram,
3: certo.
2: Mi sembra il momento adatto per farla esplodere, quindi prego.
3: Allora, sì. Posso dare l'Instagram tuo, Turillo? Sì.
0: Sì,
3: adatto.
0: Com'è?
3: Lanzillotta.
1: Fallo dire a lui.
3: No. Vai. Underscore Salvatore.
0: Ah. Lanzillotta?
3: Lanzillotta. Ah. Underscore Salvatore.
1: Okay. Scusa, Turillo, non vuol dire niente. Sei nascosto.
3: Turillo, vuoi dire qualcosa?
0: Dov'è?
3: Vieni. Arriva, Turillo.
0: Sta arrivando.
2: Non è lui. Non.
1: Vicino al microfono.
0: Non c'è.
1: Eccolo qua.
0: Quindi, Turillo.
4: Allora, caro, siccome c'è la mia amica Gingerina.
0: Sì?
4: Non veterinto poterà, come ci vuol pure dire.
0: Vabbè, non abbiamo capito.
2: Tra l'altro, allora, Turillo, tu sei un furbetto perché la pagina te la sei aperta ieri con il primo post che è il video con Albertino e Fargetta. Quindi è tutto studiato.
0: Sì, sembra lui così,
2: Guarda.
0: Senti, ma Turillo, è vero che hai una storia con la Ginger?
4: Che caspita stai dicendo? Non ti permetti.

0: Io sono il titolare, però un programma compà.
1: Compà,
0: non ti permette ciò.
1: Va bene. Allora, possiamo cominciare la puntata di oggi segnalandovi che il Play With Us regalerà a uno di voi due biglietti per il Red Bull 64 Bars Live sabato 3 ottobre 2026 a Taranto. E il numero è sempre lo stesso, 342-6543-210. Nonostante ieri sia stato il primo giorno di autunno, noi non molliamo e abbiamo deciso di aprire la puntata con una canzone molto solare e anche un po' estiva.

0: po', ve lo devo dire, è una cover, Mario.
1: È una canzona.
0: È una cover, Mario.
1: E basta con queste cover!
0: È una canzone del 99, l'originale. Questa è la versione 2026 di Luci DJ. S. Besso si intitola, sottotitolo, Frutta Fresca. Però appunto è una canzone di questo tipo qua, Carlos Vives, che è un classico latino del 1999. Sei rimasto male?
1: No, no, va bene.
0: Però sta versione un po' afro house non era male.
1: Sì, suona bene, tutto.
0: Sì.
2: Vuoi sentire l'originale, Alb?
0: Ti prego, Shorty. Tre punti. Assomiglia a quello della camicia negra, questo.
2: Sì, sì, sì. Arabe palo.
0: È vero, un po' quel mondo là.
1: Sì, sì. Ma di cosa parla? Vende la frutta fresca?
0: Sì,
1: non ho capito.
0: Mario, frutta fresca. Beh, però è una bella intuizione quella di prendere questa canzone e renderla dance, ballabile, afro house, o comunque più attuale, no? Chi l'ha fatto? Perché rubare le cose degli altri è anche un'arte, eh? Bisogna farlo bene, non
1: Bravo,
0: è che basta.
1: Esatto.
0: Guarda i Daft Punk cosa sono riusciti a fare con i samples che hanno preso dagli altri. Ma andiamo avanti con la
1: Giusto.
0: Musica. Allora, lui nel 99 diceva frutta fresca, ma nel 99 le mele, nello specifico un chilo di mele.
1: Guarda che lui che ride, mica io.
0: Un chilo di mele costava 1000 lire.
3: Facile fare le canzoni così.
0: Voi due siete concorrenti?
1: Sì, da sempre.
0: Allora, se nel 99 un chilo di mele costava 1000 lire,
3: quindi 52, 50 centesimi, dai, fai più o meno.
0: Oggi, nel 2026, quanto costa un chilo di mele?
1: Sono andato l'altro giorno al supermercato, 1,99.
0: No, è sbagliato.
2: 2,30, Aldo.
0: 3 punti per Shorty.
1: Vabbè, come che non è possibile?
0: 2,50.
3: Sì, okay. È una media indicativa,
0: Si è avvicinato. Insomma. Le arance.
1: Sì.
0: Siete pronti? Frutta fresca si chiama la rubrica.
1: Frutta fresca, sì.
0: Nel 99 costavano 1000 lire al chilo. Tutto 1000 lire al chilo costa. Oggi, un chilo di arance...
1: meno di un euro.
0: No, no, sbagliato. No.
2: 2,70.
0: 3 punti per Shorty.
2: Quant'è?
0: 2,20, 2,50. Banane.
1: Sì.
0: Tra l'altro ne mangerai una. Avete una banana?
3: Sì, sai che sì.
0: Davvero?
3: Ho un sacchetto di banane.
1: Ah, che sono tutte marce, non fido.
3: tutte marce.
0: Nel 99, 1800 euro al chilo.
3: No, 1800 lire che erano...
0: Sì, scusa, 1800 lire al chilo.
3: Quindi 93 centesimi, dai.
0: Oggi, un chilo di banane...
1: 1,99.
0: Bravissimo Fargetta!
3: Bravo Fargetta, con le banane, bravo Mario.
0: Bravo, ti intendi di banane.
1: Beh certo, sono buono, la mattina di brutto.
0: L'uva da tavola.
1: Sì.
0: Nel 99 costava 2500 lire al chilo. Oggi
1: 1,20.
0: No, sbagliato.
2: 2,80.
0: Sbagliato.
2: Quant'è?
0: Tra i 3,50 e i 4 euro.
3: Costa l'uva oggi, eh? Oggi costa l'uva.
0: L'ultima.
1: Sì.
0: La penultima. Cioè potrei andare avanti un bel po'.
3: Scegline però. L'ultimo, dai, lui.
0: Fragole. Fragole.
2: Queste costano
0: 5000 lire al chilo ai tempi. Adesso beh, non sono aumentate tanto rispetto
3: agli altri. Tre volte costa
1: 8 euro.
0: No. 6,50 euro.
3: Sono tre volte tanto,
1: E ho vinto,
0: Hai vinto?
1: Ho vinto.
0: Tre punti per me.
1: Grazie.
0: Vabbè, era un veloce ripasso, così almeno sapete.
3: Nel 99
0: sono prezzi, diciamo.
3: No, questo perché Carlos Vives paragonava nella canzone, racconta che paragona tutti i baci delle donne che gli hanno dato a della frutta fresca, no? E la battuta era facile farlo quando la frutta costava così poco. È un po' una denuncia quella che stiamo facendo.
0: Adesso i fruttivendoli costano più dei macellai.
3: Che a Milano vengono chiamati gioiellieri.
0: Sì, alcuni. Non solo a Milano.
3: Sì.
4: Togo scrive: ho comprato le banane oggi a 0,99.
3: Dove?
4: Togo.
3: Nel Togo forse.
0: Al chilo?
4: Sì.
3: Forse nel Togo è il luogo dove le ha comprate.
0: Non so, io ultimamente le ho pagate un euro ciascuno.
3: Io stamattina un chilo 2,8.
1: Forse ai mercati costa un po' meno, no? Magari.
3: Beh, quello che fa i mercati è Shorty, potremmo chiederlo a lui, no?
0: Ti come fa i mercati?
3: Ti ricordo con la roba del...
4: col baule.
2: Sì, ho passato mercatino da baule, Albert.
0: Vabbè, abbiamo fatto un veloce
1: ripasso. Questo è il nostro mestiere.
0: No, era un veloce ripasso per...
2: come abbiamo raccontato l'attualità.
0: No, no, per tornare un po' coi piedi per terra, no?
2: Scusa,
0: sono problemi del quotidiano, delle persone normali che vanno a fare la spesa. Poi io amo il Fortivendolo.
1: Hai ragione, devo andare a comprare lo Scottex.
0: Anzi, vado adesso.
1: Ah, bravo. M2O. E musica.

0: Still Beautiful. Questa è l'ultima canzone di Anima, uno dei brani che abbiamo programmato tantissimo nelle ultime settimane qui su M2O. E tra l'altro vi ricordo che è disponibile da Media World e da Troni.
1: Cosa?
0: Il televisore da casa di Anima.
2: Sì, sì. Il
1: LED World di Anima.
0: Mille pollici. Il problema è avere una casa adeguata, perché se sei un bilocale, sei un barbone. Se sei un barbone, il televisore di Anima.
2: Non lo puoi permettere.
0: Inutile che. Era Beautiful, questa canzone appunto che è dedicata a famosa serie televisiva, sì. Che sicuramente c'è ancora Beautiful?
3: Certo.
0: Davvero?
1: Sì, sì, ne abbiamo parlato anche in onda, no? Che è arrivata alla millesima puntata, 7000 ormai.
3: Sono cambiati Ridge non è più Ridge, Ron Moss, capito? Quello mi fa sempre un po' effetto, però.
0: Cioè c'è un altro?
3: C'è un altro, sì.
0: Ah, vedi.
1: Perché cosa è successo con le crepa?
0: Cioè, come se un giorno facciamo il DJ time e a posto di far getta c'è un altro.
3: Esattamente.
0: Ho capito. È strano, però può succedere.
1: Questa battuta.

0: È così, questa era Gira. Prima abbiamo aperto con una canzone latina, adesso abbiamo ascoltato una canzone con lingua brasileira. Siamo veramente poliglotta. Siamo... cos'hai da guardare?
1: A parte che Gira in Sicilia, Gira c'è un paese, si chiama Gira.
0: Questa voleva essere una battuta, cosa volevi farti notare?
1: Mi sto preparando nella dialettica perché domani sera devo iniziare a parlare un po' siciliano.
2: La presa larga.
1: Menaghir da suta, no? Menaghir.
0: Comunque a Gira siamo andati in giro ieri sera perché Mario voleva fare, diciamo,
2: serata, come
0: seratona,
2: dicono.
0: Quindi serata nel mondo della moda. Lui ha detto andiamo che ci sono ste ragazze alte con le giacche appoggiate sulle spalle. Ce l'hanno l'attaccapanni queste ragazze qua.
3: Ma cosa poi ti devo dire?
1: Io ho portato a cena, ho pagato io, quindi
0: non hai pagato tu. Guarda che sei un bicido. Aveva promesso, tra l'altro l'aveva detto anche pubblicamente in radio, pago io.
2: Al momento del pagamento.
0: Al momento non si è
2: è andato in bagno.
0: È andato in bagno. Ti devi vergognare.
1: Sì, perché qualcuno sgomitando mi ha superato. Io stavo andando a pagare.
0: Comunque, cosa è successo ieri sera? Che a un certo punto a Milano devo dire ha tanti difetti, però ti dà anche questo opportunità di incontrare persone famose,
2: persone illustri come direbbe qualcuno qua in giro.
4: Quello è un grande personaggio illustro.
0: Perfetto, questo è Turillo.
1: Esatto.
0: E infatti ieri sera abbiamo avuto questa apparizione di questa famosa tennista che si chiama...
2: Eravamo a cena a mangiare la pizza e nel tavolo a fianco al nostro si è seduta Arina Sabalenka, ex numero uno del ranking mondiale femminile, da poco numero due, atleta bielorussa di Minsk, nata nel 1998, alta 1,82 m.
0: Sì, aveva anche un po' di tacchi ieri.
2: Molto alta, una donna, un atleta.
0: Una donnona.
2: Molto possente, tant'è che nel circuito, scusami Mario, è soprannominata The Tiger, la tigre, non solo perché ha una tigre tatuata sul braccio, ma anche perché ha un modo di giocare a tennis molto aggressivo e visto il fisico che abbiamo notato ieri sera, mi pare evidente delle sleppe che tira la Sabalenka.
1: Voi avete presente Arnold Schwarzenegger?
0: Giunonica come fisicità. Un po' mascolina, anche se proprio vogliamo dirla tutta, però un donnone.
2: Polemica.
0: E Mario ha detto è alta.
2: Molto alta.
0: Cioè lui voleva trovare il difetto, ha detto è troppo alta.
2: In realtà poi c'è stata una polemica perché nonostante noi quattro, perché eravamo noi tre più un altro ospite, ci fossimo seduti al tavolo prima di lei e avessimo ordinato le nostre pizze prima di lei, le pizze al tavolo della Sabalenka erano in quattro, sono arrivate prima delle nostre. E lì Fargetta già.
0: Sì, lì ha fatto
1: e lì
0: la
1: l'animo
0: polemica.
1: Terrone che ho detto e qui
2: poi
1: non va bene.
2: Mario si è anche chiesto chi pagherà la pizza, no? Quindi siamo andati a fare un po' i conti in tasca alla Sabalenka, visto che nel 2025 ha guadagnato 30 milioni di dollari tra premi e sponsor, penso che abbia pagato lei quattro pizze, no?
1: Non lo so, perché ho visto che si defilavano.
0: Anche lei l'ha fatto come te. Quindi, siete dei barboni.
2: Questa è la prima parte della serata. Poi c'è stata una seconda parte, Ginger, della serata con Albertino e Fargetta in discoteca.
0: Sì, e anche lì c'è stata la polemica di Mario. Diceva, qui c'è gente troppo alta. Non so perché ieri sera aveva questa paranoia.
2: Salutiamo Claudio Antonioli che ci ha invitato al decimo compleanno del suo club, il Volt. Festa.
0: Molto buio, certo sì, era buio.
2: Buio, laser, fumo, musica.
1: Sì. Musica top.
2: Musica molto bella, drink buoni e quindi Fargetta.
0: Buio, tanto vedervi
2: in mezzo a una pista e non in console faceva abbastanza effetto.
1: Più che altro attaccate la parete così.
2: Cioè, Albertino

0: tutto mi ha confessato di non sapere dove stare.
1: Sì.
0: Perché di solito lui sta in console, io non so dove stare in discoteca. Sì.
1: Però
0: è andata così. Poi vi siete, quando la festa stava per decollare, vi siete.
1: Sì, perché e cominciavano ad arrivare personaggi che parlavano di cose che io non capivo.
0: Forte nell'orecchio.
1: Sì, e allora ho detto, vabbè, qui il dialogo è un po' difficile, è meglio andare. E poi ho accompagnato Mario e l'ho messo a letto.
0: Certo.

In attesa della seconda serie sulla storia degli 883, Max e Mauro, abbiamo riascoltato questo classico degli 883, appunto, era l'MD World delle 17.30, gli 883 con Sei un mito su M2O.

0: si vede spesso anche lei in Italia, soprattutto in questo periodo in cui ci sono degli eventi molto molto importanti a livello internazionale, quindi molti artisti girano, vengono invitati dal mondo della moda, dal mondo dello sport. Una ventina di minuti ci separano dalle 18, siete all'ascolto di M2O con Albertino Everyday fino alle ore 19. Noi ci fermiamo un attimo e torneremo tra pochissimo se tutti sono d'accordo. Un attimo che chiedo.
1: Ma noi sì, ragazzi, no?
0: Che se voi non volete non ci fermiamo un attimo.
2: Torniamo.
0: Ci fermiamo un attimo?
1: La pubblicità?
0: Allora sì, facciamolo.

0: my time.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Se la ride Wiz Khalifa perché è felice, anche noi siamo felici di premiare un'ascoltatrice che è proprio della città dove si svolgerà questo evento, e cioè di Taranto, e noi sabato 3 ottobre regaliamo appunto questi due biglietti per il Red Bull 64 Bars Live che si tiene sabato 3 ottobre a Taranto appunto. Abbiamo la vincitrice?
4: Chi è?
3: Eh?
4: E chi è?
3: La vincitrice
4: chi è?
3: Del Play With Us di oggi
4: e chi è?
3: È Michela da Taranto.

0: Parrucchiera da donna o da uomo o bisex?
1: Da donna.
0: Ciao Michela.
1: Ciao.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie. Anzi, grazie per avermi fatto vincere.
0: Ma figurati, ma senti un po', ma il negozio è tuo o lavori per...
1: No, lavoro per.
0: E la radio la tenete in diffusione nel negozio o l'ascolti tu in macchina quando esci?
1: No, adesso sto in macchina, no, l'ascolto in macchina solitamente.
0: Ok, sì. Quindi sei ancora nel tragitto che ti porta al lavoro?
1: Stai tornando? A casa.
0: Stai tornando. Come mai? Chiudi così presto?
1: Oggi
0: è finito prima, va bene. Allora, nella tua città, Taranto, il 3 di ottobre ci sarà questa manifestazione, un evento dedicato alla musica rap.
1: Sì.
0: E noi abbiamo due biglietti per te. Poi io non so cosa ne farai, se ci vai tu, li regali a qualcuno.
1: Ci andrò io sicuramente.
0: Ci andrai tu, bene. Com'è il tempo oggi a Taranto?
1: È bellissimo. È ancora estate.
0: Quindi si va al mare.
1: Sì, perché no?
0: Sì.
1: Per chi può,
0: Tu questo weekend vai al mare?
1: Spero di sì, anche se porta pioggia.
0: Aia! Vedi Mario,
2: vedremo,
1: dai.
0: Comunque, dai, ci saranno altre occasioni.
1: Sì,
0: un abbraccio, Michela, grazie.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie.

0: gratis.
1: Sì, però non è che possono entrare le persone.
0: No, è aperta al pubblico, è udibile. Ah, è udibile, okay, è udibile, okay, sì, intendevo.
1: È gratis.
0: Oggi è il 24 di settembre, c'è un problema, devo parlare con Shorty.
2: Oh, Alve!
0: Perché, allora, Shorty, poco fa abbiamo parlato con un'ascoltatrice di Taranto che è... è una città sul mare e quindi loro hanno la fortuna, no, di andare ancora, ancora in spiaggia in tempo, sì, se ti viene in mente adesso fra
2: pausa pranzo
0: 10 minuti vai in spiaggia,
2: esatto.
0: Qui però siamo a Milano, no?
2: Sì.
0: E poi qui in radio ci sono delle regole, cioè tu non puoi vestirti shorty ancora con i pantaloni corti il 24 di settembre, anche perché non lo dico io, lo dice anche il regolamento, no?
2: Veramente?
0: Mario,
1: leggo qua.
0: Cosa dice il regolamento? Pagina 2.
1: Aspetta che vado a leggere un attimo.
0: Cioè, lui ha i pantaloni corti ancora. Oh.
1: Conseguentemente alla situazione politica attuale, il regolamento ha subito delle variazioni in merito adesso.
0: Ah.
1: Il tempo.
0: Il tempo.
1: Il tempo.
0: Sì.
1: Dopo il 20 settembre non si può più portare i pantaloni corti, ecco, sul posto di lavoro.
0: Vedi, vedi.
1: La pena prevista per i due operai.
0: Gli operai.
1: Ale Lippi,
0: anche tu,
1: per esempio, è il taglio dei peli del petto.
3: Ah, però un regolamento, un regolamento che già
1: per Shorty,
3: no, aspetta, scusami, però.
0: Che cioè, con i nomi.
3: No, regolamento che già dice il nome.
0: E vabbè,
3: no, che regolamento
0: è preciso.
1: È un regolamento doc per il programma,
0: per voi.
1: Giusto. Per Shorty immediatamente il taglio ulteriore dei suoi dreadlocks.
0: Questo sì. Questa può essere un'idea utile.
2: Allora metti i pantaloni lunghi domani.
0: All'umanità.
2: Domani i pantaloni lunghi, Albe.
0: Va bene.
4: M2O.

0: praticamente una cover, dico bene? Cioè, diciamo che hanno cambiato il titolo, ma la canzone era quella là.
1: Sì, sì.
0: Quella là.
1: Era, chi era? Whitney Houston.
0: Siamo entrati nella seconda ora. È ufficiale?
2: Ufficialmente.
0: Guarda. C'è scritto, siete entrati nella seconda ora.
2: Ufficiale.
0: Prestare attenzione, vedi? Guarda, sì. Vedi la scritta. Siamo entrati nella seconda ora.
2: È la porta di Michael Jackson.
0: Sì. È usata, un po' una porta usata. Però non arrivano le news, come mai?
3: Ma perché Indo stava a arredare la porta?
0: Ah, ecco perché.
3: Indo, come bussavo.
0: Sì, ho capito. Grazie della linea, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. La prima notizia arriva da Monferrato. Ubriaco alla festa del vino viene portato via su un tavolo della sagra invece che con la barella.
2: Tanto il piano è quello, voglio dire.
0: Non avevano più barella.

0: sono trovati bene così.
1: Spero di no, ecco.
0: Sant'Arsenio in provincia di Salerno guida con il cellulare e prende la multa, ma fa ricorso sostenendo di avere solo un forte prurito all'orecchio.
1: Sai la grattata di mignolo quando guidi, no? Col ditone.
0: Sì, in effetti se tu fai questo movimento con la mano, la metti verso l'orecchio, sembra che stai telefonando.
2: La fantasia non ha limiti.
0: Regno Unito, uomo vestito da corvo con la falce rimane 50 minuti sul tetto dell'ospedale, ma poi interviene la vigilanza.
2: Cosa voleva dimostrare?
1: Qui siamo a livelli di Ming.
0: Vestito da corvo. Polonia, a Varsavia si tiene la gara di imitazione degli uccelli. Sapete chi ha vinto quest'anno?
2: No.
0: L'Allocco.
1: Se vuoi, noi siamo in esclusiva in possesso del filmato con cui l'Allocco ha vinto la gara.
0: Sentiamolo.
2: Sembra un gufo.
1: Uguale.
0: Sembra un gufo.
1: Uguale però, eh.
0: Assomiglia
1: uguale,
0: gufo.
1: Identico. Allocco.
0: Sei un allocco.
1: Si dice quando no uno è un
0: perché,
1: po'.
0: E perché, poverino?
1: Perché l'allocco evidentemente è un uccello un po' tontarello forse, sì. No? Credo, non so.
0: Poverino, perché ha uno sguardo poco intelligente.
2: Perché devi andare addosso a un uccello? Esatto. Non ho capito, poverino, magari.
1: Capito, è un modo di dire, Mario, non è che vada addosso.
0: Inghilterra, pizzeria cerca disperatamente il suo robot aspirapolvere fuggito durante le pulizie. Affissi anche dei manifesti.
1: Vedi che si ribellano, questo è soltanto l'inizio.
0: Sì. Modena, due amiche da oltre 20 anni scoprono per caso, grazie a un test del DNA, di essere sorelle. Come la mettiamo? Perché ridi?
1: Come la mettiamo?
0: Come la mettiamo?
1: Come la mettiamo?
0: Vabbè. L'Aquila, troppi turisti cercano di fare i selfie con i cervi. Il comune impone una distanza minima e multe fino a 500 euro.
1: Il cervo è pericoloso per un selfie, eh?
0: Sì, ma
1: ti incorna.
0: Ma il cervo non ci sta fermo per un selfie.
1: Vabbè, magari.
0: La distanza minima, ma.
2: Comunque io non
0: si fa avvicinare il cervo.
2: Io non rinascerò.
0: Cervo primavera.

0: canzone, scrive Alessandro al 342-6543-210, il numero di M2O. Ciao Albertino, ciao a tutti. Dove vivo io, sul Carso Triestino, si sentono tantissimi allocchi. Mi viene il dubbio che siano tutti polacchi. Voi l'avete mai sentito un allocco di notte? A me è capitato.
1: Anche, no, anche perché non riuscirei a distinguere
0: in
1: tra il
0: gambagno. No, è diverso.
2: Che,
0: si,
2: che siano tanti?
0: Polacchi.
3: Cosa significa?
0: Perché la notizia arriva dalla Polonia.
2: Ah, ok, perdonami Albertino.
0: Era spiritoso.
1: Ma tu lo perdoni?
0: Io non lo perdono.
1: Ah, ok.
0: Non credo che sia previsto, perdonarlo.
1: Il perdono
0: non è previsto.
1: No. Non c'è.
0: Allora, Goya, la canzone di prima, Goya che era un pittore molto famoso, dai, che faceva sti quadri un po' tristi, ecco perché loro l'hanno citato nella canzone, che sei in paranoia come un quadro di Goya. Era laureato?
2: Beh, Goya non so se era laureato, ma i laureati devono conoscere Goya.
0: Anche i laureati,
2: il quadro più famoso di Goya è famosissimo, no?
1: Infatti io non sono laureato, non lo conosco.
0: Beh, in arte devi essere laureato.
2: Ma non, beh, la Maya desnuda si conosce.
0: Storia dell'arte.
2: Storia dell'arte, ma cultura generale, voglio dire.
0: Generale.
2: Generale.
0: E poi dopo cosa succede? Che quando posteggi ti dicono venga dottore.
2: Lo dicono anche...
0: A cosa serve la laurea? Niente, che quando posteggi,
1: esatto,
0: il posteggiatore ti dice: dottore, venga.
2: Il problema è che lo dicono a tutti, anche ai non laureati, no? Che
0: sì,
2: poi è un... beh, un modo anche che si usa quando, scusa, quando non ci ricordiamo come si chiama qualcuno, no? Si usano vari modi, no? Per chiamare le persone.
0: Ingegnere,
2: no?
0: Quanto guadagna un ingegnere?
2: Tanto, a parte che gli ingegneri, ho letto, guarda, giusto ieri un articolo che
0: sono quelli che guadagnano di più.
2: Quali fossero le lauree che da statistica permettono un guadagno iniziale molto alto.

0: alto e le prime tre sono le ingegnerie. Ingegneria chimica, ingegneria meccanica, aerospaziale, insomma le ingegnerie permettono un entry level di fatturato importante, di stipendio medio.
1: Alberto, okay. Abbiamo sbagliato tutto.
2: Lavoro, sì, sì, sicuro.
1: Tutto.
2: Comunque, vabbè. Per fortuna in famiglia io della gente molto più istruita di me.
0: Visto che la media è 37.000 euro lordi anni e qualcosa.
2: Ma non è vero.
0: Sì, la media di partenza, certo.
2: Ah, di partenza.
0: Sì, la media iniziale.
1: Capo, dottore, parcheggi qui. Venga, capo.
0: Molto bene.
2: Comunque ci sono diversi modi per chiamare le persone quando non sai come si chiamano.
0: Grande, come stai, grande?
2: Ehi, maestro.
0: Maestro.
2: Direttore. Direttore. Comandante.
3: Giovane.
0: Però giovane anche un po'.
2: Uè, grande.
0: Grandissimo.
2: Ciao campione. Numero uno.
1: Sì.
0: Mitico, come va Mitico?
1: Mitico,
0: tutto bene, bellissimo. Sì. Dai.
2: Come direbbe Turillo, compare.
1: Compare.
2: Oh, bello.
0: Guarda che è imbarazzante quando non ti ricordi il nome di qualcuno, no?
2: Sì, però a volte, secondo me, questi termini si usano anche se il nome lo sai, però...
0: Sì, vero.
1: Oh, zio.
2: Zio.
1: Fratello,
2: sai, anche se non è, se sai benissimo il nome, sei intanto...
1: Se invece cerchi una piccola rissa, basta che tu...
2: Come cerchi una piccola rissa?
1: Basta che fenomeno, vieni qui. Allora lì scatta un po'.
2: Questi sono negativi.
1: No, secondo anche, me sì.
2: Sì. Beh, allora negativi. Sì, uè, sì. Cretino, ascolta un attimo.
3: Bomber.
2: Bomber è positivo.
0: È positivo, sì. Sì. Beh, però l'esempio di mare è giusto. Poi con quel tono lì.
2: Uè, pirla.
0: Fenomeno. Esatto. Un po' qua. Pirla però è diretto. Fenomeno è più... Uè, fenomeno. Vieni un po' qua, vieni.
2: Vabbè. Tu dici ste parole in giro?
1: Io no, figurati.
2: Guarda che dico cosa è successo ieri sera.
1: Cosa?
0: Quando si è presentato per
2: Tu lo sai.
0: Sì,
2: lo sai.

0: risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
11: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
11: Affrettati, l'offerta termina oggi.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: quindi beh, balli di coppia stasera, cosa, questa musichina qua che vedo. Elvis Crespo, La Graziosa, il titolo del brano. Sono arrivati un po' di messaggi al 342-6543210 su alcuni modi di chiamare le persone quando non sai il nome. E vado a leggere.
1: Vai, vai.
0: Oh, Ciccio, come va?
1: Ciccio, bello Ciccio.
2: Beh, Ciccio si usa.
0: Ciccio si usa anche per persone magre.
2: Ciccio, persona, sì, sì, sì. E non solo per quelli che si chiamano Francesco, perché sarebbe il diminutivo, no, laterale.
1: Sì, non è molto toscano. Non è toscano.
2: Ciccio è molto
1: Ciccio.
2: Toscano.
1: Ciccio.
0: Oh, Ciccio.
2: Oh, Ciccio. Oh, Ciccio, allora.
0: Oh, a Palermo diciamo Cusci.
1: Ah, sì, Cusci, vero. Che anche sarebbe... se non è cugino, è Cusci.
0: Uè, Roccia.
2: Beh, quello un po'.
0: Beh, sì, si usa.
2: Sì, sì, sì,
0: no. Ciao Veccio. Questo è in Veneto, sì. Che io le prime volte mi sono offeso perché mi danno del vecchio. Invece no, si dice anche tra i giovani. Uè, biondo.
2: Anche un, non, anche un non biondo.
0: E certo.
2: Soprattutto.
0: Certo. A me piace dire uè bionda a una che non è bionda.
2: È quello, infatti.
0: Che cosa fa?
3: Che cosa fa? Oh, mitico, grandissimo, vecchio. Zio, bro, fratello, stramitico.
0: Tutto l'ha detto.
2: Caro.
0: Tutte le ha dette.
4: Bomber, come stai?
0: Bomber.
5: Cazzo, io odio quando mi dicono uè, carissimo. Ma che cazzo, mi conosci al chilo? Se mi vendevano al chilo, certo che ero carissimo. Ma vaffanculo.
0: Va bene, allora, no, biondo no, ma dai capelli rossi sì.
2: Beh, c'è stato il raduno in Olanda, non so se hai visto.
0: Ho visto, ho visto.
2: Sì, sì,
0: tu c'eri, Mario?
1: No, purtroppo no.
0: Invece davano, era accessibile anche ai non rossi.
1: Ero impegnato al Volt di Milano.
0: Sì, questo lo so. Il più grande raduno di capelli rossi al mondo.
2: In Olanda, siamo già alla 21esima edizione, durante questa fiera molto particolare dedicata alle persone con i capelli rossi. Si mangia, si beve, si balla, DJ set, musica. La particolarità è che la manifestazione è aperta anche a qualsiasi tipo di capello.
0: Allora, non so,
2: ma perché serve per sensibilizzare gli altri al capello,
1: cioè,
2: rosso?
1: Ma scusa, vale tutto? Cioè, ti puoi colorare anche i capelli? Perché poi non c'è la prova definitiva, è quella di
0: bella domanda. Ma, cos'è, ma è una gara?
2: Non è una gara, è proprio un raduno che la particolarità è che attira anche non solo fotografi, ma anche ricercatori interessati proprio alla genetica delle persone con i capelli rossi, no? Perché le persone con i capelli rossi hanno un pH della pelle particolare, una genetica particolare, e molti dottori, molti medici, molti ricercatori vanno a studiare questi casi proprio in questo festival, perché è il momento dell'anno in cui puoi avere più persone con le stesse caratteristiche tutte insieme.
0: E quando si è svolta?
2: Si è svolta alla fine, alla fine di agosto.
0: Pensa, noi dove eravamo? Ci siamo persi tutto questo, Mario.
1: Ma io credo che sia un po' una bufala quella roba.
0: Sì. No, non è poi vero. Ci sono dei proverbi strani sulle persone che hanno i capelli rossi.
1: Ma no, ma perché poi sai,
0: lo sai, no?
1: Tanti.
0: Lo sai?
2: Tipo?
0: Ah. Ginger!
6: No, fuori onda puoi dirlo. Alberto.
0: Non si può dire. Sulle posso, donne con i capelli rossi.
2: Allora, posso intuire.
0: No,
6: anche sugli uomini. Sì.
0: Anche sugli uomini.
2: Posso intuire, insomma, che non si parli di libri, di filosofia,
0: no,
2: di storia.
0: Però
2: ecco.
0: È un po' spinta come frase.
2: Posso intuire
0: non
2: di
0: posso
2: cosa
0: dire.
2: Si tratti.
6: Ti diciamo solo la prima parte.
2: Ma posso intuire anche la seconda.
6: Rossa dei capelli.
0: Benissimo.
2: Tempo si spera.
0: Adesso andiamo avanti con la musica perché basta.
1: No, comunque. Tutte le prove che hanno fatto lì in quel festival lì,
0: sì,
1: per vedere se erano veramente dei capelli rossi, hanno fatto la prova sotto lì per vedere erano tutti pelati.
0: Ah, tu dici che la vera prova è vedere sotto.
1: Sì.
0: Vabbè, questa è la teoria di Fargetta. Comunque, adesso per favore andiamo indietro nel tempo perché c'è l'Emed World delle 18.

0: Era la splendida Miley, senza cognome, ma è sempre la Miley.
1: Chissà perché ha voluto togliere il cognome.
0: Guarda Mario, ti faccio sapere in settimana, ti chiamo io.
1: Mi interessa, mi interessa.
0: Hai sempre lo stesso numero o l'hai cambiato?
1: È sempre quello che tu dai ogni volta.
0: Ah, posso darlo anche in diretta?
1: No.
0: Chissà
1: no,
0: quante ascoltatrici... Pensa a tutte le modelle che ci sono a Milano per la Fashion Week che vorrebbero il tuo numero.
1: Guarda che non solo ascoltatrici.
0: Cosa?
1: Anche ascoltatori.
0: Anche maschi? Davvero?
2: Ma certo. Sì. Oh.
0: Che desiderano il tuo numero.
2: Quando uno è un sex symbol, è un sex symbol.
3: Poi puoi dare, Mario, puoi dare tu la tua giacca da indossare alle ragazze.
1: La giacca è mia, la tengo io.
2: Primo.
0: Sì. Punto. Quindi cosa dobbiamo fare nell'ultima parte del programma? Oggi c'è un finale dedicato al nostro amico Turillo, sì. Perché poi torna in Calabria.
2: Sì, perché Turillo ha fatto il tour, è stato 5 date a Milano questa settimana. Per il gran finale ha scelto proprio Albertino Everyday per salutarci tutti e tornare in Calabria.
0: Allora ci sentiamo tra pochissimo.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Verde! Rosa! Arancio!
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Perché?
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Perché?
12: Affrettati, l'offerta termina oggi.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: every day. M2O suona così.
1: M2O. Buongiorno a tutti.

0: Era Dancing di Georgia Smith, quasi in chiusura di questa puntata di giovedì 24 settembre. Siamo in diretta fino alle 19 come sempre. Un saluto anche agli amici che seguono la replica del mattino, i replicanti tra poco per voi. Ci sarà l'uomo della sveglia, Walter Pizzulli. Allora, per l'ingresso di Turillo, Turillo avrebbe inventato una gag molto bella. Siamo pronti, Turillo? La facciamo? Bussa. Qui è? Trasi.
1: Ha sbagliato. Tras.
2: Cioè, se non sei.
0: Ho sbagliato. Turillo, scusa.
2: Albertino, se non sei in grado di fare una gag.
0: Lui me la spiega.
3: Un'ora a provare.
1: Una zero per me.
0: Sì, ma è che io col dialetto calabrese faccio un po' fatica.
2: Però, Turillo, dagli la possibilità di rifarsi.
1: Rifacciamo un'altra volta. Aspetta, che bus.
0: Qui è. Trase. No. Com'è?
1: Tras.
0: Io cosa ho detto?
2: Turillo, però sei troppo severo.
0: Sì. Tras. Ah, l'ultima volta. Vai. Cuglie. Tras.
2: Quasi.
0: Com'è?
1: C'è sempre vicino. Boh, tras. Short. Ma io che gli dì?
0: Tu che devi dire? No, niente. No, volevamo sapere come sono andati questi 4 giorni milanesi.
1: Allora. Questi è la ricetta, compa.
0: La ricetta?
1: Sì, non del medico.
0: Non è del medico. No. E che allora, cos'è? Una lettera che tu hai scritto di tuo pugno?
1: Sì.
0: Scritta a mano?
1: Sì.
0: La vuoi leggere in diretta?
1: Allora, non lo posso dire anche senza...
0: Allora, perché l'hai scritta?
2: L'ha imparata a memoria.
0: L'ha imparata a memoria.
1: Allora, innanzitutto vi devo ringraziare, ma non perché sono venuto qua, per la vostra gentilezza, per la vostra generosità che avete dimostrato nei miei confronti.
0: Ma noi ti vogliamo bene, Turillo, lo sai che sei, per noi sei come un fratello.
1: Ormai sono.
0: Tu sei ufficiale, collaboratore ufficiale
1: di radio. Sia di M2 che
0: di Radio DJ.
1: Bravo.
0: Perfetto.

0: Giocapital Capital no. Non ancora, vabbè, vediamo, dai, vediamo.
1: La prossima volta.
0: Quindi lui è collaboratore ufficiale.
2: Tre lavori sono tanti, sì. Due.
1: Però unica cosa, no? Quindi certo, vuol dire certo. Che c'è un minimo cosa che non va bene, subito comunico.
0: Capito? Cioè, avere uno in Calabria, che esatto. Appena una roba non va... Perché non... noi abbiamo le frequenze magiche che vanno
1: bravo,
0: e vengono, no?
1: Bravo,
0: quindi
1: bravo.
0: Avere te, bravo. Collaboratore...
1: Ufficiale.
0: Ufficiale.
1: Tu sei d'accordo?
0: D'accordissimo.
1: Tu che no, mamma?
3: D'accordissimo, anche perché ti abbiamo dato la maglietta proprio ufficiale.
0: Ti abbiamo proprio. Se mancano.
1: Se mancano qui da buffonito. Se manca la maglia, manca tutto, non ma solamente. C'è ma che è una maglia?
3: Cosa?
4: No. Quando accelera.
0: Qualcosa ci sfugge ancora.
1: Ma sa parola che gli ho detto?
0: Che sì.
1: Vuol dire che mi abbandonano studio e namai. Vuol dire che significa c'è ma che è namai.
4: Quando accelera.
0: Vabbè, poi se vuoi proseguire con la lettera, è finita?
1: Sì, naturalmente devo ringraziare tutta la mia famiglia sì. Che mi ha sopportato fino adesso.
0: Ma sono all'ascolto?
1: Sì, altro che. Oltre a questo, i miei amici del paese.
0: Di Cassano Ionio.
1: Di Cassano Ionio. Quindi devo salutare un mio amico molto importante.
0: Importante più di me?
1: Sì, perché fa parte del nucleo ecclesiastico.
0: Ah, ok.
1: Però con lui
0: allora sei santo.
1: Sono legato.
0: È santo. Molti...
1: Sì, okay. Sì.
0: Okay. Si chiama? Perché come si chiama?
1: Si chiama Domenico.
0: Domenico.
1: Naturalmente deve essere tutti i preti, compreso il vescovo.
0: Addirittura.
1: Sì, perché c'è la basilica minore del Lauro, Santa Maria del Lauro.
5: Ma anche il vescovo ci ascolta?
0: No, il
1: vescovo
0: non
1: magari.
0: Ci ascolta. Magari. Dai, su.
1: Sarebbe una cosa bella.
3: Ma tu hai detto veste tutti i prevet?
1: Sì, sì.
0: I preti.
3: Ma i prevet?
1: I prevet sarebbero i sacerdoti. I parlamenti, no? Soprattutto quando ci sono le funzioni, lui si dedica su questo campo qua.
0: Oh. Vabbè, allora con questo ci salutiamo.
1: Allora,
0: ti auguriamo un buon rientro
1: grazie,
0: in Calabria.
1: Grazie, caro.
0: Rimaniamo in contatto.
1: Sì. E come no? Come no?
0: Qualsiasi cosa succeda, tu sai.
1: Tu sai che a me mi piacciono, lo sai, come lo sai il comare che è qua. I jingle della radio.
0: Noi te li mandiamo poi.
1: Ecco, va bene. Va bene.
0: Tu, però, prima di andare via, ci devi lasciare un altro ricordo, quindi altre voci come avevi fatto 30 anni fa.
1: Scusa, compa, non c'ho bisogno che mulici, giovane. Di ma via cucudo sgradiato che gli è là
0: perfetto
1: ok
0: benissimo
1: allora
3: sgradiato vuol dire disgraziato
1: sì, che sgradiato che gli è là
0: sì
1: allora aspetta e questa è una cosa un po' particolare
0: prego
3: abbassa la musica short
0: sì, sì,
1: allora M2
0: sì.
1: Perché M2
0: ancora ma te l'ho già...
1: no
0: te l'ho già detto perché l'altra M2? Volta te l'ho già detto
1: perché era l'acqua allora bravissima. L'acqua mi trasformata in
0: musica.
1: Allora la Calabria è onorata
0: sì.
1: Io personalmente
0: sì.
1: Di essere veramente collaboratore di M2O.

0: bellissimo. Abbiamo finito e quindi a questo punto non ci rimane altro che chiedere alla Ginger se rimarrà qualcosa di questa puntata di Albertino Everyday.
1: Sto ancora piangendo dalle parole di Turillo, guarda, molto carino.
0: Molto carino.
1: Allora, Mooney ha dedicato una canzone al sapone Dove, o dove?
0: Sembrerebbe così, sì.
1: Vero? La vita di Shorty è piena di sorprese. Oggi è al centro della cronaca del palazzo per la sua eleganza.
0: Oggi sì, molto elegante, sì.
2: Grazie,
0: sì, sì.
2: Ragazzi.
1: A Milano non si vede mai l'orizzonte. In Beautiful, Ron Moss non interpreta più Ridge, come se nel DJ Time al posto di Fargetta ci fosse un altro DJ. Ieri sera al ristorante, al momento del conto, Fargetta è andato in bagno per non pagare.
3: No.
1: Lippi non ha fatto nemmeno la mossa.
3: No, quindi, sono andato in bagno con Fargetta.
1: Quindi ha pagato Albertino.
0: No, ha pagato un altro ancora.
3: Però tu l'hai venduta come se avessi pagato tu.
0: Io ho provato a pagare e non ci sono riuscito. Voi non avete neanche provato.
1: Da regolamento, dopo il 20 settembre non si può più portare i pantaloni corti in radio.
0: Shorty.
1: Per i due operai, Lippi, a Lippi taglio i peli del petto e a Shorty taglio ulteriore dei dreadlock. Il perdono dalle Lippi non è previsto da questo regolamento e da tutti i regolamenti della terra. La vera prova nel capire se qualcuno ha davvero i capelli rossi e guardare là sotto. Buona serata!
0: L'ha detto Mario. Allora chiudiamo salutandoci e dicendo buone cose con Pamba, lo diciamo dal vivo perché Turillo è qua. Prego Turillo.
4: Buona cosa Kumba, e innanzitutto pure M2O, buona cosa da Turillo, da Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza.
0: Grazie a tutti. Ci sentiamo domani alle 5 su M2O.
5: Ciao a tutti.
6: Buongiorno e a me. This is something special for you.

0: Hey, shut up!
1: Guarda che in realtà invece noi non possiamo stare zitti, sennò chi vi sveglia 6:00 a.m. poi con una sveglia diversa? Guarda l'orologione Zazà che è diverso, quello del morning show, fa questo rumore qui.

0: ascoltate qual è la regione più sveglia, leggasi, quella dalla quale arriveranno più messaggi proprio ora sull'unghia, 342 654 3210.
1: Walter, dai che venerdì, dai Walter che venerdì,
0: su. dai su, buongiorno.
2: Buongiorno Walter.
0: Ma dite il nome e la città, se no non capisco qual è la regione più sveglia.
2: Buongiorno famiglia. Dai che venerdì.
0: E chi sei? Non lo dico.
3: Buongiorno famiglia.
0: Ti prego, dimmi,
3: allora,
0: dimmi chi sei.
3: Io sto aspettando Walter come voi, perché sono 5.54.
0: È vero, hai ragione.
3: Tra poco, come entra, sparerà un missile di canzone che...
0: È vero?
3: Rimarrete tutti

0: piccoline, tutta la famiglia a posto.
1: La famiglia.
0: Ditemi ragazze.
2: Abbiamo tanta voglia di Whitney Houston, sì, perché... con I Want to Dance with Somebody.
0: Se fossi un DJ veloce.
2: E parla a tutti noi. E anche a te, zio, grazie. E la famiglia.

quando è in bagno, vedi? E io lì do il meglio la mattina, quindi se volete, tra le prime cose che dovete vi chiedo di fare è scorrere anche il mio account Instagram. Stamattina proprio vi ho spiegato tra le stories, ero già qua in diretta, così vedete un pezzettino anche

0: capita.
1: Walter, ho tanta voglia di essere il destinatario proprio io di quella canzone. Parlava proprio di me. Anche se non è vero, eh. Ho tanta voglia di essere il protagonista di quella serie TV, di quel cartone. Insomma, avete capito il senso? Beh. Avete capito che sto per iniziare? A proposito di Agnese, non voglio deluderti, senti.
2: M2O.
3: Ragazzi, ragazze, gente,

Morning Show di M2O fa la differenza. Senti, visto che è piaciuta questa cosa, ve la faccio riascoltare perché tutti sappiano, anche quelli arrivati dopo le 6, che la sveglia nostra è un filo differente. Senti come va.

0: Quale è il protagonista che avreste voluto interpretare, ma anche di un film? Vale tutto. 342-654-3210. Chi inizia?
1: Ciao Walter. Ciao. Buongiorno famiglia, buongiorno a tutti.
0: Donne, tu.
1: Io ho sempre desiderato, ma veramente,

0: ascoltarvi, a capire. Vai.
1: Serena destinataria della canzone. Tu di Umberto Tozzi.
0: Ma perché?
1: Barbara Firenze.
0: Perché tu dici che in realtà è come l'avessero scritta per te, come ti dicessero tu. Davala, Luna, tu. Luna, tu, Luna, tu. Tu pensa se Umbertone avesse scritto questa canzone proprio per Luna, capito? Cosa le avrebbe detto poi? Ve la ricordate la canzone? Il testo?
2: Beh. Stiamo qui, stiamo là.
0: Stiamo là.
2: C'è l'amore a cena e tu. Dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte e tu.
0: Beh, potrebbe essere però in effetti.
2: Della gomma piuma tu.
0: Tu.
2: Perché tu.

0: destinatario proprio di quella canzone come l'avesse scritta solo per me, oppure il protagonista di una serie TV, di un cartone.
1: Protagonista della mia canzone? Sì. Vado al massimo, di Vasco Rossi.
0: Raga, vedi,
1: ciao Walter, Alessio d'Alessandria.
2: Dammi l'inizio, dammi. Mamma raga,

0: vado a gonfie vele quando fa così, ragazzi.
1: Vado al massimo, vado al massimo, vado a gonfie vele.
0: Senti, da un italiano ad un altro, e che italiani che stiamo mettendo questa mattina. In prima mezz'oretta, 40 minuti dedicata alla musica degli anni 80 scelta con voi. Poi con il mio amico Mauro Miclini alle 6 e mezzo della mattina. Tra tutte le canzoni che avete scelto ne metterà in fila 3, sarà 80 voglia di dance. Il maestro, vai.

0: domanda, che programma è? Mi piace, mi auguro abbiate detto così, magari per la musica, magari perché avete appena ascoltato la voce di un membro della famiglia.
1: La famiglia.
0: Al 342-6543210 presentatevi anche questa mattina, nel caso foste nuovi, pensate che ci ascoltano dalla Germania. E dal punto di vista del meteo, non mi aspettavo così freddo lì.
2: Buongiorno a tutti. Qua in Germania è meno 5.
0: No, vabbè, raga, ma veramente?
2: Inizia l'inverno.
0: Ma dai, veramente?
2: Vestitevi caldo.
0: Vestitevi caldo, bello.

0: protagonisti di questa puntata. Protagonisti, immaginatevi per questa volta, di una serie TV, di un film. Siete i destinatari di quella canzone che vi avete sempre amato. Quindi puntata speciale con una frase che vi chiedo di chiudere. Walter, ho tanta voglia di essere il destinatario di quella canzone. Quella canzone come l'avesse scritta solo ed esclusivamente per me, conoscendomi. Qual è la canzone, oppure quanto vorrei e ho tanta voglia di essere il protagonista di quella serie televisiva, di quel cartone, di quel film in assoluto. Vai.
1: Buongiorno Valterio, Andrea da Busto Arsizio.
0: Ne verranno fuori delle bellissime.
1: Oh, siccome sono appassionato di moto.
0: Eccolo un altro. E ne ho uno in casa io.
1: Mi sarebbe piaciuto essere Ponciarello dei Chips.
0: Me ne ricordate due?
1: Quella...
0: Sì, ma perché proprio Ponciarello? Perché era quello che insomma era un po' più amato anche dalle signore, eh?
2: Beh.
0: Sì, dai.
2: Beh.
0: Uno scapestrato di Ponciarello. Scapestrato.

0: detto, vedi?
1: Oh, Larry Wilcox.
0: State sognando?
2: Beh.
0: Eric Estrada, migliore

0: grandi. Allora, 342-654-3210, tra le cose difficili o meno facili da ricordare, soprattutto se siete nuovi, è proprio il numero di telefono, è per quello che l'abbiamo fatto semplice. Signora!
1: Buongiorno, Walter!
0: No, dico a lei, la signora nuova che ascolta, 342 il prefisso, il numero è un countdown, dal numero 6 allo 0, 654-3210.
2: Vorrei essere il protagonista del telefilm degli anni 80, DJ Hooker.
0: Però ricordate, raga, poliziotti erano, vero? Eh sì, che era un poliziotto lui, lo guardavo anch'io. Sì, sì, sì. Col fiatone però un po' lui, eh. No, una cosa è scomodato nella mia mente, è vero, io lo amavo. Hai notato che le sigle più o meno era quello, il theme, cioè il tema, più o meno quello, beh, perché il periodo è quello. Tina!
3: Ciao Walter, vorrei essere come Biagio Tonacci. Ciao tesoro, buona giornata.
0: Tesoro, ciao, senti cosa ti ho trovato da un festival bar, guarda.
4: Sì. Lo definisco un artista molto particolare.
0: L'ha incontrata, creativo, bellissima e bravissima. Senti.
5: Qualcuno l'ha anche definito il miglior Simone
0: Fabio De Luigi,
5: del 2005,
0: vero?
5: Per dire.
4: Sì, sì, perché infatti è
5: qui con noi Simone Cristicchi.
0: La ricordate? Sua 24 ore, ve la ricordate, vestito benissimo.
6: Vorrei cantare come Biagio Antonacci, vorrei pesare come Biagio Antonacci, filmare autografi alle fan, riempire palasport e fare quel che fa.
0: Allora, nell'ordine, mi salutate Biagio Antonacci, per favore, nel caso stessi ascoltando. È certo che può essere, ma non avete idea di quanti ci ascoltino. Ma anche Simone Cristicchi, dai. 6:17, state ascoltando il Morning Show su M2, il programma della famiglia, dagli anni 80 loro. Propaganda.

0: Buongiorno ragazzi, forse che siamo a fine settimana, va va buba!
1: This is the morning show.
2: Voi pizzulli a tutto fuoco!

0: passare da Fabrizio.
1: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia.
0: Ma ti vedo vestito di nero, Fabri.
1: Fabrizio dalla provincia di Catanzaro. Allora io avrei tanta voglia di essere mio. Kenny Reeves in Matrix.
0: Matrix, raga. Lui ha detto che vuole combattere tutti così come faceva lui schivando i proiettili, guarda.
2: Aggressivo stamattina, uomo.

0: non mi viene in mente.
1: Batterino! Pino da Nova Milanese.
0: Ciao Guido da Nova Milanese, siamo a Milano evidentemente.
1: C'è Pippo qua che ha detto che dovrebbe essere Fonci. Peccato che non vi posso far vedere com'è messo.
0: È com'è messo? Cioè tu dici che non sarebbe credibile nei panni di Fonzi?
2: Walter, buongiorno. Umberto da Musumeni. Io vorrei essere una parte del gruppo dell'A-Team. Sberla.
0: Ragazzi, proprio sberla vorresti.
3: Oh, ancora fa baldoria, assai.

0: arrivo.
1: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. M2O. Tutte le sere, i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte,
2: Frankie Rizzardo,
3: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
1: Solo su M2O.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: MyMovies presenta.
8: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
7: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
9: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
7: Con una inarrestabile Adria Arjona.
10: Dove vai?
11: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
7: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: Samantha!
1: Buongiornissimo a tutti, buongiornissimo famiglia.
0: Ehi, hey, buongiornissimo anche a te.
1: Io faccio la voce un po' fuori dal coro stamattina, che non è da me.
0: E com'è la voce fuori dal coro? Perché hai scelto qualcosa che secondo te gli altri non sceglierebbero mai?
1: Se devo pensare a qualcuno che vorrei essere la persona a cui Battiato ha dedicato la cura.
0: Meraviglia.
1: Perché penso che un amore così si trova davvero in pochissime canzoni e in pochissime persone. E quelle parole sono stupende. Samantha da Riccione.
0: Samantha da Riccione dice...
1: So che non la metterai mai, Valterino.
0: Ma guarda, ti dirò che voglio superare le correnti.

0: alcune canzoni vanno contestualizzate.
1: E guarirai da tutte le malattie.
0: Non è il caso di questa, questa va bene sempre.
1: Perché sei un essere speciale.
0: Segniamoci questa frase insieme, ragà, ed io
1: avrò cura di voi.
0: Avrò cura.

0: grazie, non ti preoccupare.
1: Genio. Buongiorno Valtteri, Eugenio da Roma.
0: Ciao.
1: A me piacerebbe essere Michael Knight che guida la supercar.
0: Anche a me, anche a me.
2: Ciao Walter, buongiorno a tutti, buongiorno famiglia.

0: consigli non richiesti. Oggi la parte di quella macchina lo fanno tantissime persone che ti stanno intorno e tu non gli chiedi nulla e quelli ti devono dare i consigli per forza, capito?
1: Sono Paola da Pisa.
0: Ciao Paola.
1: Io ho un personaggio che vorrei con tutto me stessa proprio. Vorrei essere la donna bionica.
0: Mamma meraviglia, ve la ricordate la donna bionica? Che era l'omologo al femminile, evidentemente, dell'uomo bionico. Credo fosse anche l'uomo da $1 million, ma credo fosse nato prima lui come serie televisiva. Magari sto sbagliando, è così?
1: Sentire tutto, sai, una forza di tutto.
0: Soprattutto sentire tutto e sentire tutti.
2: Buongiorno Valterino. Ogni tanto la mattina quando mi alzo mi sento molto Ralph, super maxi eroe. Te lo ricordi?
0: Certo.
2: Si schiantava sempre contro ogni muro. Ecco, io uguale.

0: finale. Senti Mauro, sei pronto?
1: Mixata da Mauro Michelini.
0: Sì, perché almeno una volta alla settimana in puntata, come dicono quelli del trono di Uomini e Donne, arriva lui, voi scegliete le canzoni, ne mette in fila tre e diventa una voglia diversa. Ora ho tanta voglia di dance.

0: oggi?
1: Buongiorno Walter! Dai che è venerdì!
0: E il rumore della sveglia del Morning Show di M2O che vi accoglie ora è questo.
2: Grande.
0: Mauro, dopo quello che hai fatto, questa arriva. Il Morning Show di M2O credo abbia detto, se non sbaglio, vero? Diglielo anche a quelli nuovi come si chiama. Morning Show di M2O. Fatemi ringraziare Mauro Miglini che vi ha svegliati anche questa mattina dalle 6:30. Lo sapete, almeno una volta alla settimana scegliete le canzoni degli anni 80, mezz'ora, 40 minuti. Fai 50 minuti, dai.

0: di farvi diventare ancora di più protagonisti. Possiamo dire che siamo il programma più partecipazione totale degli ascoltatori?
1: Beh.
0: E allora oggi ancora di più siete i protagonisti di una puntata di una serie TV o di un film. Siete i destinatari di una canzone. Di quale? Cioè, chiedete la frase Walter, datemi però il vostro nome e la città dalla quale ascoltate il morning show di M2O. Walter, ho tanta voglia di essere il destinatario o la destinataria di quella canzone, come l'avesse scritta proprio per me. Cioè te la prendi e la tieni chiusa in un cassetto, magari non la fai ascoltare a nessuno. Qual è quella canzone? Oppure ho tanta voglia di essere il protagonista di un film o di una serie TV. 342-654-3210, vai.
2: Anna!
3: Ciao Walter! Buongiorno famiglia! Sono Anna Lavarese.
0: Ciao Anna!
3: Buongiorno a tutti! Io vorrei essere tanto la protagonista di Dirty Dancing.
0: Ma io adesso però
3: nessuno può mettere baby in un angolo.
0: Sai che hai ragione. Un pezzettino, vi va, raga, tutta? Ditemi voi, tutta un pezzettino.

0: Poche chiacchiere, un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rapiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
1: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: M2O. Suona così.
1: M2O. Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: quei 9 minuti magari dovete fare cose tipo raggiungere il posto di lavoro, i posti di combattimento, la scuola. Un abbraccio grande a tutti i bimbi che stanno andando a scuola, che tra poco, come al solito, giocheranno con noi perché sta per iniziare il quiz.
1: Andiamo a scuola!
0: Ma anche chi va in università, chi deve cominciare a fare le cose sul serio, chi ha cambiato vita, chi ha cambiato cose, le carte in tavola, un posto di lavoro, insomma vale tutto.

0: di essere la destinataria, il destinatario di quella canzone, cioè come quelle parole le avesse scritte apposta solo per voi. Qual è quella canzone? Qual è il protagonista? Pure ho tanta voglia di essere il protagonista di una serie TV, di un film, ma insomma il senso è comprensibile. 342 6543 210. Avevo risparmiato perché, essendo un periodo di austerity, questo credevo, o almeno ricordavo, adesso devo ricordare un mucchio di cose, e ricordavo che fosse l'uomo da $1 million, invece era $6 million. 6 milioni, ragazzi!
1: Wait. Ciao Valterino, ciao, sono tesoro. Simona, io vorrei essere sia la donna bionica che l'uomo da $1 million.
0: Da 6 milioni, ma perché? Motiva.
1: Perché sono povera e sono tutta rotta.
0: Tu dici così, con 6 milioni mi metto a posto, ma quello non credo che fosse $6 million perché era ricco, perché credo che ci avessero impiegato quei $6 million, oppure perché valeva così tanto, perché ti ricordi com'era, che salti che faceva, mamma mia. Allora, 342, questo è il prefisso, ricordate almeno questo se siete nuovi del programma, 342, poi il numero è un countdown, viene comodo, facile, e già ti devi ricordare dove hai parcheggiato, cosa devi fare, le facce che devi incontrare, i pin vari, eccetera, il numero è un countdown, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eugenio, ho ascoltato tutto il tuo audio, che bello che averti qui.
2: Sì, sempre Eugenio da Roma.
0: Da Roma.
2: Io... bello, mi piace. Adesso è poco che sto con te, saranno 2 settimane.
0: Ma tu mi hai detto che radio ascoltavi, perché adesso ogni mattina se ne aggiungono tanti, grazie, per fortuna e viva, ci mancherebbe. Non credo che tu me l'abbia detto,
2: forse
0: vero?
2: Forse 3.
0: 3 settimane.
2: Faccio il corriere.
0: Bello.
2: So tutto quanto il giorno sul camion.
0: Senti, ho ascoltato tutto l'audio. Lui praticamente adesso si è affezionato alla nostra radio, quindi ha cominciato ad ascoltare il morning show di M2O, ma ascolta anche tutti i miei amici e colleghi. Sono molto contento di questa cosa, di averti portato qua nella famiglia e di averti fatto scoprire questa radio, perché
3: questa è M2O.
0: E poi gli piace anche l'idea, come piace a moltissimi, il fatto che sia anche il programma tra i più ascoltati dai bimbi, che tra poco andranno a scuola, voi ve li mettete in macchina, il Tato Walter, perché lo sapete che fungo funziona come una tata, la mattina li tiene lì a bada, soprattutto se sono capricciosi. Nel Morning Show, P-Lion, Happy Children.

0: Oggi è bello, si vince facile.
1: M-Q-E-O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
0: Dai che stiamo per giocare
4: sull'app canale 715 digitale.
0: Che bello essere con voi, uno di voi alla

perché noi abbiamo bisogno di voi e voi avete bisogno di una sveglia diversa. Il programma Il Morning Show di M2O sta per giocare con tutta l'Italia nel quizzo. Sono Walter Pizzulli e la sveglia mia è vostra, fa così. Senti che rumore.

0: presto a questo numero, soprattutto se siete tra quelli mai salutati alla radio. 342-654-3210, nome, città e poi Walter. Ma non mi saluti mai, ma è vero.
1: Ma non può essere.
0: Avete solo il tempo della sigla, vai!

0: secondo me è guazza.
1: Alla domanda del tiso, oh,
0: che belli che siete ragazzi.
1: Con un vocale o un messaggio scritto potrei avere il premio.
0: Il premio si vince, è la lampada del morning.
1: Se

0: arriva, arriva, arriva. In Spagna dicono arriva, arriva. 3 e 4.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Arriva, arriva.
1: Dimmi
0: di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo.
1: Arriva, arriva, arriva, arriva. Dimmi.
0: Allora, M2O, M come Milano 2, scritto a numero, O come oh, stupore. È il nome di questa radio qui. Può essere che ci abbiate intercettati, che siate inciampati proprio questa mattina, anche un po' per caso, perché magari in questo momento c'è un po' di stanca con la vostra ex radio. Avete detto fammi cercare qualcosa. E allora qui è
2: la famiglia.
0: Vi accogliamo stamattina. Vi accogliamo questa mattina perché questa è una radio, il programma, soprattutto il morning show di M2O, in cui tu ci inciampi, che è un mio amico cinese. E allora se ci siete inciampati anche questa mattina, fatemi sapere voi. Funziona così: andate sul mio account Instagram, fatevi, visto che mi ricordate poi a quest'ora della mattina che ieri avevate partecipato, non avevate vinto, che non vi chiamo mai, che non è vero,
3: no.
0: Poi, ma che in realtà poi avete staccato prima delle 8, perché noi iniziamo a giocare adesso e prima delle 8 facciamo la telefonata bella. Voi mandate un messaggio al 342 6543210, ma la cosa bella è che poi troverete, doveste staccare prima, la risposta, quella con la card arancione, sul mio account Instagram. Fammi salutare tutti. Allora, buroni a Carlo, una grazia di Corato, 22 anni fanno oggi e sono con noi. Ciao ragazzi. Dario da Castiglione Olona, Walter non mi saluti mai, questi sono amici che hanno scritto durante la sigla. Daniela dalla pasticceria Ziglioli di Pessano con Bornago, ma non vedo nulla qui però. No, che sono a dieta, non mi mandare niente. Grazie tesoro, so che ci hai pensato. Vincenzo da Matera, Walter non mi saluti mai. Alessandro da Palma di Montechiaro, Marco ciao, Elisa da Ponsacco, Walter, Michela da Sassari, Samuele da De Castions delle Mura, a Udine, ciao amico mio. Buongiorno Walter, svegliala tu mia figlia stamattina ti prego. Gaia e mia Lanzio, ciao ragazze. Francesco da Pavia, oh, domani sera vi aspetto a Pavia, sarò a Mortara in piazza Silvabella, domani sabato a partire dalle 22, salgo sul palco, metto la musica, vi aspetto, ci abbracciamo, ci salutiamo, portate anche i bambini, mi raccomando, ci saremo tutti, domani mi raccomando Mortara Pavia. Senti, mi devo fermare perché devo farvi la domanda, però ci metto un attimo oggi. Quanti due conti dal numero 1 al numero 24? Via così, sull'unghia, vai.
4: Quinto!
0: Quanti numeri due, cioè quanti due conti dal numero 1 al numero 24? Dai, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai. Quanti due conti dal numero 1 al numero 24? Si gioca 342-6543210. Nome, città, risposta, ma qui nulla.
5: È come sembra.

0: Buongiorno amori, anche i più piccoli anche alla mattina giocano con noi dalle 6 meno un quarto alle 9, ma è dalle 7 alle 8 che arriva tutta e si completa la
1: famiglia.
0: Il morning show di M2O, dovreste cercarlo sui social.

0: Ci sono delle domande un po' più lunghe. Oggi è semplice. Quanti due conti dal numero 1 al numero 24? Tata, fatta, portata a casa, via, la lampada è vostra, via, finì, chiuso, chiudi tutto, vai.
1: 342-654-3210, questo è il numero per giocare con me, con noi, con la famiglia, prima delle 8, mi raccomando, mandate un messaggio, ci mettete un secondo, perché prima delle 8 faccio la telefonata bella.

0: morning show di MDO che tutti vogliono e che danno la risposta corretta.
1: Ciao Walter, dal pulmino di Messina, salutiamo ragazzi.
2: Ciao Walter, hai il pulmino di qua?
3: Stiamo andando a scuola, ma oggi è troppo semplice la risposta.
4: È vero. Dimmi.
3: Se facciamo, te la diamo domani.
4: Ma come te la diamo, domani? Ma ragazzi,
0: un abbraccio grande al pulmino di Messina. Vi voglio bene, ragazzi.
4: Con le mani al cielo, tranne il conducente, vai.
0: Allora erano simpatici, non gli do quello aggressivo.
4: Sì.
0: Dai, allora, capito? Quanti numeri due conti dal numero 1 al numero 24?
5: Buongiorno, vai. Sono stato a Palermo, per me sono 5-2.
4: La Sicilia spinge, ve lo dico.
6: Ciao, sono Davide da Roma.
4: Ci provi?
6: Non ce l'ho mai. Per me sono 5.
4: 5. Ciao, Davide da Roma dice 5 in questo caso, fammi sentire, ciao, vai.
7: Davide da Forlì.
4: Da Forlì.
7: Walter, sono 7 i due.
4: Sono 7, mi piace il 7.
8: Walter, io conto 7 numeri 2.
4: 7 è molto detto, anche il 5 è 7.
9: Buongiorno. I due sono 5.
4: Sono 5, vedi, 5 e 7 pare che
10: ciao
4: sia.
10: Ciao Walter, Giuseppe da Pavia.
0: Aspetta, la regola è, perché qualcuno mi dice Walter, ma ieri qualcuno ha detto la risposta corretta. Quando io non dico no, in effetti, come non sto dicendo ora, potrebbe essere quella corretta, ma non lo dico, sennò finisce il gioco. Capito? Invece qua inizia il gioco.
11: Inizia il gioco.
0: Capito? E quindi quello.
10: Secondo me il numero 2 lo conti 7 volte.
4: 7 volte, 7
12: volte. Ciao, sono Michela da Milano.
4: Ciao.
12: Secondo me sono 6. Buona giornata.
0: Addirittura mi spunta un 6.
13: Scusa, è tipico, sono 6.
0: Sono 6, vedi che spunta il 6. Vai, tanti, ne voglio ascoltare. Stamattina dobbiamo fare recordone, raga. Cioè, arriviamo, ce la facciamo ad arrivare a 10.000? Ma che a 5.000 ci arriviamo, a 10.000 è il doppio. 342 654 3210. Signora, non si lamenti poi se non vince nulla, se non gioca.
12: Buongiorno, Walter.
0: E glielo dica.
12: Sto più con te che con mio marito.
0: Ma deve giocare anche. Quanti due conta dal numero 1 al numero 24? Va.
14: Ciao Walter, Sebastiano da Milano.
0: Ciao Seba.
14: Per me i due sono 4.
0: 4 dicono, ragazzi. 4-2, quindi hanno detto 4, 5, 6 e 7.
15: Cristian Cooper da Sorrento Grappa. Io ne conto 1.
0: Ho capito, solo grappa, da Bassano forse ha detto, da Bassano del Grappa, non credo che stia bevendo la grappa. Ha detto Bassano del Grappa.
16: Dacci un aiuto, oh Walter, dacci un aiuto, dacci l'aiuto.
0: Come ve lo do stamattina?
17: In toscano, vogliamo l'aiuto in toscano.
12: In tirolese, la, in tirolese.
0: Ce l'abbiamo in tirolese.
12: Napoletano.
0: Allora, napoletano è già più semplice, ma l'aiuto che vi do questa mattina vi piacerà, senti qua. Guarda. Pare dica un numero proprio quasi all'inizio di questa sigla, che è giapponese, vai.

0: Ma Mauro Michelini potrebbe essere un M28 questo?
1: No.
0: Un Power Hit,
1: no?
0: Vabbè raga, io ve l'ho detto che all'inizio proprio ha detto qualcosa che,
2: Walter, ma ci stai prendendo in giro?
0: Ma sai che un po' si infixi così, forse sì.
3: Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover.
4: Valterizzatevi con noi.

0: cocina, me sale tu cabrón.
1: O cavalinho.
2: Sampaio.
3: As novinhas.
4: Vem de ré, vem de ré, vem de ré.
1: Chama cavalo, come disse quello.
5: Ma che sta cafonata.
1: Ma perché tutto cavalinho? Si chiama cavalinho. Guarda che questa è la versione 2.0.

0: deciso, esatto.
1: Ma che Valtteri, mamma che famiglia.
0: È un po' strana sta famiglia. Allora giocate con me, con noi, entro le 8 della mattina c'è il quiz, il quiz alla radio, l'unico quiz tra le 7 e le 8 su M2O. Quanti due conti dal numero 1 al numero 24? Un aiuto, tra poco metto il disco più bello del mondo. Rise up!
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
9: Cortiglia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: every day. Sound like this.
1: Di un po' a Walter che radio ascoltiamo noi tutti i giorni.
2: Ciao!
3: Ciao!
4: Buongiorno a tutti!

0: 3332-6543210. Allora, la domanda è: quanti due conti dal numero 1 al numero 24? Tra poco l'aiuto nel Morning Show di M2O. Subito le ultime. M2O.
1: DJ Station. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulla scuola che introduce il tetto del 30% di studenti stranieri nelle classi. Non si potrà entrare negli istituti con il burqa né con il niqab. Chi viola il divieto sarà punito con una sanzione fino a 1.000 euro. Per la premier Giorgia Meloni sono norme di buon senso. La leader del Partito Democratico Schlein parla invece di decreto vergogna. All'Assemblea Generale dell'ONU l'intervento di Netanyahu, che parla a una sala mezza vuota dopo che decine di diplomatici si sono alzati uscendo al suo arrivo. Siete dei codardi morali, queste le parole del premier israeliano. Alla Casa Bianca l'incontro invece tra Trump e Xi Jinping, abbiamo avuto scambi sinceri e approfonditi. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha detto Xi parlando alla cena di Stato in suo onore. E poi lo sport, calcio: stasera l'Italia sfida il Belgio nel primo match di Nations League. Riparte dallo Stadio Olimpico l'avventura da CT azzurro di Roberto Mancini, che spiega come sia necessario giocare bene e fare risultato per riportare la gente, dice, verso di noi. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, soleggiato altrove seppur con presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio i temporali al sud si sposteranno dal settore adriatico verso quello tirrenico. Bel tempo sul resto dell'Italia, specie al centro-nord. E tutto, le previsioni del meteo.it tornano più tardi.
0: Grazie,

0: ma anche al glielo dici per favore.
1: Maria Leo.
0: Dillo sempre.
1: Maria Leo. E tanto già lo so che io ti ascolterò anche di sabato.
0: Ale, ale.

0: e mi hanno invitato, ragazzi. Posso chiedervi di portare anche i bimbi, visto che molti mi chiedono? L'ingresso è free, è gratuito, è libero per tutti. Alle 22 io sarò là e starò con voi tutta la sera, tutta la notte. Faremo tardi, ragazzi.
1: Dai, Walter, come dici tu, sei proprio scemo nel cuore. E il cavalino.
0: Il cavalino ve lo siete.

0: mettila così, o cavalli.
1: Ma che sta cafonata.
0: Guarda che piace invece. Allora dai, giochiamo 342-6543210.
2: Vai. Ciao Walter. Ciao. Stefania da Milano. Secondo me la risposta è 12.
3: È

0: non chiamate la radio, perché bisogna che mandiate un messaggio. Io vi ascolto, tipo.
1: Zio Walter, buongiorno. Oh. Antonio da Matera. Ciao. Per me stamattina la risposta è 7.
0: 7, molto detto il 7. Io non ho detto no.
2: Ciao Walter, Gianluca da Corato. Per me i due sono 8.
0: Sono 8 i due, non so.
3: Allora,
0: sono
3: per farmi chiamare devo diventare arrogante.
0: Ma si sente già che ti sei presentato.
4: Sono un arrogante.
0: Ti sei presentato con arroganza.
5: Ciao Walterino, sono Dario, taxi driver di Milano.
0: Ciao Dario.
5: Per me i numeri 2 sono 7.
0: 7 al taxi driver, dice.
6: Buongiorno Walter. Ciao. Sono Roberta da Monza Umano Terme.
0: Roby, sappi che è già record questa mattina. Mandate messaggi perché l'interpretazione che stanno dando nel 99,9% periodico per cento dei casi è sbagliata. Quindi datevi da fare, anche se

0: siamo al record. Secondo me abbiamo già superato 5.000 audio. Ci sarà qualcuno che ha indovinato?
1: Per me la risposta di oggi è 7.
0: 7, ragazzi.
2: Batter, buongiorno. Ciao. Peppe da Statte, ci sono 12 numeri 2. No. Un saluto alla
0: scuola. No, Statte è Taranto, vero?
3: Buongiorno, Walter. No. Sono Vincenzo da Olbia.
0: Non dire 12.
3: La città delle bandiere.
0: Sì, la città degli sbandieratori, è vero. Olbia è in provincia di Brindisi, conosco, è vero.
3: Secondo me i numeri sono sei.
0: Vedi che poi sono sei.
4: Buongiorno Walter. Wait. Marina da Treviso.
0: Ciao.
4: Con l'aiuto in cinese non ho capito una mazza. Secondo me sono sei.
0: Ma sai perché? Perché era giappo quella.
5: Buongiorno giappone. Walter, ciao. Sono Monica da Como.
0: Tutta l'Italia, raga, tutta. Dimmi.
5: Secondo me è uno.
0: È uno soltanto. Ciao.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
6: Michele da Terlizzi. Per me sono sei.
0: A Terlizzi dicono sei, raga. Secondo me dovreste chiedere un aiuto.
7: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora senti, lo scelgo io l'aiuto. Vi dico soltanto che l'inizio non è che vi possa ingannare. Quello è, quindi... Mettilo di nuovo. Mettilo di nuovo. Dopo questo cosa vuoi dire? Che nulla è come sembra.

0: accesa, con le mani alzate. Insomma, fate un po' voi, ma siamo quelli del morning show di M2O. Ci avrete riconosciuti anche dalla canzone Free On Mind. Allora, state giocando con me, con noi. Se siete arrivati adesso, è molto semplice quella di oggi. Almeno nella formulazione della domanda: quanti due conti dal numero 1 al numero 24?
1: Dai, andiamo, chiamami, chiamami.
0: Allora, ragazzi, chiamami, chiamami. Sapete che da contratto, ogni volta che dite chiamami, chiamami, parte proprio il momento dedicato a

0: nel senso che entro le 8 arriva la telefonata bella, mandate un messaggio. Quanti due contate dal numero 1 al numero 24? Ricordate che qui nulla è come sembra.
1: Arrivo con Acqua, Barbie Girl.
2: Ed è appena cominciata la nuova stagione del DJ Time 26-27 e io sono Albertino, come l'anno scorso, come due anni fa, come diverso. Ciao, sono Albertino.
3: Oh, ti ho riconosciuto.
2: Ho Argetta in regia,
3: ecco,
2: sei tu?
3: Sono io.
2: Nella puntata di oggi ci raggiungeranno Prezioso, col disco Prezioso, Molella col Megamix e poi come sempre DJ Time Story, in cui vi racconterò una storia e un po' di musica nuova. Questo è un po' il menù del giorno.
4: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella.
4: È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Metto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
11: Niente.
10: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la

0: arrivate così tardi la mattina, non sapete che ti perri, capito? Cosa vi perdete? Riuscite ad arrivare un filo prima, tipo noi iniziamo dalle 6 meno un quarto e finiamo alle 9? Poi quando volete arrivate, ci mancherebbe altro. Se riuscite anche a perdervi, in questo caso il momento, quello della telefonata bella, non potrete mai provare a vincere la lampada, quella del morning show di M2O, quella che compare, lo sapete, proprio di fianco ai comodini di quelli più fortunati, negli uffici di quelli più fortunati, la potete mettere dove volete. Allora si gioca così, sono Walter Pizzulli, tutte le mattine vi invoglio, vi invito, perché quello alle 7 arriva.
1: Arriva.
0: Chi è che arriva, Walter? Tomo, chi è?
1: Dimmi.
0: Il quizzo di M2O, e quello di questa mattina è di facile formulazione, ora capiamo anche se è di facile comprensione. Quanti numeri 2 vedete, contate, dal numero 1 al numero 24? Vi dico che è super record! Ieri vi avevo fatto vedere che bloccando l'aggregatore in un minuto erano arrivati 600, oggi non ve lo faccio neanche vedere, abbiamo superato davvero qualunque record. Che significa? Che siamo bravi?
2: Beh.
0: No, a parte quello, non significa quello, significa che credete di avercela in tasca la lampada, che sia facile, scopriamolo. Quanti due contate dal numero 1 al numero 24? 342-654-3210. Giro d'Italia,
3: ciao,
0: vai.
3: Walter, oh. Siamo Federico
4: e Riccardo da Modena.
0: Da Modena,
4: la risposta è 7.
0: La maggior parte, ciao ragazzi.

0: Conte dice ma sono sette Walter perché, Dai. Ma è inutile piangere. Senti, invece di piangere, manda un altro messaggio, conta meglio.
1: Ciao, siamo Matilde, Carlo e Filippo da Modena. Per noi la risposta è 7.
0: No!
2: Ciao Walter, Stefano da Terni. E te lo dico solo se mi chiami che sono 7. Ciao.
3: Ti faccio i
0: complimenti. Ma guarda che sai che più che gnegne lui mi è arrivato arrogante stamattina.
3: Sono arrogante.
0: Ciao Ste, non è 7.
4: Ciao Walter, ciao. Sono Serenella da Novara. Serenella. Per me il numero di oggi è 8.
0: Hai 8 a Serenella da Novara. Ciao tesoro.
5: Oh mio Dio.
0: Che c'è?
5: Mannaggia, ho sbagliato Walter. Avevo detto 5.
0: E invece?
5: Ricontavo di nuovo, sono 6.
0: Sono 6 secondo lei. Sai che poi quando poi dite delle cose che insomma alle volte io mi aspetto, alle volte no, dico da dove le avete tirate fuori?
6: No.
0: Non è 6 neanche.
7: Ciao Valterino, buongiorno. Maurizio da San Marino.
0: Ciao Mauri.
7: I numeri 2 sono...
0: Vai.
7: 7.
0: 7 anche tu?
6: No.
0: Ragazzi non sono 7, chiedete l'aiuto, l'ultimo di oggi.
8: Dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Senti, questa dovreste ricordarvela, anche perché ne approfitto per dirvi che alle 8 tra 4 minuti inizia l'ora bella e stamattina c'è questa frase che vi ho chiesto di chiudere che c'entra con l'aiuto che sto per darvi, cioè Walter, ho tanta voglia di essere il protagonista, destinatario, proprio destinatario evidentemente uomo o donna, di quella canzone, cioè come se quello avesse scritto quella o quelli quella canzone apposta per voi. Qual è quella canzone? Oppure Walter, ho tanta voglia di essere il protagonista di una serie TV, di quel film, quale? Ed è per quello che

0: con questa
1: questa cafonata.
0: Allora, non è che se non la capisci tutte le volte una cafonata. State ascoltando il Morning Show su M2O, manca un minuto alle 8. Avete già detto anche voi che
2: aggiungerei la cosa che mi fa incazzare è che non mi chiami tu, perché hai sempre altro da fare, Valteri.
0: Guarda che sto chiamando proprio in questo momento, credo di andare dalle parti di Palermo. Salvatore, anzi, Salvatore!
3: Voglio morire!
0: No, raga, non ci credeva, è bellissimo ospitarti. Salvo!
3: Ciao, Walter!
0: Dove sei?
3: Voglio
0: che città?
3: Morire, no?
0: No, no, devi vivere, Salvatore, soprattutto stamattina. Stavi provando da tanto tempo, Salvo!
3: Un paio d'anni, due anni.
0: Però lo vedi che prima o poi chiamo, vedi che.
3: Mamma mia, ti voglio vedere, ti voglio incontrare, grazie.
0: Che bello, io spero di incontrarti presto. Sei a Palermo, città in questo momento?
3: No, sono a Ghiangi, provincia di Palermo.
0: È lontano.
3: Borgo più bello d'Italia.
0: Bello, ci credo, amico mio. Borgo più bello d'Italia, dove non sono
3: ti
0: ancora
3: invito,
0: stato.
3: Invito, puoi venire, ti aspetto.
0: Grazie, io sono stato a Piraino quest'estate ed un paio di altri posti che non mi ricordo perché c'ho una certa, nelle zone della Sicilia.
3: Ma se non vedi Ghiangi, non hai visto niente, grazie.
0: E allora invitatemi che vengo a trovarvi sicuramente. Senti, stai con me da tanto, quindi ho capito,
3: sì,
0: giusto?
3: Sì, un paio d'anni, sì. Che... ho indovinato quasi sempre, però non mi hai
0: certo.
3: Chiamato mai.
0: Allora,
3: non mi hai chiamato mai.
0: Cosa fai nella vita, Salvatore?
3: Faccio il salumiere.
0: Il salumiere?
3: Sì.
0: Ma la dici la frase? La fai, la dici quella frase? Signora, sono due etti e mezzo, che faccio? Lascio?
3: No, sono sempre preciso nel mio lavoro.
0: Bello, grande.
3: Dico due etti, lascio, faccio tempo.
0: Mamma mia.
3: Vado tranquillo.
0: Adesso mi stavo immaginando il crudo, il cotto, lo speck. Dimmelo, il salame, mamma. Vabbè, Walter, lascia stare che sei a dieta. Senti, allora, quanti numeri due hai contato dal numero 1 al numero 24?
3: Naturalmente 8.
0: Naturalmente 8. Ragazzi, c'era quel 22 che vi ha buggerati, perché 2-2 vale due volte 2, ovviamente. Questo è dedicato a chi non ha vinto. Invece Salvatore, dal borgo più bello d'Italia e della Sicilia, vi farà uno gne gne. 1, 2, 3, vai.
4: Gne gne gne gne gne gne gne.
0: Bello, mi piace, è gezzato. Mi piace. Senti, ma tu hai una salumeria tua o lavori in un centro?
3: No, lavoro per un'azienda.
0: Per un'azienda.
3: Non dico l'azienda.
0: Non ti preoccupare, figurati, non c'è nessun problema. E in azienda ci ascoltano?
3: No, ancora sono in macchina, non sono ancora.
0: Ah, sei ancora lì. Bene. Allora, quando arriva, salutami tutti, anche tutti i clienti che arriveranno.
3: Ti aspetto a Ghiangi.
0: Ti voglio bene, ti faccio arrivare la lampada creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Un bacio grande, ciao!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Oh, finalmente un po' di relax.
4: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Questa è un'ora pazzesca!
6: Sull'app, canale 715.
5: Walter, ho tanta voglia di essere il destinatario di quella canzone, l'ha scritta per me. Quale? Ho tanta voglia di essere il protagonista, per esempio, di una serie TV, di un film. Sta per iniziare così. L'ora bella.
7: Questa è l'ora bella.

0: Everybody's gonna eat a bomba nel morning show di M2O.
1: Auguri, augurissimi, nel morning show di M2O.
0: C'è
2: la famiglia.
0: Ciao, sono Walter Pizzulli, prenotatevi per lunedì, mi raccomando, ma anche per martedì, per mercoledì, per giovedì. Insomma, portatevi avanti col lavoro, ce n'è una marea ogni giorno. Auguri, augurissimi, @m2o.it. Vi date nome, città e telefono della persona che volete. Io festeggi e io festeggi, in effetti. Laura, tesoro, ma io guarda, gliela faccio pagare a quell'uomo là, eh. Laura da Ungiate Olona Varese. Walter, ti scrivo perché oggi compio 47 anni, pure giovanissima, ed è bellissima. È il secondo anno che chiedo a mio marito Emanuele, a mio figlio Thomas, di inviarti una mail. Quelli non lo fanno e lo faccio io con tutta la famiglia, tesoro, auguri. E poi Walter, siamo Viola e Eva, volevamo chiederti di fare gli auguri per il suo 40° al nostro supereroe. Ti segue dai tempi dello Studio Z. Ah, che meraviglia, quanto bene vi posso volere. Da tanto anche su M2O ha contagiato pure noi tutte le mattine. Mio marito Roberto, Bobbo per gli amici, è una persona bella, allegra e solare. E io, la nostra Eva, volevamo dirgli che lo amiamo tanto. Ma anche noi lo stiamo amando in questo momento. E poi, aspetta, Daniele da Cogliate, oggi fa gli anni Valentina, ne compie 38, auguri, Vale. Valeria mi scrive da Desio. Mio marito Giuseppe, come dicevano tutti Peppe, compie gli anni e non è stato un anno facile, è stato un po' complicato, ma è un marito, un papà eccezionale, quindi loro lo amano tantissimo. Valeria, Emma e Mattia, vai. Che fatica, raga. Mi fate andare da Anna con l'H, che è come Deborah con l'H, però è Anna. Anna. Anna!
3: Dimmi.
0: Auguri.
3: Grazie.
0: Ti ho disturbato, Anna?
3: No, però sta nella cerchicola.
0: Allora abbassa la radio, abbassa la radio, che io ti sento ugualmente, ti sento bene, che ti devo raccontare due cose. Allora, Anna con l'H, giusto?
3: Sì.
0: Ok. So che in questo momento sei nel bel mezzo del traffico perché ci sono Jacopo e Sveva, vero?
3: Sì.
0: Sì, mi passi Francesco al volo, è lì con te? Francesco,
3: sì.
0: Me lo passi prima che piangano tutti i bimbi lì. Bellissimo, Francesco! Franci, telefonata difficile. Aspetta. Ma stai cambiando il pannolino? Franci, che vita, è vero, eh? È l'inferno quest'ora la mattina, eh? Perché devi accompagnare i figli a scuola e quelli piangono, giusto? Non vogliono andare. Dove vanno, all'asilo o a scuola?
4: Hanno il piccolino nido.
0: Caro Jacopo, giusto?
4: In bara primavera.
0: Amore, Sveva, Jacopo e Sveva. Senti, allora io lo dico a te perché ho visto che lei, Anna con l'H, è molto impegnata stamattina, ovviamente, perché deve fare rispettare i tempi anche ai bimbi. È molto bello quello che hai scritto, poi glielo riferirai tu. Falle riascoltare. Tanto credo che stia ascoltando ora. Sei la mia stella che luccica sempre. Ti amo, amore mio. Oggi sono 3 anni. Oh no, il 21 ottobre fate 3 anni, vero?
4: Sì.
0: Ok, 3 anni che siete sposati, ma oggi fa 35 anni, tutto chiaro, vero?
4: Sì, io ho fatto 30 anni il 25 d'agosto.
0: No, fantastico, ragazzi, vi voglio tanto bene, godetevi la vostra vita, un bacio grande ad Anna, un bacio grande a te, Francesco, ok?
4: Dai, va bene.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Auguri, augurissimi.

0: difficile fare questo lavoro, sì. Vedi che non è facile, sì. Posso spezzare una lancia in favore di Anna e di... E chi era? Francesco? Guarda che non è facile parlare al telefono, alla radio, sapendo che tutti ti stanno ascoltando. Io infatti quando parlo alla radio so che parlo a voi, ma voi siete la mia...
1: La famiglia.
0: E quindi mi è più semplice, poi lo faccio da qualche annetto, fai 35. Quindi non è semplicissimo, voglio spezzare una lancia in...

0: per lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, insomma quando volete, anche per l'anno prossimo, poi portatevi avanti con il lavoro, dal lunedì al venerdì noi festeggiamo cose belle vostre perché fanno parte anche della nostra famiglia. A proposito di cose belle, ma non è l'ora bella?
1: Questa è l'ora bella?
0: Com'è?
2: È bella.
0: Nell'ora bella qualcosa capita, intanto vi devo regalare anche la t-shirt, cappellino, portapasse e gli adesivi della radio oggi nel Play With Us. E una è andata. E poi questa è la giornata nella quale siete i super protagonisti, lo siete sempre, oggi ancora di più. E due è andata, perché vi chiedo di chiudere la frase, Walter. Ho tanta voglia di essere il destinatario, quello al quale, quella alla quale siamo noi, quelli ai quali quel cantante o quel gruppo hanno dedicato quella canzone, cioè come l'avessero scritta proprio per voi. Qual è la canzone? Oppure ho tanta voglia di essere il protagonista di quella serie TV, di quel film, così capisco tante cose anche di voi. 342-654-3210 è il numero di telefono, ma non chiamate la radio, mandate un messaggio. Sono qua per voi, sono Walter Pizzulli, in cosa posso esserti utile, Dani?
3: Ciao Walter, io vorrei essere la protagonista o comunque che mi sia dedicata a te di Jovanotti.
0: Porca miseria,
3: un saluto da Daniela, ciao ciao.
0: Dedicata a te.
4: Semplicemente sei,
0: cioè, cosa t'avrebbe dovuto e voluto dire?
4: Sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.
0: Vai, alzate il volume in macchina, vai.

0: mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano.
1: Però non dovevate farmela questa. E voi pensate che io sia forte, ma no.
0: A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa.
1: Posso dedicarla a mia figlia Gioia, questa che poi lei a scuola gliela faccia ascoltare oggi.
2: A te
1: che
2: sei, e a tutti i bimbi, a tutti.
0: Semplicemente sei sostanza dei giorni miei.
1: Vabbè, dai.
0: Sostanza dei sogni.

0: sostanza del giorno.
1: Io lo so che nella mente ognuno di voi l'ha dedicata a qualcuno questa canzone, per quello che l'ho lasciata un po' su anche stamattina. Dani, che colpo basso, porca miseria, dai.
2: Ciao Valterino,
1: dai,
2: ciao.
1: Allegra, dai, me, allegro, allegro.
3: Me, allegro, allegro, Walter, me, allegro, allegro.
1: Esatto, è quello che...
2: Ilia, sono Elena da Bologna.
1: Ciao Elena,
2: io
1: ciao.
2: Vorrei tanto, tanto, tanto che il mio amico Max Pezzali avesse dedicato a me, regina del celebrità.
1: Tesoro.
2: Ciao.
1: Ma riparo io subito. La regina dedicata a te, sono... Yeah.

0: di un altro programma che vi dedichi una canzone. Ma dove la trovate? Va, va.
1: No.
0: Ma va. Ok, allora 342 654 3210, il numero che vi ho appena dato, sembra difficile, soprattutto per quelli nuovi. Sei un nuovo ascoltatore?
2: Beh.
0: Una nuova ascoltatrice?
2: Beh.
0: Vi va di farmelo sapere mandandomi un messaggio? Guarda, Walter, ho lasciato quella radio là, adesso vi sto testando.

0: Io faccio il commesso, capito? Non quello che viene a rompere le... Non dovete romperci l'anima quando entriamo. Io, tanto, se si avvicina qualcuno, dico: sto dando un'occhiata, così fate voi, date un orecchio.
1: Martellino, buongiorno. Marilena da Milano.
0: Ciao.
1: Io molto modesta, come sempre.
0: Fatela parlare.
1: Vorrei essere protagonista di questa canzone.
0: Vai.
1: Bella. La parola bella è nata insieme a lei,
0: certo.
1: Lei.
0: Sì.
1: Con il corpo e con i piedi nudi.
0: Ma questo è un capolavoro. Cocciante, Notre Dame de Paris. Fatevene un pezzo.
1: Lei,
0: se.
1: La bellissima canzone di Cocciante.
0: Sì, lo so, bellissima. Vabbè, dai. Senti, risaliamo la china stamattina. China di ABC.
2: Beh,
0: c'era qualcosa del genere. Le 8:19 della mattina, questa è la famiglia del Morning Show di M2. Credo si capisca da un paio di cose. Su tutte, dalla musica del Dr. Robin. It's my life.

0: ci state, mi date un attimo di tempo e poi scatta il momento, cara io.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Esatto, cara io, cara tu, cara o, che mandate un audio mentre canterete una canzone che sta arrivando, di Vasco Rossi.
2: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh. Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: www.fileni.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: Senti, senti Vasco, senti.
1: Fammi morire.
0: Where wind rewind. Le 8:32 della mattina, buongiorno miei cari vicini.
2: Buongiorno miei cari vicini.
0: Allora, mi fate salutare, aspetta che me la sono persa. Maria, ciao! Nuova ascoltatrice, ha deciso di stare con noi, ma lei ci sta ascoltando da 15 giorni. E non mi ha mai detto nulla, Mary. Vedi che ci testano, poi dicono la prima settimana magari questi vanno bene, poi la seconda invece cala.
3: No,
0: noi viviamo di ansia buona da prestazione. Tutte le volte che ci dite che avete cambiato radio per stare con noi, ne facciamo una questione proprio, come dire, di gran classe, nel senso che... cerchiamo di tenervi attaccati qua alla radio, sapendo quello che, quando ce lo raccontate, vi può piacere. Per esempio, ci piace molto l'idea che nel momento in cui c'è lei che dice che bisogna fare il karaoke,
2: facciamo il karaoke,
0: voi cantiate. Com'è andata? Al 342 6543210. Vai,
4: dammi un... Valterino, fammi godere.
5: Passeggiatamente prendi l'uscita verso Lentini per Lentini.
0: Guarda che devi prendere l'uscita verso Lentini, non ho capito il resto, non è inutile che canti. Non gliene frega niente, lui canta, Umberto. Ciao.
6: Vorrei stringerti le braccia intorno al collo e baciarti.
0: Che carina la famiglia.
2: La famiglia.
6: Baciarti dappertutto.
0: Mamma che bella. Dammene un'altra, vai, vai, dai, vai, vai.
7: La la la la la la la. Fammi godere.

0: Ciao Amedeo.
1: Ma fare Amedeo, sono Walter, ragazzi.
2: Vado anche in me che esiste. La canzone di Saif, buona domenica, ma è un po' presto per augurarci buona domenica. Le 8.42 della mattina, state ascoltando quello che rimane, se siete arrivati adesso, del programma che inizia presto, alle 6 meno un quarto della mattina, finisce alle 9, dal lunedì al venerdì, ma anche al sabato, tutti i giorni siamo qua. Ogni...
1: Glielo puoi
0: Maria
1: dire?
0: Maria Leo.
1: Sempre con te, sempre.
0: Maria Leo.
1: Col morning show, sempre.
0: E tanto già lo so che io ti ascolterò anche di sabato.
1: Anche

0: 333-2688-3210. Lui parla solo inglese e tedesco. Io inglese me la cavo bene, il tedesco un po' meno, ma...
1: Buongiorno, I don't speak Italian.
0: Anche io e anche molti, peraltro, che conosco.
1: English and tedesco, but you're the best radio.
0: Ok, grazie.
1: Greetings and hello from Ciro Marina.
0: Hai capito? Io mi aspettavo dall'altra parte del mondo. Invece lui, che parla soltanto l'inglese e il tedesco, dice che siamo una radio meravigliosa, eccetera. Però ci ha mandato un saluto da Ciro Marina. Che è in casa.

0: M2O.
1: M2O.
2: Più musica.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Anita, raga, Anita, Anita. Io avevo anche il vinile, mi posso vantare? Beh, io, Mauro Miclini e molti altri, secondo me, in questa radio ce l'avevano. Anita Ward in questa versione Ring My Bell.
1: Walter, non mi chiami mai! M2O.

0: crema, cioè mi mettete la crema così che lei possa fare il suo lavoro. Estetista Silvia! Silvia, buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Lo so che avete bisogno dell'acqua di Lourdes per me, però insomma non è che... Però una cremina antirughe, magari. Però mi dicono che non ne ho, lo sai, nonostante la veneranda età. È una questione genetica, Silvia, vero?
1: Esatto, esatto. C'è chi è più fortunato e chi un po' meno.
0: Quindi io sono fortunato, vero?
1: Esatto.
2: No!
1: Come no? Sì.
0: Dice. Allora, Silvia di Lainate. Lainate che è famosa per un paio di cose. Una di quelle che sono stato io al centro commerciale lì vicino ad Arese, vero? Che è lì,
1: esatto,
0: poi.
1: Proprio
0: esatto,
1: proprio lì.
0: E poi perché...
1: Anche se qualcuno la confonde con Linate.
0: È vero, no, Linate è dove c'è l'aeroporto, è ancora Milano, diciamo così, Viale Forlanini, esatto. Va in fondo, arrivi lì. Invece Lainate è sulla A8 Milano Varese, boh, così più o meno, vero?
1: Sì.
0: Esattamente, vedi che in geografia 7:30, 8:15. E in questo momento tu sei lì perché hai un negozio che è tuo, certo, scusa se ho chiamato negozio, ma è un'attività, cioè da estetista, è tuo?
1: Di mia sorella,
0: ah,
1: è
0: un, bello,
1: a conduzione familiare.
0: Bellissimo.
1: Siamo io, mia sorella e la mia mamma.
0: Litigate ogni tanto sulle cose da, sul da farsi?
2: Sì,
1: oh, per fortuna sul lavoro non c'è tempo perché ognuno ha il suo lavoro e non ci vediamo.
0: Litighiamo dopo, dici tu, è vero?
1: Esatto.
0: Senti, ma come si chiama? Non tua sorella, come si chiama il centro estetico? Da Silvia. Come si chiama, scusa?
1: Miradeas,
0: bello, mi piace, caspita, anche ricercato come nome, molto molto bello.
1: In particolare.
0: Senti, appena passo di lì vengo a trovarvi, anche se c'è poco da fare, però vengo a trovarvi soltanto per abbracciarvi, Silvia. Tu stai con, stai con me tutte le mattine, da poco, da tanto?
1: Da quando sono nata, perché il mio papà ha sempre ascoltato M2O.
0: Grande.
1: E quindi...
0: No, ma che grande papi, grande, grande, ma anche tua sorella mi ascolta?
1: Sì, lei sì, il negozio preferisce musica più soft, però l'ho sgridata perché ho detto, senti, io neanche mi posso annoiare qua,
0: Hai ragione, no, no, no.
1: Anche i negozi.
0: Ma no, ma anche perché poi, guarda, adesso dico questa cosa che è un po' anche impopolare, ma anche in alcuni centri tipo un centro estetico, a meno che tu non faccia dei trattamenti e non è che ti devo insegnare il mestiere, lo sai bene, quando mettete quella musica che è meravigliosa, relax, cioè tipo chill out, ma per il resto, insomma, quando uno entra vuole trovare una certa attività. Sto vendendo la dell'orso, ragazzi. Silvia, ti faccio arrivare t-shirt, cappellino, portapasse, gli adesivi, ma sono solo per te e a tua sorella niente, va bene?
1: Esatto, così impara.
0: Ti voglio bene, Silvia, salutamela.
1: Grazie,
0: un abbraccio
1: mille.
0: Grande, ciao.

Ogni volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: le notti che è passato ad amarmi tu le chiami bugie. Stavo raccontando al mio amico Davide Rizzi di quanto bellissimo sia l'album Vangelo di Shiva.
1: No, me lo stai raccontando.
0: È meraviglioso, lui di una bravura rara in quell'album là.
1: E poi a un certo punto, come al solito, ti sei messo ad urlare
2: 20 secondi!
0: Esattamente così, ma perché io avrei, avendo a casa il ragazzo che ha 19 anni,
1: certo,
0: quello mi fa sentire per forza in macchina.
2: Ciao Loris!
0: Esatto!
1: Sta sentendo?
0: Sta lavorando,
1: credo. C'è da fare.
0: No, poi glielo faccio sentire. Arriva Davidino a domattina alle 6.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: E se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: In FM, Lab, su MWO.it.
2: Pizzulli, domani mattina ti voglio qui, per il morning show anche di sabato.
1: Ma hai preparato anche il quizzo per domani mattina? Guarda, secondo me sei talmente cattivo che lo fai più difficile il weekend. Buongiorno.
8: M2O. Più musica. M2O.
9: Yeah. What up, man?

quando si parla di lavoro si parla sempre un po' delle ambizioni, dei sogni, del lavoro magari preferito, di quello che sognavamo da fare da bambini, e invece no, io voglio parlare del lavoro peggiore del mondo, anche perché sono tante le persone che magari si trovano in una condizione di responsabilità o di dovere che devono per forza fare quella tipologia di lavoro che proprio non gli piace. Infatti, come si arriva a fine giornata quando il lavoro non piace? 342-654-3210, queste sono le nostre coordinate che vi daranno la possibilità, sì, di interagire con la diretta, ma anche soprattutto di giocare con il nostro Play With Us. Momento ludico abbinato ogni giorno ad una canzone diversa.

0: c'è una leggerezza, c'è un'eleganza in questa canzone che si intitola Follow the Sun. Times Square, l'avete appena ascoltata alle 9 e 11 minuti. Dai che è venerdì mattina in diretta su M2O, ci sono io, sono Davide Rizzi. Voi ci siete tutti al 342 654 3210 e non solo, prego!
1: Buongiorno Davide!
0: Ciao!

0: sempre.
1: Benvenuto. Allora, io intanto vi dico che stanno arrivando un sacco di messaggi al 342-654-3210, perché questa mattina, in questa prima ora, anziché parlare del lavoro, delle ambizioni, del nostro lavoro preferito, parleremo di quel lavoro che magari siamo costretti a fare, che non ci piace fare, magari non siamo neanche come uscirne. Ecco, troveremo magari qualche soluzione per poter sopportare il lavoro che non ci piace. Intanto però abbiamo preparato ancora un po' di notizie da sesta pagina, notizie che meritano anche di essere raccontate, magari non trovino la riscontro nelle grandi testate

giornalisti di CNN, MSNBC e Politico all'ingresso alla Casa Bianca, perché il presidente Donald Trump aveva detto che erano divulgatori di fake news. In realtà poi le stesse reti televisive hanno fatto ricorso e il giudice federale distrettuale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione

Appena passato il mio collega Giorgio Dazzi, che ha sentito la voce di Georgia Smith e ne è stato totalmente rapito. È molto bello questo M2Hot. Si intitola Dancing, la novità appena ascoltata alle 9:16. State ascoltando M2O, ma questo lo sapete. Andiamo avanti ancora con un po' di notizie da sesta pagina. Notizie che meritano di essere raccontate, nonostante magari non trovino riscontro nei grandi titoli dei giornali nazionali e internazionali. E forse avrete in mente anche voi, quando prendete un mezzo pubblico, c'è sempre magari quel giovine, quel ragazzo che ha la cassa audio proprio a palla. Io non riesco a criticarlo, perché se c'è della musica, della buona musica, anzi mi metto un po' a ballare lì con loro. Ma a dir la verità non si potrà più in quel di Singapore, visto che la Land Transport Authority di Singapore ha introdotto delle nuove disposizioni per tutelare il decoro e la convivenza sui mezzi di trasporto pubblico. È una misura, infatti, che prevede sanzioni fino a 350 euro per i passeggeri che riproducono musica, video o contenuti social ad alto volume, soprattutto arrecando fastidio agli altri passeggeri. Ora, potremmo fare una deroga per la musica di altissima qualità, chiaramente a nostra discrezione.

0: classica colonna sonora un po' da fine stagione di scuola americana, un po' così, un po' da college. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, questo è il titolo della musica appena ascoltata alle 9:22. In diretta ci sono io e venerdì mattina, sono Davide Rizzi e vogliamo parlare di tutti quei lavori che non ci piace fare. Troppo facile parlare del lavoro dei sogni, proviamo a parlare delle persone che si trovano costrette a fare un lavoro un po' per responsabilità, un po' per famiglia, un po' per dovere. 342-654-3210.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49€ e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris.

0: Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: avviso a tutti gli ascoltatori di M2O, non utilizzate più il cognome di Miley Cyrus, solo Miley, altrimenti cambia. E vuole infatti indicare magari una sua maturità, una sua rivoluzione da questo punto di vista. Proprio Miley l'avete ascoltata con la sua ultima canzone alle 9:31 minuti su M2O, perché ogni tanto anche sul lavoro ci sta cambiare. Miley ha voluto cambiare il suo nome, il suo pseudonimo, essere chiamata solo con il nome di battesimo, ma a dire la verità può capitare che anche magari qualcuno inizia la propria carriera, vuole fare quel lavoro dei sogni, a un certo punto poi magari dopo anni inizia ad annoiarsi, inizia a non essere più affascinato da quello che sta facendo. E allora che succede? Succede che magari si arrugginisce. Non a caso stiamo parlando di quei lavori che proprio siamo costretti ormai a fare per una questione di responsabilità, e tutto questo prende un nome, si chiama Rust, e tra poco ne parliamo. Intanto, se avete un lavoro che vi sta un po' spossando, potete raccontarlo al 342 654 3210. Siamo diventati il vostro grande confessionale. Ora però abbiamo preparato la musica del passato, stiamo andando agli inizi del nuovo millennio, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Netanyahu parla all'ONU di fronte a un'aula quasi deserta dopo che decine di delegati sono usciti per protesta. Siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi, ha detto il premier israeliano, che poi ha attaccato Francia e Gran Bretagna per aver definito lo Stato ebraico colonialista. Trump incontra la Casa Bianca Xi Jinping, abbiamo fatto la storia e trovato un'intesa su molte questioni, ha affermato il presidente cinese a margine della cena di Stato organizzata in suo onore. Con queste norme evitiamo le classi ghetto, lo ha detto la premier Giorgia Meloni commentando l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto scuola, che prevede tra le altre cose il limite del 30% degli studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burqa o il niqab negli istituti. È previsto a breve l'arrivo di Papa Leone a Parigi per il suo viaggio apostolico in Francia, che lo porterà anche a Lourdes, Metz, e durerà 4 giorni, la capitale blindata con imponenti misure di sicurezza e 15.000 agenti delle forze dell'ordine. All'Olimpico stasera a Roma si giocherà la partita d'esordio di Nations League per l'Italia contro il Belgio di Van Bommel alla prima da CT. Ieri le prime sfide con il pareggio 1-1 tra Germania e Olanda, e la vittoria del Portogallo sul Galles e quella della Norvegia 3-2 sulla Danimarca con doppietta di Haaland. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche, su quelle meridionali, soleggiato altrove seppur con presenza di nubi sparse. Nel pomeriggio i temporali al sud si sposteranno dal settore adriatico verso quello tirrenico, bel tempo sul resto dell'Italia, in particolare sul centro-nord. E tutte le previsioni del meteo.it tornano più

0: versione remix di un tormentone, un classicone che durerà per sempre negli anni. Dal 2000 avrete riconosciuto Paolo e Chiara con la loro Vamos a Bailar, canzone ascoltata per il nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E quindi entriamo nel vivo di questo fenomeno. Siamo partiti dal concetto di rust, ruggine, ossia però mettendolo insieme anche ad un'altra parola che conosciamo di più, il burnout, viene fuori questo fenomeno roast out, ossia quando un lavoratore di fatto si arrugginisce sul posto di lavoro, proprio vuole spegnersi lentamente, non ce la fa, non perché magari non abbia le forze o perché lavori male, ma perché proprio il lavoro non gli piace. E a dire la verità sono tante le persone che hanno scritto al 342-654-3210, quindi come sempre partiamo dalle vostre opinioni. Fabio, prego.
1: Buongiorno, Fabio da Roma. Fabio, io penso che faccio il lavoro peggio di tutti, perché sì, in realtà faccio il tutto fare,
0: il tutto fare,
1: tutto quello che c'è, tutte le problematiche del lavoro, delle cose che devo fare io.
0: Sì.
1: Di spazio dalle peggio cose, inutile che te stavo a cosa. E quando ho finito ogni volta veramente non vedo, mi rinchiudo con le cuffiette e la musica e torno a casa nella speranza di scordarmi tutto quello che ho fatto il giorno.
0: Allora,
1: un saluto.
0: Guarda Fabio, intanto ti mando un abbraccio di grande solidarietà, ma la domanda sorge spontanea: si capisce proprio il tuo odio, il tuo ribrezzo rispetto a questo lavoro del tutto fare, ma non hai mai provato la possibilità magari di cambiare, di voltare pagina, di cercare qualcosa di nuovo?

0: questa è la voce di Ellie Goulding, I Need Your Love. Ci sono testimoni, l'ho cantata tutta dall'inizio alla fine. Spero che però sia servita per darvi energia ad affrontare una giornata di lavoro che non vi piace. Di questo stiamo parlando su M2O.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: My Movies presenta.
4: Quello che avete davanti agli occhi. Il soldato perfetto.
3: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
5: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
3: Con una inarrestabile Adria Arjona.
6: Dove vai?
7: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
3: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Verde. Rosa. Arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Zimarex Collagene. Azione.
13: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
14: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio.

0: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
1: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.

0: per la sua I Need a Sign. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 9:49 minuti. Siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi e stiamo parlando del fenomeno del roast out. Non è il burnout, è qualcosa di simile. Da roast, ruggine, quando ci si arrugginisce, quando si è sul posto di lavoro, si è costretti a lavorare perché c'è una responsabilità, il mutuo, l'affitto da pagare alla fine del mese, ma alla fine ci spegniamo, non abbiamo più voglia. Ma di tutto ciò nessuno se ne accorge, neanche il nostro capo, neanche i nostri colleghi, perché rimaniamo pur sempre bravi anche a lavorare, però ci spegniamo, avremo bisogno degli altri stimoli che però non arrivano. Cristina,
1: ti racconto la mia esperienza di un lavoro fatto per ben 15 anni che non mi piaceva, molto duro, pesante.
0: Sì.
1: E come si arriva la sera a casa?
0: Come si arriva?
1: Stremati.
0: È proprio questo il punto, infatti, quando si arriva così stanchi ma non si ha la possibilità neanche di poter cambiare, quando invece una scelta ci potrebbe sempre essere. Ora, non voglio colpevolizzare nessuno, perché a volte anche può essere una sorta di pigrizia, questa sorta anche di volontà di continuare a procrastinare e andare oltre, a rimandare degli impegni, perché a volte guardare la verità e pensare no, non mi

voglia di cambiare. Sono tante le persone che si trovano in una condizione del genere e tante anche sono le testimonianze che generosamente state scrivendo al 342-654-3210. Però adesso vi sgrido, messaggi vocali sintetici, brevi, non due minuti, altrimenti

0: la canzone di Peggy Goo insieme ad Ira Star, Woman, questo il suo titolo, appena ascoltata su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato tutto il meglio della musica made in Italy.
1: M2O torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: M2O Cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Venerdì 25 settembre 2026, le 10:01 su esatto, risposta corretta. Siete su M2O e sta arrivando tutto il meglio della musica made in Italy da cantare.
1: M2O più musica. M2O M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.
14: Io non mi innamoro.

0: Tutto il meglio della musica Made in Italy ma in versione remix lo trovate qui a Spot durante le nostre dirette. Sono talmente belle, talmente da cantare che noi lo chiamiamo M2 Hit. 10:05 minuti e voglio dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi e stiamo provando a fare un discorso, una discussione sul fenomeno del roast out, ossia quando ci si arrugginisce sul posto di lavoro. Magari lo facciamo anche bene, però non ne possiamo più, andiamo avanti un po' per inerzia. Ecco, ci sono delle soluzioni, abbiamo già provato a raccontare un po' il fatto di come sia necessario magari trovarsi anche dei diversivi, delle novità, dei momenti creativi per così definirli. Però come sempre amo molto ascoltare le vostre vite e conoscervi sempre di più grazie ai messaggi che inviate tutti i giorni al 342-654-3210. Vittorio, prego.
1: Non è facile per niente, però sul lavoro bisogna fare in modo che le cose girino in un certo modo, cioè okay. Bisogna provare a far andare bene, proprio okay. Non ci si riesce per colleghi, per motivi, per presidenza, per quello che può essere, e nel possibile si cambia, però non si può passare un terzo della vita a star male, specialmente sul lavoro.
0: Hai ragione, non è così. Non si può appassare.

0: C'è dentro un po' di tutto, una grande voglia di sperimentare da parte di Topic A7S, Out My Head. Questa è la canzone che avete appena ascoltato alle 10 e 11 minuti. Venerdì mattina siete su M2O, questo è il nostro matinè, la nostra festicciola matutina dove andiamo ad argomentare le notizie che troviamo in giro per il mondo. E in particolare in questa prima ora abbiamo parlato del Roast Out, questo fenomeno che fa vedere un po' come i lavoratori, per quanto bravi anche nel fare la loro attività, magari col passare del tempo si possano appassire, non trovare più stimoli. Allora che si fa in questi casi? Abbiamo detto insomma che bisogna cercare un po' magari dei diversivi, seppur piccoli, nella propria attività, onde evitare di cadere poi nella noia della routine. Oppure anche un altro grande consiglio è quello di separare in modo netto la propria identità personale e le proprie passioni rispetto al ruolo lavorativo. Terzo consiglio, che sembrerà anche quello più semplice, è che quando state vivendo questo fenomeno di roast out è parlarne con i vostri colleghi, parlarne con i vostri responsabili. E questo lo dico anche da avvocato che lavora quotidianamente tutti i pomeriggi con società, con risorse umane, con lavoratori, nel diritto del lavoro e tutto quanto. Perché l'importante anche per le risorse umane e i capi del personale è vedere un po' la crescita, creare degli stimoli, non creare quella routine, perché altrimenti sì che è molto facile arrivare nel roast out. Daniele, prego.
1: Buongiorno Davidino.
0: Ciao.
1: A volte non è il lavoro, a volte cos'è? Sono i colleghi che ti fanno passare la voglia di lavorare,
0: tema,
1: è quello
0: è
1: il discorso.
0: Un altro tema.
1: Io avevo tantissima passione di lavorare, ma adesso sto lavorando con dei colleghi che veramente me la fanno passare la voglia.
0: Qui entriamo poi in una dinamica di rapporto interpersonale ed è tutta un'altra questione.
2: M2 Hot. Le hit di domani. The

dei giovanissimi talenti del pop, nonostante la sua carriera sia già iniziata 10 anni fa, visto che l'aveva scoperto proprio Taylor Swift. Parlo di Troye Sivan, che è arrivato con questa Party, l'M2O, la novità appena ascoltata, che ovviamente vuole essere anche un omaggio a Music di Madonna, come avrete riconosciuto anche voi nel sample. 10 e 15 minuti è venerdì mattina su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi, e la questione Rost Out secondo me sarà molto interessante da affrontare anche nelle prossime mattinate, perché non è un fenomeno tanto diffuso e conosciuto come il burnout, quando proprio c'è un esaurimento nervoso o comunque una questione patologica dovuta al lavoro. Il Rost Out è molto più silenzioso e molto più infame da questo punto di vista, perché ognuno va a fare il proprio lavoro e magari gli viene anche riconosciuto un premio perché lo fa anche bene. In realtà poi dentro non ci sentiamo appagati abbastanza. Ma sempre di sensazioni, sempre di emozioni vogliamo parlare qui su M2O, ma come direbbero quelle bravi, andiamo avanti, voltiamo pagina, e la domanda può essere molto schietta e molto netta. Parlando di sentimenti, di relazioni, potete dirmi al 342-654-3210 se vi sia mai capitato di idealizzare il vostro partner?

0: l'attenzione del partner. No, dai, Fabio mi scrive: ogni volta che ci si trova nella fase iniziale di un rapporto si tende sempre a idealizzare il partner perché siamo offuscati dall'innamoramento. Il problema è che questa fase dura da 2 mesi ad un massimo di 2 anni e poi si comincia a vedere il partner per quello che è. Non è vero, a me nella vita è capitato anche di essere follemente innamorato conoscendo bene la ragazza con cui stavo. Poi vabbè, è finita male, ma vabbè.
1: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
2: Frankie Rizzardo,
3: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
1: Solo su M2O.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat!
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6x120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 GB, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
17: Verde. Rosa. Arancio.
18: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
17: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
19: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
17: Scegliamo anche domani, vero?
19: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
20: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
21: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
22: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950 oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl, vale davvero.

0: molto interessante, perché racconterà molto anche del nostro cuore, del nostro io, del nostro sentimento. 342-654-3210 se avete idealizzato la vostra compagna di vita. Beh, intanto però, mentre mandate i vostri messaggi, abbiamo preparato un M2 Old che ha fatto la storia del 1996 della musica a seguire. Ma prima abbiamo il meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra redazione. M2O
1: DJ Station. Due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita e 13 sono rimaste ferite in un vasto incendio scoppiato nella notte a Lucca. Le fiamme sono divampate al pian terreno di una palazzina di 3 piani nel quartiere di San Vito. Il più grave dei feriti, tra cui alcuni bambini, è una donna che è stata portata in codice rosso al centro Grandi Ostioni di Pisa. Inizia oggi da Parigi il viaggio apostolico di Leone XIV in Francia. L'Airbus con a bordo il Papa è arrivato a Orly, dove il pontefice poco fa è stato accolto dal presidente francese Macron. In giornata Leone XIV visiterà la sede dell'UNESCO, celebrerà i vespri nella cattedrale di Notre Dame e presiderà la veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France. L'evento clou di domani è la messa in Place de la Concorde, dove sono attesi centinaia di migliaia di fedeli. Domenica il Papa celebrerà la messa a Lourdes e lunedì sarà a Metz, patria di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Siamo allo sport, il calcio, al via la seconda avventura di Mancini sulla panchina della nazionale italiana, che stasera alle 20:45 l'Olimpico affronta il Belgio nella partita d'esordio di Nation League. Per la Formula 1 oggi a Baku sono in programma la terza sessione di prove libere e le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaigian, che si corre domani. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio rischio di rovesci sul basso versante tirrenico, in particolare sulle coste di Campania e Calabria, nubi sparse al centro-nord, in serata e nella notte fenomeni in esaurimento sulle regioni meridionali e tempo stabile su tutta Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it e risentirci al prossimo appuntamento.

appunto Ready or Not dal 1996, era il nostro M2 Old, musica del passato che abbiamo alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi siete tutti innamoratoni, vero? Al 342-654-3210. Che bella quella sensazione quando sei innamorati, anche nel primo periodo, e speriamo che duri il più possibile anche questa fase un po' di rincretinimento dell'innamoramento. Ma non è colpa vostra, è sempre colpa della dopamina, perché quando ci si innamora si attivano in modo particolare, e ovviamente anche in maniera molto intensa, dei circuiti cerebrali legati alla ricompensa, alla motivazione, all'anticipazione del piacere. E questo meccanismo infatti è dovuto alla nostra cara amica dopamina, che molti infatti conoscono come l'ormone del piacere. Non a caso il nostro cervello va a riprodurre quella sensazione di piacere anche semplicemente guardando una foto o riguardando magari delle cose della persona amata, motivo per cui lo

0: l'ho bruciata questa canzone dalle volte in cui l'ho sentita l'anno scorso. Lola Young, la sua Messi, è passata anche qui da M2O. Come dici,
1: ma
0: prego?
1: Ti ricordi, Davide?
0: Dimmi.
1: Quel mal di pancia quando uscivo le prime volte con la mia attuale moglie.
0: Ma che carini.
1: Adesso invece, dopo quasi 20 anni che siamo insieme, mi viene mal di pancia in un altro senso.
0: Ma guarda te, ma sei proprio un ingrato. Guarda, non farmi arrabbiare. Ora, pausa caffè.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati con

0: su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Zimarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Ah! E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
12: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

eleganza, una voce sofisticata, quella di Rita Ora, la sua All Natural, alle 10.50 minuti dove su M2O anche oggi abbiamo preparato la nostra pausa caffè con un Edoardo Re qui che mi sta fissando perché vuole rivendicare la paternità.

0: visto che volete parlare d'amore al 342-654-3210. Prego, Massimo.
1: Davide, sono Massimo d'Ascoltore. Oggi per me 32 anni di matrimonio.
0: Auguri!
1: È un bel traguardo, dai.
0: Certo.
1: Felicissimo.
0: Felicissimo. Ciao. Però io sento comunque che questa dopamina anche dopo 32 anni è ancora presente, vero Massimo? Ed è possibile.

DJ con Price Tag è una di quelle canzoni di 10-15 anni fa che ogni tanto torna nei circuiti, diventa virale, allora dopo la vogliamo riprendere perché, come l'abbiamo definita adesso insieme ai miei colleghi esperti musicali di M2, è una canzone sbarazzina ed è proprio giusta alle 10:57 minuti in questo momento per la pausa caffè. Una pausa caffè sbarazzina, sì, perché stiamo parlando di quella fase dell'innamoramento dove veramente siamo tutti ciechi, ma proprio letteralmente, perché l'amore rende ciechi, questo proverbio è vero, o meglio, forse l'amore è quello che ci dà una botta di dopamina e andiamo a idealizzare il nostro partner. Però tutto questo non è che per forza deve essere negativo, perché è proprio bella quella sensazione, sono fortunate le persone che ancora oggi riescono a viverla, magari dopo tanti anni di frequentazione o proprio con un'esperienza, con una relazione, con un grande progetto a lungo termine, come ci piace definire. Però c'è un'ottima notizia riguardo a questo fenomeno, che non è necessariamente un problema quello di idealizzare la propria partner o il proprio partner, perché una certa dose di idealizzazione aiuta tantissimo a costruire la fiducia, a costruire la vicinanza e, appunto, come stavamo raccontando, fare un investimento emotivo di lungo termine.

0: rimasto ancora là, ai visual e allo show di Anima che avete appena ascoltato con Beautiful qui su M2O.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: In FM, Lab, su M2O.it.
0: Venerdì 25 settembre 2026, le 11:02 su... Ecco, mi fanno cenno che abbiamo fatto tardi. D'altra parte, se parliamo di dopamine, d'amore e innamoramento, insomma, avremo anche il nostro tempo per farlo.

Minogue dannata, che è successo per la sua canzone In Your Eyes che avete appena ascoltato alle 11:04 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti e anche bentornati. Su M2O ci sono io in diretta, sono Davide Rizzi e lo sapete, il nostro matinè, la nostra festicciola matutina dove andiamo ad argomentare, a dibattere rispetto alle notizie che troviamo in giro per il mondo. Ma come facciamo questi dibattiti? Beh, grazie ai vostri pensieri, alle vostre opinioni e perché no anche alle vostre critiche che tutti i giorni inviate, scrivete o raccontate al 342-654-3210. Messaggi brevi, mi raccomando, 15-20 secondi, altrimenti non riusciamo ad ascoltarvi tutti. Ma ora, già che ci siamo, ricordate le coordinate, ma il Play With Us, il nostro momento ludico, che fine ha fatto? Perché mi sembra di non aver ancora ascoltato la canzone degli H Ring My Bell, quindi non appena sentirete questa sonorità un po' disco music, un po' Studio 54 di New York, mandate il vostro messaggio per avere la possibilità di vincere i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri.

0: Informazione di servizio per Biagio di Brescia. Biagio, fermati, non è il momento del Play With Us. Ci stai rompendo il computer dei messaggi. Guarda che poi te lo ripaghiamo, anzi lo devi ripagare. Dai Biagio, si scherza, devi solo aspettare il momento giusto e la canzone Ring My Bell per tentare la fortuna e vincere i gadgets di M2O. Perché lo sai che adesso, ovviamente come ogni terza ora del venerdì, dobbiamo fare il nostro venerdì viaggi. Victor!
1: Davide Rizzi, intrattenitore stellare.
0: Ma che sono, la Valeria Marini della radio, Vittorio, fammi capire. Intrattenitore stellare? Guarda, quasi quasi querelo anche te. Ora però, come vi stavo raccontando, dobbiamo fare il nostro venerdì viaggi e per quest'ora abbiamo pensato che vorremmo un po' parlare di quei momenti, visto che abbiamo parlato di quei sentimenti, l'innamoramento, quando siamo un po' tutti rincretiniti innamorati. Ecco, proviamo a tornare indietro con la nostra memoria, la nostra immaginazione. Voglio parlare di gite scolastiche, il ricordo che avevate, la prima indipendenza, quando si partiva col pullman, magari tantissime ore per poi fare una gita con i propri compagni di classe e i propri professori. Ricordi di gita d'infanzia? 342 654 3210. Adesso musica nuova.

Qui è tornato lui, giovanissimo dall'Olanda, 29 anni, con la sua nuova canzone M28 dal titolo Just a Little Bit More, appena ascoltata alle 11:14. Mentre con la memoria rimaniamo sempre indietro di quando eravamo giovani, perché vogliamo parlare nel nostro venerdì viaggi delle gite scolastiche. Quell'emozione, la prima volta, l'indipendenza, quando magari si usciva di nascosto. Vabbè, non posso fare, vabbè, tutto prescritto. Quando si usciva di nascosto dai professori per andare a ballare in mezzo a Londra, ma avevamo solo 16 anni, vabbè, non voglio ricordare niente. Saluto alla mia classe del Dognocchi. Chiara D'Alecco scrive: non mi hanno mai portata in gita scolastica perché avevo sempre 6 in condotta. E la misera, 6 in condotta, ma cosa facevi? Ma piccavi veramente degli incendi a scuola di nascosto? Perché 6 in condotta è abbastanza grave, però sono contento che tu comunque me l'abbia raccontato. Evidentemente era troppo pericoloso portarti anche in gita.

0: Voce hitmaker sul dizionario troverete sicuramente loro. LMFAO, Fergie and David Guetta con Getting Over You. Questa la canzone che avete ascoltato alle 11:20 minuti su M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e nel nostro venerdì viaggi vogliamo parlare di gite scolastiche. Prego, chiamiamo.
1: Ciao. Noi eravamo troppo bravi in gita, però se ci lasciavano in classe si faceva sempre casino.
0: Ah, giusto anche così.
1: In gita invece ci piaceva stare, visitare i luoghi. Okay. Stava calmi.
0: E eravate più educati, eravate più giudiziosi. Non tutti così, ma in particolare chiedo a voi che magari avete dei figli, che è proprio in età scolastica, esistono ancora le vacanze studio?

0: Non capisco una parola di francese, ma lo trovo meraviglioso ed elegantissimo in questa maladie che avete appena ascoltato su M2O. Bea, prego!
1: Davide, mio figlio doveva fare una vacanza studio all'estero.
0: Sì.
1: Quindi era uno scambio culturale, sì. Quindi alcune famiglie venivano in Italia
0: così.
1: E dei ragazzi andavano all'estero.
0: Sì.
1: Ed era tutto pagato.
0: Era tutto pagato. Senti che soddisfazione nella tua voce.
2: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: Convenienza nostra.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua. Peanut butter!

0: vacanza studio in California, Los Angeles, proprio lì, dalla città dove vengono le Mona, East Side Girl. Questa è la canzone ascoltata su M2O. Venerdì mattina, venerdì viaggi, si parla di vacanze studio, ossia di quel periodo, magari quando noi eravamo piccolini, e durante l'estate quei 4-5 fortunati compagni di classe se ne partivano 2-3-4 settimane per andare a imparare l'inglese a Malta. Questa qua è una grande vezza, eh.
1: Buongiorno. Sentiamo.
0: Buongiorno.
1: Sì, la vacanza studio ancora esiste, mia figlia ha 16 anni.
0: È andata?
1: L'estate si è fatta una bellissima esperienza a Los Angeles di 15 giorni.
0: A Los Angeles, vedi che è andata veramente allora a Los Angeles. Ecco, non a caso però stiamo assistendo ad una flessione di questo tipo di esperienza. Ma perché? Il motivo è anche facilmente intuibile, ma ve lo racconto tra poco. Ora M2 Old. M2 Old.
2: This is my church. This is where I heal my hurts. Watch.

Era un segno, era una storia, era un mondo quello raccontato da Faithless dal 1998 con la loro God is a DJ. Questa la canzone ascoltata per il nostro M2Hold, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E allora si parla ancora di vacanze, di viaggi nel nostro venerdì viaggi, ma in particolare delle vacanze studio che abbiamo raccontato come siano in netta diminuzione soprattutto nell'estate 2026 appena trascorsa. Come stavamo raccontando, infatti, sono diminuite rispetto ad una decina d'anni fa queste esperienze per i ragazzi all'estero di circa il 10% solo rispetto all'anno precedente, percentuale che aumenta invece se andiamo a vedere una decina d'anni fa. Questo perché l'aumento dei costi di viaggio e soggiorno sono stati inevitabili, poi senza considerare anche le tensioni geopolitiche internazionali e una maggiore prudenza delle famiglie che, insomma, cosa vogliono dire ai figli? Ciccio, stai qua, magari ne riparliamo l'anno prossimo. Però c'è un paradosso in quello che vi sto raccontando, perché così come le vacanze studio temporanee solo per il periodo estivo sono in netta diminuzione, crescono invece quelle esperienze che vengono definite nel segmento high school experience, cioè quei trimestri, semestri o addirittura anche anni scolastici dove proprio gli studenti in età, diciamo, liceale vengono mandati per fare l'anno accademico all'estero. Non a caso di solito sono tanti anche gli studenti in Italia che hanno la fortuna e la possibilità di andare magari a studiare il quarto liceo, il quarto anno proprio negli Stati Uniti o anche in Inghilterra. Un altro dato molto interessante per quanto riguarda il nostro paese, vediamo che noi italiani tagliamo sui viaggi all'estero, ma al contrario sono cresciuti in maniera esponenziale i viaggi invece degli studenti stranieri che vogliono venire qui in Italia a fare il loro soggiorno scolastico e imparare qualcosa di nuovo e di bello. D'altra parte, di cose da imparare

0: messaggi su M2O, anche con la musica di Clooney e Prospa. Good girl. Messaggi, prego.
1: Ciao Davide. Ciao. Io sono Ludovica da Torino.
0: Ciao Ludovica.
1: E nel 2017-2018
0: sì.
1: ho avuto la possibilità di fare un semestre in Cile.
0: Bellissimo.
1: Nel deserto di Atacama.
0: Ma pazzesco.
1: Con un'associazione che non nominerò, ma
0: salutiamo l'associazione.
1: Organizza questo tipo di esperienze per gli studenti.
0: Certo.
1: Ed è stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita.
0: Ma ci credo, un'esperienza incredibile. Guarda, anch'io durante l'università volevo fare l'Erasmus. Poi il mio professore mi ha preso da parte e mi ha detto: ma dove vai? Rimani qua a studiare, va, che se vai all'estero tu non fai assolutamente una mazza. Queste testuali parole.

0: 178 sa di felicità.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine, negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

vista mai nella musica. E allora hanno realizzato questa On The Floor. 11:46, siete su M2O in diretta, ci sono io, sono Davide Rizzi, ma lo sapete che a quest'ora della mattinata abbiamo il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno segnato le sorti del nostro mondo e anche la scoperta di parte dello stesso. Beh, allora sappiate che il 25 di settembre, ma del 1513, così un po' per caso si sono ritrovati su delle coste nel centro o Sud America. Da quelle parti fanno: ma che è quella distesa d'acqua infinita? Ecco, scoprirono appunto l'Oceano Pacifico. E sempre oggi, ma nel 1890, negli Stati Uniti venivano istituiti i parchi nazionali di Yosemite e Sequoia. Più musica, M2O.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Bisognava avere la pazienza di aspettare quel tocco di disco music che solo la canzone Ring My Bell sa darvi. Proprio questa è la canzone abbinata al nostro Play with us, che a questo giro vi premia con i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, portapass e stickers vanno a
3: Play with us, Enza da Siracusa.
2: Enza da Siracusa, bellissima tra l'altro, complimenti.

0: un caso che ci sia questa canzone di Marrakesh e Gue Casini, perché anche io e Marlene stiamo parlando dei nostri casini. D'altra parte siamo colleghi, ci vediamo sempre, ci raccontavamo un po' le nostre cose, soprattutto in questo venerdì di viaggi. Tra l'altro noi abbiamo i nostri casini come tutti quanti, però per fortuna un weekend che ci aspetta molto interessante. Questa sera Marlene Cane Music con M2O all'Idroscalo di Milano, e poi domenica torna al Morning Club di M2O e noi ci saremo dalle 10 per un caffè e anche di più. Ciao!
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
10: Salutiamo il re delle feste, Davide Rizzi. Buon weekend. Ripetiamo tutti insieme venerdì mattina. Ah, come suona bene, mezzogiorno. M2

0: Sweet But Psycho, la canzone che ha fatto conoscere al mondo Ava Max. Venerdì mattina, M2O, ciao, sono Marlene.
1: Con il potere conferitomi dalla famiglia di M2O, sì? Dichiaro che questo viaggio abbia inizio.
0: Molto bene, se il nostro copilota è pronto.
2: Buongiorno, causa maltempo, purtroppo
0: come?
2: I voli per Stoccarda, Stoccolma e Friburgo sono stati cancellati. Siamo spiacenti.
0: Ma come? Vabbè, noi partiamo dall'Inghilterra però in questo viaggio musicale fino alle 2.
3: M2 Hot. Le hit di domani.

Dancing. È un consiglio, un suggerimento, visto che siamo appena entrati nel weekend. Giorgio Smith, il primo M2 Hot di queste due ore insieme su M2O. Ciao, sono Marlene, fino alle 2 qui, subito Calvin Harris con Sam Smith. M2O.

canzone di Fisher con Florence Harman. Fatemi fare gli auguri di compleanno al nostro ascoltatore Salvatore Giuseppe, che ci segue effettivamente da tanto, da tantissimo. Buon compleanno, Chris Cab, Liar.

0: Liar Liar, Chris Kev, M2O, mezzogiorno e 19 minuti di questo venerdì mattina. Non so se ci avevate già pensato, ve lo ricordo io, è il primo weekend d'autunno. Ah, lo so, qualcuno si sarà un po' intristito per questa notizia, non ci aveva ancora pensato, gli amanti dell'estate. E vabbè, succede, bisogna andare avanti.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: My Movies presenta.
4: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
3: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
5: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
3: Con una inarrestabile Adria Arjona.
6: Dove vai?
5: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
3: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

DJ Ralph insieme a Leumas, che poi sarebbe Samuel dei Subsonic. Il diritto di ballare, vabbè, questo weekend ce lo prendiamo tra Cani Music, il Morning Club. Beh, siateci, mi raccomando. Adesso è il momento di fare un giretto indietro nel tempo. 1990, ci lasciavamo stupire dalla TV, perché nel 1990 è uscita, andava in onda la prima puntata dei Simpson, che era assolutamente una novità, questi personaggi gialli, irriverenti. Adesso stiamo già aspettando il nuovo film dei Simpson, che uscirà il 23 luglio 2027. Sarà il secondo.

0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: www.fileni.it.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
2: Affrettati, l'offerta termina oggi.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Zimarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.

every day. Midwell.

Magnetic. The Bausa, che in quanto norvegesi a quest'ora, alle 12.50, stanno quasi per affrontare la seconda vera pausa, perché la pausa pranzo dei norvegesi è molto presto, molto prima rispetto alla nostra. Beh, se ascoltate da un po' sapete che per convenzione all'una io dico evviva, è il momento della pausa pranzo, ma in Italia più o meno forse a mezzogiorno e mezzo, poi dipende dal lavoro che fate, ormai è difficile trovare un orario preciso. Comunque in Italia si mangia in queste ore, tra mezzogiorno e le due, va bene, più o meno. Ecco, in Norvegia è tutto super anticipato, un po' perché hanno giornate lavorative differenti, un po' a causa della luce che va a scarseggiare molto presto, e quindi loro verso le 10:30-11 fanno la pausa pranzo. Prestino, vabbè, è vero anche che poi alle 4:30 finiscono e alle 5:30 vanno a cena e poi tanti saluti. Ma noi in Italia la pausa pranzo la consideriamo forse ancora un po' un momento sacro, siamo molto legati ai pasti, anche se c'è un dato che arriva dritto dai numeri di Federconsumatori che dice che la pausa pranzo, ovvero il costo, è aumentato del 368%. Ecco perché la maggior parte dei lavoratori italiani è tornato alla schiscetta. Aiuto, che fatica! Allora, la schiscetta è sicuramente l'opzione più economica, che ti fa risparmiare fino al 70%, ok? Però bisogna sbattersi, quindi la sera prima tu o chi per te organizzare, preparare e comprare la schiscetta, insomma fare tutte queste cose qua, trovare un posto dove mangiare, molti mangiano in macchina, però altrimenti il caro vecchio mi siedo a tavola e mangio un piatto di pasta, un dolcetto e un caffè, si arriva intorno ai 16,19 euro, che all'anno, somma tutto, siamo più o meno sui 3.000 euro per la pausa pranzo.

0: pacchetto completo con 11 euro, 12 al massimo.
1: Ecco, questa è un'ottima notizia. Poi per contro c'è Salvatore.
2: Due pacchettini di crackers e acqua presa dal boccione del distributore in azienda.
1: Ecco.
2: Ciao ciao. Quindi super risparmio.
1: Decisamente. Adesso la nostra pausa pranzo virtuale la facciamo anche qui su M2O.
3: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
4: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
3: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
9: In FM, Lab, su m2o.it.
1: Eccolo, è questo il momento. Venerdì pomeriggio, luna in punto. Pausa pranzo attivata al ritmo di M2 Hit.
3: M2O.
9: Più musica.
3: M2O. M2 Hit.

0: Fraser Sisters, I Don't Feel Like Dancing. L'una e 8 minuti, venerdì pomeriggio, continuano i vostri messaggi al 342-654-3210 sulla pausa pranzo. C'è Antonio che mi dice: ma guarda che io con 10 euro me la cavo, panino e via. E poi c'è la soluzione drastica di Giuseppe.
1: Ma io ho risolto il problema saltando la pausa pranzo.
0: Eccoci qua.
1: Faccio un basta al giorno, la sera.
0: E basta, dice, a me piace anche cucinare, cucino la sera e la risolvo così. Noi la risolviamo con una canzone nuova.
2: M2 Hot

la nuova di Troye Sivan dall'Australia, prodotta col fratello. C'è un omaggio a Music di Madonna, si chiama Party, è il nostro M2 Hot, quello del lunedì 10. Chiudiamo il tema delle pause pranzo con la foto di Daniele che ci mette tutti a tacere. Pausa pranzo al mare, saluti da Genova. E qui la chiuderei.

0: sempre bello riascoltare questa End of Beginning. Joe, qualcuno volerà anche un po' con la mente a Stranger Things. M2O più musica, venerdì pomeriggio, MGK with Khalifa. Questa si chiama Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: that time.
1: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Mister Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione.

0: informazione su salute.eu.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

Collaborazione tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, Goya, si chiama così. 342-6543-210, questo è il nostro numero. Ciao, tu sei su M2O e a questo numero potresti vincere i nostri gadgets, quindi t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Cosa devi fare? Mandare un messaggio al numero che ti ho dato nel momento giusto. Oggi il momento giusto è la canzone di H, Ring My Bell. Quando la senti, messaggino. Adesso no però, perché vi devo portare con me nel 1991. Black Machine, How G. M2 Old.

È iconico questo pezzo. Un puzzle di campionamenti, un mix di funk, soul, hip hop. 1991. Black Machine. M2 Old. How G.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Yes, era proprio questo il momento giusto per giocare e provare a vincere t-shirt, cappellino, portapasse e stickers. Allora, chi è il fortunato o la fortunata di oggi che vince con me? Se non vincete per caso, se non doveste vincere, non disperate, perché il prossimo appuntamento con la stessa canzone è sempre con Ilario. Sentiamo.
3: Play with us. Ciao, Deborah da Fano.
2: Ciao, Deborah da Fano, bravissima, hai vinto tu, ti chiamiamo noi.

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: Frankie Rizzardo,
3: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Noni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Logan. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

every day. Suona così.

La sua nuova si chiama Base Persuades. Ora è solo Miley, lo sappiamo. Ha deciso di togliere il cognome che era Cyrus, che è il cognome del papà, ovviamente, per così, come se fosse di buon auspicio per quello che l'attende nel futuro. Vorrebbe essere solo Miley. Che poi Miley in realtà non è neanche il suo nome. Lei nasce Destiny Hope Cyrus. Destiny Hope le è stato dato dai genitori perché erano già convinti allora, quando è nata, che la figlia avrebbe raggiunto dei grandissimi obiettivi. E Miley da dove viene? Viene da Smiley, perché a quanto pare era una bambina che sorrideva spesso e le hanno dato questo soprannome. Tra l'altro la associamo tutti al ruolo di Hannah Montana, che è quello che l'ha fatta un po' diventare famosa, no? Ruolo televisivo. Ma c'è un altro ruolo, il suo debutto al cinema, e lo scopro ora, è in uno dei miei film preferiti. Infatti sono scioccata perché ho detto: ma come ho fatto a non sapere questa cosa? Big Fish di Tim Burton. Se non l'avete visto, ragazzi, ecco cosa fare questo weekend. Comunque lei ha un ruolo, una piccolissima parte, in cui una scena in cui i bambini vanno a bussare a casa della strega. Ve la faccio molto breve. Ecco, lei è lì, quello è il suo debutto. E di cosa si scopre? Adesso chissà che ne sarà della diatriba tra lei e Amanda Lear. Per il momento ancora non ha risposto. Amanda Lear l'ha accusata di plagio, ma staremo a vedere, anzi a sentire. Su M2O, Moving to the Sun.

What You Say, la canzone di Young Marco, venerdì pomeriggio. Queste sono le ultime due insieme e poi ci dobbiamo salutare. Ma torno prima di lunedì, torno domenica sera alle 21. Kendrick Lamar.

0: la canzone di Karol G e con questa ci dobbiamo salutare. Ci risentiamo domenica alle 21. C'è Ilario. Ciao!
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ah! E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
6: Ma grazie Marlene. Ci sentiamo domenica allora, eh?

sole è alto nel cielo, a questo punto della giornata anche le temperature sono quelle che ti devi togliere tutto. Eh sì, perché esci la mattina che la felpina ci vuole, il giubbino, insomma, ti devi ricoprire. Però se fai due passi adesso, anche all'ombra ti devi levare tutto e mostrare la bella abbronzatura per chi ancora ce l'ha. Ciao a tutti, da Ilario, qua fino alle 5, ora canzone nuova.

fatta anche un'altra Free Your Mind, comunque quella che abbiamo appena ascoltato qui su M2O. A vedere che ore sono? Le 2.18 di venerdì pomeriggio? Ok, quel momento, tiriamo fuori un qualcosa che è particolarmente legato alle sonorità di Glitterbox.

0: chiama così, questa canzone dei Mojo o Mojo, se preferite, due ragazzi francesi che abbiamo ballato tantissimo con Lady e parecchio anche con Chillin. Adesso fra le due non saprei, forse Lady ha avuto più posti in alto nelle classifiche, ma anche Chillin si era difesa tantissimo. Canzone che abbiamo scelto per ricordarvi di Glitterbox, nuova puntata in onda domenica notte a mezzanotte su M2O.
1: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Africa. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.com.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.

vengono aperte da questa canzone, che è quella nuova di The Swedish House Mafia, Lick e Lee. Ma siccome è venerdì pomeriggio e sono le 2:30, le grandi riflessioni le lascerei per altri momenti, non di sicuro per adesso, mi limiterei a dire che è una gran bella canzone e l'abbiamo appena ascoltata qui su M2O. 342-6543210, cos'è? I più attenti e assidui ascoltatori lo sanno, è il numero di M2O, quello che se lo chiami non risponde nessuno, ma se scrivi, guarda, se scrivi i messaggi li leggiamo tutti, ed è lo stesso numero che vi servirà quando sarà il momento giusto

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a €2,99. Lidl, vale davvero.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina oggi.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: offerta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Zimarex Collagene, azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex, in farmacia e parafarmacia.

0: Sun, Jonas Blue and Salif Keita qua su M2O, 10 minuti prima delle 3 di questo venerdì pomeriggio, e c'è una teoria che mi piaceva confutare con voi. Oggi sono confuto forse sarebbe meglio. Ora, c'è una teoria secondo cui la lingua italiana sia la più educata in assoluto, e il confutare questa teoria secondo me è molto semplice, cioè perché non è tanto la lingua che è educata, sono le persone che la parlano che sono educate, perché tu puoi pure parlare l'italiano, ma se non sei educato non riuscirai mai a diventarlo semplicemente parlando la lingua. Le parole per favore, per piacere, per cortesia sono le fra le più usate, no? Nella nostra lingua, certo, fra quelli educati, ripeto, quando ci rivolgiamo agli altri. Ci sono lingue in cui non esistono per niente, per esempio in Nord Europa, in Svezia, Finlandia, in Danimarca, in islandese anche non esiste, la traduzione non esiste. E sono gentili in un altro modo, non so, per esempio usando delle altre forme verbali tipo ti dispiacerebbe fare una cosa. Ecco, quella è la loro versione di gentilezza. Però vedi, ce la fanno anche loro. E queste parole non esistono in tante altre lingue. Vabbè, certo, c'è il please in inglese, por favor in spagnolo, ma i linguisti, quelli esperti, sostengono che il nostro per favore e per cortesia vincano a mani bassi in qualunque circostanza. Ok, allora basta usarli.
1: Hey, it's Kygo.

0: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
3: In FM Lab su MRO.it.
4: Dai che inizia il weekend, è venerdì e sono già passate le tre. Prima o poi inizierà.
5: E per fortuna che c'è la musica.

0: Yumi. E poi Yumi è il titolo che Justin Bieber ha scelto per questa canzone, che sarebbe molto cartone animato, direi. Riascoltato molto volentieri in questa versione remixata della sua canzone di un po' di tempo fa qua su M2O, da poco passate le 3. Sì, ma da poco quanto? Volete che sia più preciso? Da 10 minuti, sono le 3:10 qua, sincronizza l'orologio, va? Con Ilario qua fino alle 5, coraggio a tutti. Allora, fra le novità di questi ultimi giorni c'è anche la nuova canzone di Mau P, Just a Little Bit More.
1: M2 Hot, le hit di domani.

Me Halfway. I Black Eyed Peas, riascoltati con grande piacere, quando ci sono i Black Eyed Peas, guarda, loro fanno sempre, sono sempre i benvenuti qua, i Black Eyed Peas M2O. Sono le 3:20, voi lo sapete che questo weekend torna 1-2-1-2 nella versione original, quella presentata da Wad. Esatto, venerdì sera ore 22 e domenica ore 20. E poi c'è la versione selecta, mixata da Vales, in onda da lunedì al giovedì dalle 23. Questa è un'anteprima. 1-2-1-2, and this is

0: Grazie Vales per questa anteprima della versione selecta che tornerà lunedì sera alle 23 su M2O.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: iMovies presenta.
7: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
6: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
8: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
6: Con una inarrestabile Adria Arjona.
9: Dove vai?
10: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
6: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
11: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
15: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
16: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

0, che però se uno non ce l'ha è bene che ve lo ricordi, così potete metterlo in memoria. E anche accennavamo al fatto che prima o poi avremmo giocato con Play With Us. Ancora non è successo, sono già le 3:30, prima o poi entro le 5 la sentirete la canzone, quella, la nuova versione di Ring My Bell. Oggi si gioca con quella, quella di H. Ecco, quando la sentite, solito messaggio con nome,

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Frankie Rizzardo,
2: Jamie Jones, Circle Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat!
10: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
11: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
13: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Affrettati, l'offerta termina oggi.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

pensato al testo di questa canzone, vabbè che poi definirlo testo già è un'avventura, hanno pensato ad una cosa specifica, magari se li incontriamo glielo chiediamo, prima o poi lo faremo. Allora, probabilmente anche voi siete incappati in un elenco, sai quei caroselli, si chiamano così, quelli che anche se il termine è un po' antico, però appartiene al mondo moderno grazie al fatto che esistono i caroselli di Instagram, cioè quella serie di foto, di diapositive, ognuna delle quali, chiaramente con delle immagini e delle scritte, esprime un qualcosa. Ecco, uno dei caroselli più interessanti di tutta la settimana che sono girati sui social è quello dei siti internet che esistono ancora nonostante siano lì gratuiti e disponibili da decine d'anni, almeno una ventina d'anni, e che hanno una loro utilità e che sono ancora presenti e che si possono usare, ripeto, gratuitamente, in un mondo che ormai è fatto di app, non tutte gratuite e non tutte così utili come lo erano alcune cose, magari un po' rudimentali, però che sono arrivate a inizio dell'era di internet. Se mettete su Google siti vecchi che ci sono ancora, sono gratuiti e che sono interessanti, non so, inventatevi voi una ricerca che potrebbe essere efficace, vi escono una serie di cose tipo qualcuna, che adesso vi elenco due o tre. Allora, justdeleteme.xyz, che è un programmino, un software che raccoglie i link diretti per cancellare l'account su centinaia di servizi. Tu hai provato a cancellarti da un account di un qualcosa che non vuoi più avere? Che ti arriva la notifica via email ogni tre ore? Non è così facile, questo programma ti aiuta a levarti dai piedi. Oppure coveryourtracks.eff.org, cioè in questo caso con il softwareino riesci a coprire tutte le tracce della tua presenza sul web con quel determinato computer e poi i cookies famosi non ti inseguono per proporti l'impossibile e magari sei anche al riparo da qualche truffa.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You can ring my bell, eh? Cioè, se volete, potete citofonare quando volete. Poi oggi, quando sentite questa canzone, è proprio perfetta, altro che citofonare. Bisogna mandare un messaggio al 342-654-3210 per vincere t-shirt, cappellino, portapass e stickers di M2O. Il vincitore, oh, facciamo la suspense o andiamo dritto andiamo dritto al nocciolo. Nicola di Belvedere Marittimo, provincia di Cosenza.

0: che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
0: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. Morning Club.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: M2O, M2O, M2O.
4: Ci pensiamo noi a mettervi la musica. Siamo qui per questo. E sono le 4.

0: Dai, tutti insieme.
1: Il testo è facile tanto.
0: There, la la la la la la la la. Questo è il titolo che hanno dato a questa canzone. Ma Shakira da quando era piccola che fa gli inni dei mondiali di calcio, eh? Cioè non solo quello del 2026, anche nel 2014. E c'è da dire che la canzone che abbiamo appena sentito non era il primo inno, era il secondo. No, sempre inno era. E l'abbiamo riascoltata qui su M2O oggi pomeriggio. Sono le 4:09, è venerdì. E la prossima canzone nuova si intitola Dancing. M2O

Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: 178 sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
10: Cortilia, che piano?
9: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini.

0: Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

anche parte della classifica ufficiale di M2O, la M2O Chart. Pochi perché è entrata lo scorso weekend, sabato, nell'ultimo aggiornamento disponibile. Ma siccome oggi è venerdì, giusto? Domani aggiorniamo la classifica di nuovo. Vedremo come se l'è cavata Karol G, ma come è andata anche per tutte le altre 19 canzoni della classifica. Sabato sera, ore 21, su M2O, come sempre, aggiorneremo la M2O Chart. Ora, c'è.

0: ascoltato giusto prima della ex della ex.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. Lui mi dice: stai tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capito.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
6: Come stai tu? Becky, Becky Good. San Carlo, Becky Good. Naturalmente irresistibile.
7: Benessere e gusto insieme con San Carlo Becky Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare.
6: San Carlo Becky Good.
8: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: diffusa di girare con gli occhiali meta e filmare inconsapevolmente le persone in giro per strada. Vabbè, non è che succeda così spesso. Succede e le persone per strada potrebbero non essere d'accordo. Allora, dal punto di vista legale non fa niente. Cioè, se quei video non vengono pubblicati e divulgati, finisce lì. Però, anche solo così, dal punto di vista morale, se a uno dà fastidio essere ripreso, deve avere il diritto di sapere che c'è qualcuno che lo sta riprendendo ed eventualmente di allontanarsi o di chiedere di smettere di essere ripreso. E questo è un tema, fidati, questa è una delle cose di cui più sentiremo parlare in modo crescente da qui ai prossimi mesi. Però è nata l'app che si chiama Zakoff. È nata da poco. Allora, tu la installi sullo smartphone e questa applicazione è in grado di dirti con una approssimazione di pochissimi metri anche qual è la distanza, grosso modo, se in giro, vicino a dove sei tu in quel momento, c'è qualcuno che sta usando gli occhiali meta, che siano Ray-Ban o Oakley. Li sgama, ne intercetta il segnale Bluetooth e ti fa prendere una decisione in merito, cioè o andare dal tipo e dire oh tipo o tipa mollami, oppure allontanarti semplicemente o calarti un passamontagna sulla faccia. Come si chiama l'app? Ah, Zakoff. M2O.
1: Più musica. M2O. Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Sibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erepistico. Rap futuristico.
1: M2. More music.
2: Più musica.

0: questa canzone di John Summit qua su M2O. Allora, come si scrive Zakoff, che è l'app di cui parlavamo poco fa per sgamare gli occhiali meta nei dintorni? Z-U-C-K-O-F-F. Tra poco, Albertino Everyday.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ridi, te la ridi.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, ci salutiamo con loro oggi pomeriggio. Sta per iniziare una nuova puntata di Albertino Everyday. Noi invece ci risentiamo domani sera alle 9 per aggiornare la M2O Chart. Ciao a tutti, ciao Ilario.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
4: Zimarex Collagene, azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Ilario da tutti, Ilario, ciao da tutti, Ilario, ciao, Ilario da tutti. Incredibile, già l'ultima puntata della settimana. Venerdì, sono le 5.

0: Just a Funk, che era un progetto italiano. Questa versione era di Steve Silcurly, che invece era un producer americano. E Special Love, il titolo della canzone, molto bella. Era il 1998. Erano le 3 del 1990. No, non è vero, l'ora non la so. Non cominciamo a inventare bugie, eh? Hello everybody, buon pomeriggio, benvenuti ad una nuova puntata di Albertino Everyday su M2O. E l'ultima puntata è quella del venerdì. E qui il venerdì c'è questo clima un po' 70, eh? Possiamo dirlo? Thank God it's Friday. Tutti sulle mani!
1: Oggi è venerdì!
0: Certo, Mario! Non te ne eri accorto?
1: No!
0: Ciao, sono Albertino!
1: Adesso sì che cambia tutto!
0: Alba, Alba, on the mic! Abbiamo un Mario Fargetta in regia, oggi indossa una t-shirt da pizzaiolo, molto bella.
1: In regia?
0: Ah, non sei in regia?
1: No, non sei in regia.
0: Vero, scusa, perché lo studio è grande, ragazzi. Non avevano ancora acceso le luci, quando è partito poi Illumina, dopo hanno... ma Mario?
1: Ricordati che sono sempre alla tua destra.
0: Ecco qua, Mario, qui vicino a me. E abbiamo anche il concierge.
2: Sì, io faccio le pulizie, oggi indosso una maglietta da concierge, esatto. Da staff di un albergo, no?
0: Ale Lippi,
2: buon pomeriggio.
0: L'hai rubato in un albergo o è una cosa buffa?
2: È una cosa buffa e simpatica. Non mi permetterei mai di rubare una maglia in un albergo.
1: È molto gentile.
0: Io invece negli alberghi, se posso, rubo.
2: Lo so.
0: Adesso ho un po' di difficoltà, perché visto che con i nuovi contenitori attaccati alle docce e ai bagni, perché per evitare appunto di sprecare, di divulgare plastica, no?
1: Sì.
0: Adesso cosa fanno? Tengono dei diffusori e giustamente sono già
2: ricaricabili.
0: Dosatori e sono ricaricabili, no?
1: Giusto, però mi hai detto che tu porti via le cuffie della doccia.
0: Io ho le piastrelle a volte.
1: A volte anche
0: quello che posso.
2: Una volta il materasso è uscito con un materasso dall'albergo.
0: Vabbè, qui però quando mi capita l'albergo bello, dove ancora hanno l'abitudine di avere i campioncini di bagni schiuma, perché io sono specializzato in bagni schiuma.
1: Di tabula rasa.
0: Lì esco col beauty case gonfio.
2: Anch'io, perché sono utili poi per la palestra.
0: Certo, per altri viaggi.
1: Sente che è venerdì. Senti come
0: caro Shorty.
3: Oh, Alve, ciao ragazzi.
0: Sono finiti i festeggiamenti, perché ieri ancora stavi festeggiando.
3: Sì, diciamo che vanno avanti ancora un po' fino a domenica, weekend con la famiglia. Poi sì, stasera c'è un bel evento a Milano, insomma, c'è modo di fare festa.
0: Stasera siamo insieme io e te.
3: Esatto.
0: Siamo alla Canottieri, io e Shorty.
1: Cosa vi serve a fare?
0: C'è una festa. Che tra l'altro io alla Canottieri ho sempre pensato che fosse un posto dove obbligatoriamente dovevi portare la canottiera. Invece poi
2: invece no.
0: E invece lì ci sono quelli che
2: fanno la
1: vogano.
0: Quindi Vogue
2: è un'altra cosa.
0: Vogano. E quindi io e Shorty siamo insieme stasera.
2: C'è il due con e il due senza.
1: Ma
2: no?
1: Quindi voi fate il due con insieme, fate questa
0: sì,
1: cosa.
0: Però non facciamo la musica che piace alla Ginger. Adesso lei piace sta musica qua.
4: Buon pomeriggio, ma certo che mi piace sta musica. Voi siete indietro, ragazzi.
0: A parte che adesso
1: attenzione.
0: Intanto quelli che fanno sta musica qua sono indietro di 30 anni. Bravo. Perché c'era già sta roba qua. Sì, e la mettevamo anche noi nel DJ
4: tutto
0: time.
4: Tutto torna.
0: Allora stiamo calmi, Eleonora Lelluzza mia del mio cuore. Ed eccomi qui davanti al microfono con un foglio arrotolato, manco fossi Berlusconi da Bruno Vespa.
2: No, o da Santoro quando pulì. Da Santoro quando poi pulì la sedia di Travaglio, no? Ve lo ricordo. È quello il foglio.
0: Me lo state chiedendo in molti, cos'hai in questo foglio arrotolato? Ho la scaletta. La scaletta di oggi, vado subito a fare un sommario di quello che accadrà della puntata di venerdì.
1: Vai. Lo sapevo.
0: Non c'è molto. Non c'è molto. Non c'è molto, ma
1: neanche
0: confido.
1: Un po' di musica.
0: Musica sì. Abbiamo anche un Play With Us e abbiamo due biglietti per Red Bull 64 Bars Live sabato 3 ottobre a Taranto. Volete vincere il Play With Us? Occhio a 342 65 43 210.

0: Ed eccoci qua, eravamo partiti bene, poi dopo...
1: Ah, che bella!
0: Si sente che è venerdì, Dove siamo con questa musica qua? Non
2: siamo nel nord d'Europa e insieme a Led Back Luke e Asha, e che però hanno preso questo sample di una canzone prodotta in Italia, io sinceramente non me la ricordo. JJ Tribute si chiamava,
3: degli stessi Asha, che erano sono due ragazzi italiani.
0: Ce l'abbiamo l'originale, è questa qua. Cioè,
3: erano due ragazzi italiani, oggi saranno due ometti italiani, credo. Non ho notizie, però
0: parte bene, poi dopo
4: balli? Balli?
0: Sembra una canzone degli anni 80,
3: ma l'original rimane bene.
0: Vabbè, niente, era giusto per farvi sapere che le cose le sappiamo, quindi è un tributo praticamente.
4: Ma scusa,
0: no?
4: Quindi lei, Asha Putlin, canta su questa
0: canzone?
4: No, non
0: è Asha Putlin, dai, smettila di fare lo spiritoso.
1: Comunque dice una parolaccia.
0: Chi?
1: Questa canzone.
0: A un certo punto?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, oh.
1: Ana dice.
0: Ana.
3: La malizia sta nell'orecchio di Cascone.
1: L'hanno detto anche in tanti ascoltatori, Quindi non è solo mia.
0: Vabbè, io andrei oltre.
4: Perché,
0: per
4: Nana, cosa vuol dire?
0: Dai, lasciamo stare, su. Allora, a proposito di tributo, questa sera la cittadina Catena Nuova, che non ha dato i Natali a Mario Fargetta, ma ai suoi parenti,
4: ai miei genitori.
0: Ai suoi genitori, quindi importanti, in provincia di Enna, vuole tributare il nostro eroe con una festa di piazza.
3: No, vuole.
0: Cosa?
3: Tributerà.
0: Tributerà.
3: Tra poche ore, non vuole.
4: È già tutto pronto.
3: Non
4: è la
3: vuole.
4: Festa di San Prospero.
0: Ah.
4: Quindi è la festa del paese.
0: E tu cosa fai?
4: Io vado con Prospero alla festa.
0: Che è tuo cugino.
3: Che è proprio San Prospero, suo cugino. È il santo.
0: Che saluto.
3: L'original.
0: Però, per chi non l'aveva, per chi non era all'ascolto qualche giorno fa, il cugino di Mario, Prospero, non si chiama realmente Prospero, ma si chiama Cissi. Cioè, io lo chiamo Cissi per il suo intercalare.
4: Voglio vedere quando lo vedrà stasera. Cosa
0: allora ero con Mario e Cissi. Andiamo là. Che Cissi sarebbe la contrazione di.
4: Gli ho detto.
0: Ci dissi.
4: Cissi. Bellissimo.
0: Cissi.
4: Bellissimo.
0: Allora, Cissi, per arrivare questa sera preparato, caro Mario, abbiamo preparato per te un piccolo. Come lo vogliamo chiamare?
4: Cosa?
0: Un quiz che riguarda proprio la città di Catena Nuova.
4: Oh,
0: vediamo se sei
4: mia.
0: Preparato su New Chain, Catena Nuova. Mario.
4: Sì. Sono in cuffia.
0: Perché Catena Nuova si chiama così? Cioè, la catena, cosa si riferisce? A. A una catena montuosa. B. Alla famiglia dei principi della catena. C. Alle catene utilizzate anticamente per delimitare il paese.
4: Alla famiglia.
0: Alla famiglia?
4: Alla famiglia, sì, la sì, famiglia. Sì, questa è la famiglia importante.
0: È corretto, un attimo che parlo col giudice.
3: La risposta è esatta!
0: È giudice.
4: Oh, grazie.
0: Seconda
4: grazie,
0: domanda.
4: Giudice.
0: Come si chiama? Vabbè, facile. Il patrono di Catena Nuova, le cui reliquie arrivarono da Roma nel 1752.
4: Io lo dissi poco fa! San Prospero!
3: Corretto.
0: È corretto. Come venivano chiamati storicamente gli abitanti di Catena Nuova? Catenoti, catenesi, casaluoti.
4: No, questa la so, catenoti.
0: Questa la sai?
4: Catenoti, sì.
0: Non
4: sì,
0: è che stavi leggendo di nascosto.
4: Ma tu mi vedi leggere?
0: No. L'ultima domanda.
3: No, bisogna dire che la risposta è corretta.
0: È corretta, è corretta. Fargetta. Complimenti.
4: Catenoti. Anzi, stasera lo dirò, tutti catenoti.
0: Catenoti. La festa patronale comincia tradizionalmente con quanti colpi di cannone? 7, 12, 21.
4: Allora, intanto...
0: Intanto spostati.
4: Questa sera lo scoprirò. Però io penso 12, non lo so.
0: E purtroppo è.
3: Stavolta è sbagliato. Saranno 21 stasera.
4: Vedi,
3: Mario,
4: c'è sempre da imparare.
3: Ultima, dai.
0: A Catena Nuova fa talmente caldo che una grande casa automobilistica veniva a Catena Nuova per testare i prototipi. Vero o falso?
4: Qui. No, io so che Catena Nuova da parecchi anni è il paese più
0: uno
4: caldo
0: dei
4: più.
0: Quindi è vero.
4: È vero, ma non mi viene in mente.
0: Quale
4: chi è
0: casa automobilistica?
4: Qua? Non mi viene in mente, giuro. No, non ho la più pallida idea.
0: Questa che parlo col giudice.
3: Sì. La Fiat.
0: La Fiat
3: faceva questi esperimenti.
4: Ma veramente?
3: Testava.
5: Bene.
3: Dai, però gliela passerei. La Fiat comunque dicono facesse proprio questi esperimenti.
4: E dove
3: esperimenti.
4: Andava? O Monte Scarpiedo?
3: Probabile. Probabile.

0: Robin Schulz, la sua Better Times. Arriveranno tempi migliori?
1: Beh, già la canzone, il titolo è Tempi Migliori, senza la domanda. Quindi
0: io
1: magari...
0: invece io faccio la domanda.
1: Speriamo.
0: Arriveranno tempi migliori?
1: Lo speriamo tutti.
0: Io lo spero per voi e lo spero per le nuove generazioni, perché tanto noi i tempi migliori li abbiamo già vissuti.
2: Giusto,
0: con un po' di egoismo lo dico.
1: Se tutta la classe politica la pensasse così,
0: non è vero. No,
1: se tutta
0: io
1: la
0: allora
1: così.
0: Non mi hai capito.
1: No, ho capito benissimo. Vorrei che tutti la pensassero così.
3: Posso dire una frase scontata?
0: Prego,
3: la pace trionferà.
4: Speriamo.
0: Va bene.
1: Speriamo.
0: Aspetta Mario che me la segno con...
1: Ti sono venuti i brividi, no?
0: Sì, sì, sì.
1: A Miss Italia l'avevo già sentita questa frase.
0: La scrivo, la pace...
3: Trionferà!
5: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. M2O. Tutte le sere, i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte,
6: Frankie Rizzardo,
7: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
5: Solo su M2O.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
10: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
9: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
11: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
12: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
13: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castel Romano, Lareggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
14: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
15: Qualcuno ha detto Just Eat.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
17: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
18: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
17: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: Mafia sono tre ragazzi svedesi, ormai sono degli ometti anche loro. Il tempo passa per tutti, è giovane. È Steve Angello, Axwell, Sebastian Ingrosso. Chi hai intervistato tu? Chi hai asciugato?
1: Steve Angello.
0: Quando vedremo sui social di M2O?
1: I primi di ottobre, credo.
0: L'intervista.
1: Intervista a Steve Angello.
2: C'ha sempre la barba.
1: C'ha sempre la barbetta, c'ha questo ciuffetto raccolto dietro, no? Uno degli ultimi romantici con il codino. In grande forma.
0: Tra l'altro la Swedish House Mafia aveva annunciato che una delle date che hanno fatto un po' di tempo fa sarebbe stata l'ultima, no?
2: Sì.
0: E poi non era vero.
2: Cioè, hanno preso in giro tutto.
1: No, loro non lo so. Nel 2012 addirittura.
0: Così tanto tempo fa?
1: Si annunciarono che avrebbero fatto l'ultimo tour e poi avrebbero smesso di essere la Swedish House
2: Mafia. C'era attrito tra di loro, c'era qualcosa che non andava.
1: Lo chiamarono One Last Tour, no? Un ultimo tour, il tour One Last Tour ci fu, c'è stato veramente, durato un anno e mezzo. Sì. Poi sono stati per un po' separati e poi si sono rimessi insieme.
0: Invece noi che faremo l'ultima data al forum per sempre, Mario, sarà vero perché... Ah, non te l'ho detto?
2: No,
0: ma
1: ti è apparsa la scritta esclusivo sopra
0: Ginger!
1: La testa. Attenzione.
3: Sarà vero?
1: Cos'è sta storia?
0: Ah, non ve l'ho detto?
1: Cos'è sta storia?
2: Beh, intanto sapere che facciamo il forum è già bello.
0: Ah, non ti avevo detto neanche quello. Non ti ho detto che sarebbe stata l'ultima?
2: L'ultima no, non me l'hai detto. Di solito mi mandi un sms.
0: Forse è una cosa talmente importante che non andava detta così, diciamo. L'ho buttata un po' via.
2: Ho capito, è una strategia, Alberto. Noi diciamo che è l'ultima, poi alla fine non è l'ultima, andiamo ancora in giro.
1: Seguiranno approfondimenti nelle prossime puntate.
0: Se è l'ultima, è l'ultima.
1: Non pensare di svangartela in questo modo. Ci saranno approfondimenti.
0: Sì, vabbè, adesso non ho tempo per approfondimenti perché devo raccontarvi una storia.
2: No,
0: cosa?
2: Okay,
4: check this out.
5: DJ Time Story.
6: Oggi raccontiamo la storia di Don't Believe the Hype.
7: Don't believe the hype.
6: Dei Public Enemy. Primi anni 80, Adelphi University, Long Island, New York. Gli studenti Carlton Ridenour e William Drayton condividono la passione per la musica tra feste, sessioni in studio e radio universitaria. Nel 1985 decidono di formare un duo rap con i nomi d'arte di Chuck D e Flavor Flav. Si fanno chiamare Public Enemy. Nel 1987 pubblicano l'album d'esordio Yo Boom Rush the Show, che attira l'attenzione di pubblico e critica grazie ai numerosi messaggi politici e sociali inclusi nei testi delle canzoni. Il secondo album, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, del 1988, li consacra sulla scena rap americana.
8: Let me hear you make some noise for

In questo disco, oltre alla questione razziale e all'industria musicale, finiscono nel mirino dei Public Enemy anche i media americani, accusati di creare hype solo per fini puramente commerciali e di mettere in giro voci non fondate, soprattutto quando si parla di giovani afroamericani. E questo è il senso di una delle loro canzoni più famose, Don't Believe the Hype. Estratta come secondo singolo da It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, affrontando tematiche molto attuali negli Stati Uniti del 1988, Don't Believe the Hype è la fotografia di un momento storico preciso ed essenza stessa della cultura rap. Don't believe the hype, it's a sequel. Attivi sulla scena già dal 1982 insieme a DJ Lord, The S1W Group, Kerry Wynn e Professor Griff, nel corso degli anni i Public Enemy hanno subito molti cambi di formazione, con Chuck D e Flavor Flav unici membri sempre presenti. A testimonianza di come il mondo del rap e della musica dance fossero già molto più vicini di quanto si pensasse, l'album It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back, quello di Don't Believe the Hype, contiene anche un altro capolavoro dei Public Enemy, Bring the Noise, che nel 2008 vince un Grammy Award nella versione remixata da Benny Benassi. Inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e premiati con il Grammy alla carriera, la rivista Rolling Stone li ha inseriti nella lista dei 100 più grandi

0: The People All Time It Is Boy. Questo era Flavor Flav, che tra l'altro quando è venuto qui in radio da me insieme a Chuck D dei Public Enemy ci ha lasciato dei bei ricordi. Per esempio questa è la sua voce.
1: Ciao a tutti.
0: Ecco, questo è Flavor Flav. Mentre di Chuck D cosa vi posso proporre?
2: Albertino.
0: Questo è Chuck D dei Public Enemy.
3: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Another, Yeah Another su M2O, la loro canzone cantata da Emily Warren era Silver Lines. È la settimana della moda e quindi c'è la città che pullula di ragazze con la giacca sulle spalle appoggiata.
1: Ma ti ricordi?
0: Ma non se la possono mettere sta giacca, io dico, ma non ho capito che cazzo continua ad appoggiare la giacca. Ma non gli cade la giacca?
2: No, è
0: incollata.
2: È incastrata, no? C'è una
1: spina. Ma ti ricordi l'altra sera quando siamo andati al volto? Quante ragazze c'erano con la giacchetta?
0: Tra l'altro gli Another nella settimana della moda saranno a Milano e credo domani sera. No,
2: stasera.
0: Ah, tonight.
2: Venerdì.
0: Ah, sul tardi
2: proprio,
0: però.
2: Al Volt.
0: Al Volt, dove l'altra sera abbiamo portato Fargetta a ballare.
1: Bravo. No, sì. Però il Volt è c'è spazio al Volt.
0: Sì.
1: Si sta bene dentro, sì, tranquillamente. Quando
0: sì.
1: C'è gente si sta
0: sì,
1: un po'
0: si sta bene. Comunque sì. Vabbè. Allora che si fa?
2: Che si fa?
1: Albe, pubblicità.
0: Davvero?
3: Sì.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: che la portano in giro, no?
1: Sì.
0: Con i finestrini oscurati. E l'autista ha la radio accesa su M2O, lei ha sentito il saluto e siamo a posto, abbiamo fatto una bella figura, potrebbe, educata.
1: Potrebbe anche dire all'autista, giri di là, andiamo verso M2O.
0: Beh,
1: potrebbe.
0: Questo non accadrà mai, però.
2: Dua è il suo nome di battesimo.
0: Ah.
2: Si chiama proprio così, Dua.
1: Dua, va bene.
0: Dua. E saluto anche Naomi Campbell che ha preso casa qui in città.
3: Ciao.
0: Però io trovo che sia, voglio dire, il fatto che Naomi Campbell abbia preso casa in città
2: sì,
0: a Milano
2: sì.
0: Non sono cazzi suoi, ma perché poverina tutti devono sapere l'indirizzo di casa sua? Siamo noi poverini.
2: Se sei
0: però, dico,
2: un personaggio così importante, così in vista, ovviamente lei ha scattato delle foto non in casa, ma in zona Bosco Verticale a Milano. Mm-hmm. Ovviamente è partito il gossip, addirittura Forbes ha azzardato il fatto che lei si possa essere comprata un appartamento lussuosissimo proprio nella zona del Bosco Verticale, dove ultimamente si fa spesso fotografare mentre porta in giro i cani. Quindi Forbes ha fatto 2+2 e secondo Forbes starebbe in quel quartiere lì. Poi
1: Ma scusa, Naomi Campbell sta ancora con Briatore?
2: Mario.
0: No, ma io lo capisco perché anch'io non seguo il gossip.
2: No, però questo no, non sta più con Flavio Briatore.
0: Vabbè, comunque, benvenuta anche a lei.
2: Zona molto cara quella del Bosco.
0: Perfetto,
2: verticale.
0: Quindi si alzeranno di nuovo i prezzi degli immobili grazie a questa notizia e grazie a Matteo Renzi e a tutti voi della Flat Tax. Siete
2: siamo
0: in gamba, eh?
2: Bosco Verticale, guarda, leggo, sì? Siamo intorno tra i 16 e i 18 mila euro al metro quadro, che arrivano fino a 20 mila per gli attici.
0: E tu cosa ci guadagni da tutta questa
2: facendo? Stavo leggendo quello che scrive Forbes, no? Anche il Corriere ve li scrive.
0: Ma Forbes è un giornale di
1: forbici.

0: solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

E siamo pronti per la seconda ora. Sono in arrivo le ultimissime notizie, come tutti i giorni alle 18. Perché sono le 18.

0: Waiting for Tonight. Un saluto anche a J-Lo. Ciao Jennifer.
1: Ciao.
0: Siamo qui, eh.
2: Che bella.
0: Questo è bella. Anche lei a Milano, quindi anche lei potrebbe essere su un van nero con vetri oscurati e l'autista potrebbe avere la radio sintonizzata su M2.
3: Giusto, esatto.
0: Che fortuna che abbiamo noi a vivere in questa città, eh. È vero che stiamo 40 minuti fermi al semaforo, però poi magari vedi Jennifer Lopez. È una gran fortuna,
3: tanta
0: ragazzi,
3: roba, eh.
0: Come due sere fa ne abbiamo già parlato che Mario Fargetta ha visto la tennista quella lì, la Stefanenka lì, come si chiama?
4: L'abbiamo vista tutti,
0: appunto tutti noi eravamo insieme.
4: Ma c'era al tavolo di fianco, l'abbiamo raccontato nella diretta di ieri pomeriggio.
0: Come si chiama?
4: La Sabalenka.
3: Sono contento perché è alta come me.
0: No, è alta come te, se ti metti sulla sedia.
4: Ha un fisico che se ti dà un destro la Sabalenka.
0: Sabalenka
4: è un bel fisico, tennista numero 2 al mondo se non sbaglio, perché ne parlavamo ieri, ha perso una delle ultime finali, no, US Open, quindi lo abbiamo raccontato ieri abbondantemente, insomma.
0: Però pensate che anche la Sabalenka mangia la pizza.
3: La Sabalenka
0: mangia la pizza.
4: Pizza che, come abbiamo detto nella diretta di ieri, gli è arrivata prima
0: di noi.
4: Nonostante fosse arrivata dopo.
3: Questa è un'ingiustizia.
0: Sì, e io pensavo, siamo con Fargetta, sicuramente si accorgeranno di noi. Invece non contavamo.
4: Saltati a pie pari proprio.
0: Vabbè, ma le news arrivavano.
3: Sai come arrivavo?
0: Come arrivavo?
3: La pizza.
0: Meno male. Grazie della linea a tutta la redazione, a Felisandro e a tutti i collaboratori, naturalmente anche quelli che...
3: Ma cosa?
4: E anche a tutti quelli che...
0: Che lavorano per il digital.
4: No.
0: Perché adesso le notizie di M2 vanno anche sul digital.
4: Moderni, quindi.
0: Sì.
4: Cioè della contemporaneità.
0: Sì, perché a noi ci arrivano ancora via fax. Per il momento,
3: sì.
0: Ma presto ci sarà l'edizione digital anche delle news, vero Shorty?
1: Bellissime, sì, c'è una voce particolare, tutto tutto completamente digital.
0: Tutto digital. Texas, due topolini entrano nella stanza reperti della polizia e consumano la marijuana sequestrata, diventando così dipendenti. Abbiamo la registrazione audio di due dei due topolini che si stanno parlando tra di loro. Sentite un po'.
5: No.
0: Questi sono
4: un po' in gaina, diciamo.
0: Liguria, contravvenzione per eccesso di velocità a un ciclista ripreso dall'autovelox a 62 km orari. In discesa, poverello. La legge è uguale per tutti.
4: L'autovelox in bici, però.
0: Però in discesa.
4: Pensa che beffa.
0: Però 62 in bici è tanto.
4: È tantissimo, sì.
3: Anche perché se cade si fa male.
0: Giappone, donna di 80 anni invia $6,000 a un truffatore che sosteneva di essere un astronauta senza ossigeno.
4: Cosa aggiungere? Cosa aggiungere, vostro onore?
0: Poverina.
4: Cos'altro aggiungere?
0: Vabbè, ma lei poverina è vecchia, magari.
4: Cos'altro aggiungere?
3: Sì, però faceva parte della tribù comunque.
0: Ma no, ma è anziana, dai. Stati Uniti, picchio danneggia oltre 25 auto nel parcheggio per difendere il territorio da un altro uccello. Ma era lui che guardava il suo riflesso.
4: Capito? Lui si guardava negli specchietti delle macchine e credeva fosse un avversario, ma era lui.
0: Vabbè. Regno Unito, uomo ruba un'auto e la mette in vendita online. La ricompra a sua insaputa il proprietario originale e lui finisce in carcere.
4: L'ha fregato, eh?
0: Cioè, questo, se gli hanno fottuto la macchina, se l'ha ricomprata ed era la sua.
4: Gli ha fatto il trabocchetto.
0: Ha detto, è uguale a quella che avevo io. Invece era la sua. Sicilia, il ladro di appartamenti si addormenta sul divano della vittima e viene svegliato dalla polizia. Ho avuto risvegli migliori, sostiene.
3: Certo.
0: Te credo. Sì. L'ultima notizia da Altamura, che verrà approfondita con un ospite. Altamura, Gambero Rosso boccia il famoso pane. Seguirà approfondimento.

0: Oggi vi regala due biglietti per il Red Bull 64 Bars Live, che si terrà a Taranto sabato 3 ottobre, quindi non domani, ma fra una settimana, quindi uno ha tutto il tempo per organizzarsi.
1: Scusi se la interrompo.
0: Prego.
1: Chi sarebbe?
0: La vincitrice.
1: Beh, sì.
0: Che è una mamma.
1: Sì, chi?
0: È una giovane mamma.
1: Sì.
0: Che farà un bel regalo ai suoi figli.
1: Beh.
0: Qui i biglietti sono due, lei di figli ne ha tre. Vediamo come risolvere la situazione.
1: Beh, chi?
0: La vincitrice
1: sì.
0: del Play With Us.
1: Chi?
0: Pensate,
1: sì.
0: È proprio di Taranto.
1: Ma chi?
0: Ed è Irene.

0: 18, 19, 22. Non ha perso tempo, no, questa pieno. Donna.
1: Ah.
0: Irene!
2: Eccola, eccomi.
0: Ciao, come stai?
2: Buongiorno. Bene,
0: buonasera.
2: Bene, tutto a posto. Buonasera. Quindi, sì, buongiorno, buonasera.
0: Mamma a tempo pieno. Mamma a tempo pieno. Beh, con tre figli praticamente...
2: sì, ho il mio bel da fare.
0: Adolescenti, no? Perché sono tra i 18 e i 22.
2: Sì. Maschio o femmine? Comunque il problema lo risolviamo perché uno è in Brasile, quindi non ci sono problemi.
0: Ah,
2: per
0: ok.
2: Problemi
0: cosa fa in Brasile?
2: Biglietti. È in Erasmus.
0: Ah,
2: in Erasmus,
0: okay. Quello non torna più, te lo dico io.
2: Ma oddio, si è fatto l'anno scorso a Siviglia e si è trovato meglio lì che in Brasile. In Brasile è un po' più particolare la situazione.
3: Ma di cosa studia, se posso permettermi, Irene?
2: Vabbè, il Politecnico di Milano fa ingegneria informatica.
3: Okay.
2: Però
3: okay.
2: Se ne è scappato anche da Milano e si è fatto l'anno a Siviglia.
0: Bellissimo,
2: bravo.
0: Beh, ma mamma, noi abbiamo quindi gli altri due li possiamo accontentare.
2: Sì, sicuramente. C'ho la piccolina, vabbè, la diciottenne che è appassionata.
0: Sono
2: e
0: in
2: voleva
0: target.
2: Andarci.
0: Ok.
2: Sì. Volevo andarci, non avevo trovato i biglietti e sono stata fortunata.
0: Bene.
1: Alberto!
2: Mario? Facciamo un bel regalo.
0: Sì.
1: Alberto!
0: Dimmi.
3: Ma Irene è di Taranto, ma mi sa che non è di Taranto lei.
2: No, la cadenza mi tradisce, no?
0: Sì.
2: No, sono delle vostre parti, vabbè, nata lì a Milano, ho fatto 10 anni a Milano, 10 in Toscana, poi ho conosciuto il mio lui e a Riccione, tra l'altro.
0: Ma pensa,
2: e niente, ironia della sorte, mi ritrovo qui al sud.
0: Vabbè, però Taranto è una bella cittadina, c'è il mare, il mare
2: bella,
0: è molto bello.
2: Bella. Sì,
0: bene,
2: sì.
0: Allora abbiamo due biglietti per i tuoi ragazzi e niente, fagli questo regalo anche da parte nostra, non solo da parte tua, va bene?
2: Grazie,
0: grazie Irene.
2: Buona serata,
0: un bacio,
2: ciao ragazzi.
0: Ciao.

0: ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire "Oh!". Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. M2O.
1: DJ Time.
2: Check out the sound of DJ Time.
3: In the mix.
0: DJ Time in the mix.
4: Mega mix, stay home.
5: Prezioso, lo scherzo nervoso.
0: La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Da lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: My Movies presenta.
10: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
9: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
11: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
9: Con una inarrestabile Adria Arjona.
12: Dove vai?
13: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
9: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: www.fileni.it. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: degli anni 90 di Robin S in questa versione di LB1 su M2O in questo venerdì pomeriggio 25 settembre. Abbiamo parlato negli ultimi minuti prima del pane di Altamura che è stato bocciato e poi di 64 Bars Live, che è questo evento che si terrà a Taranto sabato 3 ottobre. Abbiamo regalato i due biglietti alla mamma Irene, che li gira alle figlie,
1: ai due figli,
0: tutto
1: due
0: perfetto figli. E cosa hanno in comune il pane di Altamura e 64 Bars Live?
2: Non lo so, sono tutto orecchie, sentiamo.
0: Guarda chi c'è qua.
2: Ah, ma adesso l'ho riconosciuto. Adesso sei Wad tu.
3: Mocca la razza tua.
0: Mocca la razza tua, direttamente da Altamura.
3: Da Altamura, io faccio tutti i giorni su e giù.
0: Lui dorme lì la sera.
3: Altamura, e sarò anche a Taranto, quartiere Paolo VI, Case Bianche, per Red Bull 64 Bars Live. Ho letto anch'io di questa polemica del gambero.
0: No, ma scusa, soffermiamoci un attimo su 64 Bars Live e poi parliamo, poi parliamo del pane.
2: Prima una trombata per
3: Wad.
0: Vai, trombata per... Ecco qua, c'è Wad con noi. E cosa succede durante 64 Bars Live? Cioè, tutto sull'improvvisazione?
3: No, no, c'è tutto uno show, ci sono tanti artisti, c'è Kid Yugi, che a Taranto è un po' la leggenda.
0: Beh, la sua terra.
3: Lui è di Massafra, vicino Taranto. C'è Capo Plaza, che ti vuole tanto bene. C'è Nerissima Serpe, ci sono tanti vari artisti. C'è anche Redman, che è una star del rap americano. E poi io faccio tutto il pre-show e un po' il pupazzo.
0: Ma Redman è fighissimo.
2: Sembra un film della Marvel, con tutti questi nomi qua.
0: Ma uno con un nome normale non viene.
3: No.
2: Tipo Paolo non esiste nel mondo di Wad.
0: Non c'è quei nomi pugliesi.
3: No, sono tutti
0: Salvatore,
2: Michele,
0: non c'è.
2: Michele.
3: C'è Rari dal Tacco, però, che è di Monopoli. No, sono tutti eroi locali pugliesi e non solo.
0: Bello, bello.
3: Bello, tutti
0: bello.
3: A mangiare pane anche là, perché anche Taranto fanno il pane. Cioè, il pane non è solo di Altamura.
0: Come l'hai presa la notizia che il gambero rosso ha bocciato il pane di Altamura?
3: Allora, male male, bene bene. Nel senso che la signorina del gambero rosso dice: non si può tenere più di troppi giorni.
0: Okay? Questo è vero, perché diventa duro velocemente.
3: È vero in parte, però mia nonna Tina, che ha vissuto fino a 104 anni, ci ha insegnato che non si butta via niente. E infatti il pane, quando diventava duro, ancora oggi
0: si fa la pappa al pomodoro.
3: Si chiama cialda, in dialetto è la cialled. Esiste la versione calda e la versione fredda, una sorta di insalata. Metti il pane, pezzi del pane.
0: Ah sì, sì, è morbidisce. Quello che fanno anche in Toscana, che si chiama... aiutami
2: la
0: a dire.
2: La schiacciata?
0: No, c'è un'insalata, una specie di insalata.
2: Con quella con i crostini dentro.
0: La panzanella.
2: La panzanella, bravo.
0: Sai un cazzo, sei toscano.
2: Ho capito. Oppure si fa il pane grattugiato.
3: Ho il pane grattugiato. Quindi, per rispondere al dissing del gambero rosso, non si butta via. Non lo tieni, non lo mangi come pane, lo mangi come cialda, lo usi. E c'entra la tromba che ha usato Mario, perché Mario comunque fa dei collegamenti che nemmeno Massimo Gramellini. Perché il verbo. Per quando le signore impastano farina, acqua, il verbo è trombare. Si dice trombare la pasta.
2: Che però da altre parti può sembrare.
3: certo.
0: Pensa che casualità.
2: Vabbè, nel caso possiamo sempre dire che ci riferivamo alla pasta.
0: Esatto.
2: Nel caso.
0: Sì. Quindi, esatto. Ma questa qua del gambero rosso, per usare una terminologia pugliese di Caccozzalone, ma è del mestiere.
3: Mi sa di no.

Chicago, che poi sono diventati amici del DJ Time, gli Other Brothers, 1995. Questo era l'M2 Old delle 18.30 di venerdì. Boom, boom, boom! Other Brothers.

0: con la mia bad in fast.
1: Io non mi innamorerò è il titolo della canzoncina che abbiamo appena sentito qui su M2O. Capito? Ma Mario? Ho fatto la
2: sempre,
1: rima, Mario.
2: Se beh, l'ho notato, l'ho sentito.
1: Sei su M2O. Io lo sto sentendo. Potrei anche zii, fateci un jingle, porco cane, ve lo devo spiegare io come si fa.
2: Hai ragione.
1: Ma io non lo so veramente. Allora, siccome un'ora fa ho raccontato una storia,
2: bella,
1: la Ginger mi ha detto: ma perché non ne racconti un'altra? Vero Ginger?
3: Vero, sì.
2: Cioè, vuoi raccontare un'altra storia?
1: Sì.
2: E che cosa?
1: Oggi è?
2: Oggi è venerdì
1: 25 settembre.
4: 25,
1: esatto.
4: Sì, Albert.
1: Siamo a Dublino, è il 25 settembre del 1976, 50 anni fa. Il giovane batterista Larry Mullen, intenzionato a mettere su una band, affigge un volantino nella bacheca della Mount Temple Comprehensive School. All'appello rispondono in quattro e il 25 settembre si ritrovano a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che prende inizialmente il nome di Feedback, ma che poi si chiamerà U2.

0: Alberto,
1: sì.
0: Mi si sono rizzati i peli.
1: Sì. Come potevamo dimenticarci? E come potevamo non ascoltare almeno una canzone del nostro gruppo rock preferito?

0: mio gruppo rock preferito.
1: Where the streets have no name. Bono Box, Dave Howell Evans, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
8: Cortilia, che piano?
7: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su Cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su Cortilia.it la tua promo di benvenuto.
9: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
10: Oh, finalmente un po' di relax.
11: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Chiusura di questa puntata di venerdì 25 settembre, mancano 3 mesi a Natale.
1: Ma dai, ma non puoi portarci con la mente lì, siamo ancora lontani.
0: Ma io quando vedo 25...
1: Giusto.
2: Subito. Siamo ancora in maniche corte, ma soprattutto shorty, che è un po' il nostro termometro naturale, umano, è in pantaloncini corti.
1: Sì, ancora.
2: Quindi...
0: Sei in pantaloni corti.
1: Ancora, ancora. Corti, sì, regola, la mattina fa un po' freschino.
0: 3 punti per shorty, 3 mesi a Natale.
1: Però va bene, oh, ci sono dei posti tipo in Inghilterra, comunque dei posti in Nord Europa dove usano i pantaloncini anche d'inverno, sì, con temperatura ancora più rigida.
3: Lo sai perché? Perché quelli trincano di brutto.
1: Esatto, non ce la potrei fare.
0: A proposito, se trincate di brutto, c'è l'Oktoberfest questo weekend, o sbaglio?
3: I ganci di Fargetta, come diceva Wad poco fa. Marion,
0: quando è l'Oktoberfest?
3: L'Oktoberfest, chiamandosi...
0: Non è più October.
3: No, chiamandosi October quando dovrebbe essere.
1: Ottobre.
0: E invece?
3: E invece si sono accorti che siccome October a Monaco di Baviera fa un po' freddo, il clima non è dei migliori, da moltissimi anni, direi da quasi subito dopo averla inventata, tantissimi anni fa, l'hanno anticipata a settembre. Infatti da sabato scorso a Monaco di Baviera si beve della birra. Tantissima birra.
0: Ah, vedi?
3: Tantissima birra.
0: Ma quindi uno può partire?
3: Uno può partire, tra l'altro gli italiani sono tra il popolo, la popolazione tra i più frequentatori, tra i più frequentanti dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera. Per farvi capire, nel 2025 sono state vendute 6,5 milioni di birre.
1: Beh, quella sì. La sigla c'è già qui.
0: Qual è?
1: Do you remember?
0: Di settembre.
1: Di settembre.
0: Ma è ottobre.
1: Però un po'. Lo fanno a settembre.
0: Ho capito.
3: Un po' di polemica per l'aumento del 2,38% del costo del litro di birra. Costa 15,90 euro. Però voi vi starete chiedendo, con tutta questa pipì. Voi vi starete chiedendo, con tutta questa birra,
0: quanta pipì fanno?
3: Sono stati installati 1400 posti bici a sedere e, udite udite, 1 chilometro di pisciatoio.
1: Maron.
3: Cioè, in piedi.
1: Ci sono più pisciatoie e posti per fare la pipì che posti a sedere a sto punto.
3: Più o meno, sì. 1 chilometro di luogo dove fare la
1: pipì.
3: Ma
1: quindi la birra è un business allora, a questo punto.
0: Dai, per favore, dai, possiamo andare via? Ah, non possiamo andare via.
3: È l'osservazione del suo opinionista in studio.
0: Allontanatelo.
3: No, però il titolo dell'intervento è la birra è un business.
0: Va bene, dai, allora possiamo mettere... Sai cosa facciamo, Monoshow?
1: Dimmi, Albert.
0: Mettiamo qualche musichina di Dance Revolution in anticipazione della puntata di questa sera.

con l'anticipazione della puntata di questa sera di Dance Revolution, il meglio della musica elettronica. Se volete sentire tutta la puntata, vi aspettiamo via Shorty dalle 11 a mezzanotte venerdì, che è stasera, oppure domenica in replica alla stessa ora nel weekend di M.

0: niente a che fare con mia figlia, che tra l'altro domani compie gli anni, quindi tanti auguri alla Luci.
1: Auguri Luci.
0: Oh, auguri Luci, tanti auguri. Domanda, Ginger, che cosa resterà di questa puntata?

0: andranno avanti fino a domenica toccando i 5 giorni. È record. Grazie,
1: auguri, ragazzi, auguri. Grazie.
0: Lippi oggi indossa una t-shirt da concierge, ma non l'ha rubata in un hotel, cosa che invece fa Albertino rubando bagnoschiuma, piastrelle e materasso.
2: Sempre, sempre, sempre.
3: Il materasso.
0: Questa sera Catena Nuova tributerà Fargetta con una festa di paese, San Prospero, che poi è il cugino di Mario, detto Cissi.
2: Cissi, Cissi, Cissi.
0: Noi i tempi migliori li abbiamo già vissuti e la pace trionferà.
3: Viste le ultime notizie.
2: Ma
0: esclusivo, Albertino annuncia l'ultima serata del DJ Time al Forum.
2: Così, no, veramente. Sarà l'ultima.
1: Ma veramente.
2: Vi consiglio di venire perché poi non ne facciamo più.
0: In questa settimana della moda si vedono in giro molte ragazze con la giacca sulle spalle appoggiata.
2: Sì.
0: Ma ci chiediamo, non gli cade? Boh.
2: Boh, non si sa.
0: Secondo Forbes, noto giornale di forbici, Naomi Campbell ha acquistato una casa al Bosco Verticale a Milano. E un'altra esclusiva, Naomi non è più insieme a Briatore.
2: Siamo sempre
3: grandi,
2: sull'attualità.
3: Le grandi esclusive di Albertino Everyday.
0: Presto le notizie di Felisandro, che a noi ora arrivano via fax, saranno digital.
2: Oh, questo sì che è un segno di modernità.
0: Il pane di Altamura non si butta mai, nemmeno quando diventa secco. Trombare la pasta in Puglia vuol dire impastare.
2: Hai capito?
0: Auguri agli

0: Due, che compiono 50 anni e buon weekend.
1: Buon weekend, ciao Ginger, ciao. Grazie. Grazie a tutti voi, noi nel weekend ci sentiamo per il DJ Time, per la DJ Parade, per Dance Revolution, ci sono un sacco di appuntamenti che non dovete assolutamente perdere su M2O. Ciao Ale, ciao Mario,
2: ciao
1: Shori, buon weekend a tutti, a lunedì.
3: Ciao a tutti. M2O.
4: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
5: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
4: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: In FM Lab su M2O.it.
11: 2 minuti per arrivare alle ore 19. Ciao! Salve! Buonasera, grazie, capostazione Alba Albertino.
12: Oh my day! Where? Where do you say?

H2O con questa versione remix di Bonita per arrivare alle 19:07 minuti. Ma buonasera, ma ciao, ma è l'inizio del weekend. Guardiamo un attimo, ma anche da te, lì, anche da te, lì c'è il deserto dei deserti. Milano ormai il venerdì è praticamente un sabato, questo già da diverso tempo, e la cosa rende tutto il più scorrevole, nel senso che in città sono tutti, ma dove sono tutti? Non lo so, da qualche parte saranno.

0: Dancing è il titolo di questa novità musicale in onda su M2O, Georgia Smith. Ma diamo la possibilità a Veronica, la futura speaker radiofonica, di provare un po', vai!
1: E questa era Born This Way di Lady Gaga, scritta in 10 minuti nel backstage di un suo tour.
0: No, c'è qualcosa da modificare, da migliorare. Era comunque l'M2Hot, una novità musicale.

0: Mosi, sei in macchina con 5 belle ragazze romagnole che vanno in Bolgia.
1: Vai.
0: Ciao, buona serata dalla Romagna. Ma ciao,
1: ma che buona serata. Ma chi sono le altre? Dimmi.

0: Oliver L. Dance e Gregor Salto nella canzone di Dottor Cuccio in onda su M2O, che da ragazzino si faceva chiamare Dottor Cucciolo proprio all'inizio della carriera, perché era piccolino, all'età di 12-13 anni. È proprio storia verissima. Appena sentiti insieme a questa canzone nella playlist di M2O. Stai qua, torniamo tra poco.
1: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. ArcaPlanet, convenienza
7: nostra. Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Oh, finalmente un po' di relax.
13: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: molto estivo, molto solare, ci fa stare bene. Addirittura Mattei, procuraci i numeri delle 5 romagnole, Domenico e Gabriele da Firenze. Quindi da Firenze voi fareste un viaggio in Romagna per loro.
1: Ciao.
0: Eccole!
1: Viva venerdì sera!
0: Ciao! Belle! Siamo collegati, come si vede dalle immagini, in questa macchina 5 romagnole, in procinto di perdere conoscenza dopo il primo bicchiere di bianco. No, dai, andateci piano e soprattutto con la nostra musica in sottofondo. Tra poco ci sarà l'appuntamento M2 Old. Il numero 3 è l'indizio che posso darti per capire di chi si tratta. 3, 3, 3, 3, che cos'è 3? Lo sentiremo tra poco, prima ci sono le ultime news. M2O
2: DJ Station. Buonasera dalla redazione. Eni ha fissato un tetto al prezzo dei carburanti. Da lunedì un litro di gasolio non potrà costare più di 2,19 euro al litro, uno di benzina verde non più di 1,99 euro. In un comunicato Eni ha spiegato che il limite durerà 30 giorni con la possibilità di estenderlo fino alla fine dell'anno. Secondo giorno di colloqui alla Casa Bianca tra il presidente cinese Xi Jinping e quello degli Stati Uniti Donald Trump. Entrambi i leader hanno parlato di grandi progressi nelle relazioni tra i due paesi, senza però entrare nel dettaglio. I 17 persone, tra cui 14 minori, sono indagate perché sospettate di essere parte di una rete di suprematisti bianchi. Gli indagati sono accusati di propaganda, istigazione a delinquere, discriminazione razziale e religiosa e terrorismo. Già a partire dalle prossime elezioni, per votare basterà avere lo smartphone. Infatti in arrivo la tessera elettorale digitale che manderà in pensione il documento cartaceo. L'ha annunciato oggi il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Formula 1, domani sarà George Russell su Mercedes a partire dalla pole position nel Gran Premio dell'Azerbaigian. Con l'inglese in prima fila ci sarà Charles Leclerc su Ferrari, Kimi Antonelli uscito di pista in Q1 scatterà invece dalla 16ª posizione. Calcio, Italia-Belgio stasera all'Olimpico, è la prima partita della nazionale nel girone di Nations League. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In serata fenomeni in esaurimento al sud, domani mattina ampio soleggiamento con isolati piovaschi soltanto sul Salento, in Calabria e in Sicilia, nel pomeriggio rovesci sulla Sicilia, bello altrove con vento forte al centro-sud. Le notizie di ilmeteo.it tornano domani mattina.

0: più 3 quindi l'indizio?
1: Matei, per caso è Three's Family di Dana Dawson, pace l'anima sua, poverina. Bravo. Ciao Bruno.
0: Bravo Bruno The Sample Man, le sa tutte lui. Dana Dawson con Three's Family, dagli anni 90 l'appuntamento che non ti delude mai. L'M2 Old che tornerà in onda con noi.

Get Out of My Head. E come accade nelle serate di David Guetta, alla fine del suo DJ set, ormai da diversi anni a questa parte, cerca di creare un momento emozionante perché sta salutando i suoi fan. E quindi parte questa canzone che sentiamo adesso su M2O, Without You. I

0: per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o julienne da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85
4: ci basta il nostro suono preferito.
3: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da 74,50 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: www.fileni.it.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Zimarex Collagene. Azione.
5: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

0: sei graziosa. E il titolo di questa canzone è Elvis Crespo. Non presto, Elvis, presto.
1: Presto, Elvis, vieni qua.
0: Mannaggia. Siamo in onda M2O, venerdì sera, fino alle ore. Chi è? Ah sì, questo è un audio che devo farvi sentire. Ma è arrivata questa cosa, devo un attimo capire. Sì, sentiamo un attimo. È una canzone?
2: Un, due, tre. Andrea, ti va di giocare?
0: Ma, no.
3: Andrea se ne sta tranquillo sul divano.
0: Ah, sì, certo. Poi?
3: Vorrebbe un po' di pace e un libro nella mano. Ma ecco che arrivo, io come un uragano non sto.
0: L'uragano nel divano, una famosissima canzone. Mannaggia l'intelligenza artificiale che vi fa fare delle cose. Bisogna incontrarsi, bisogna vedersi vis-à-vis, parlare, anche una semplice passeggiata o magari essere di fronte a qualcuno per strada e cantare come ha fatto Robbie Williams. È stato cancellato un suo concerto, una data del suo tour in Perù, e lui ha deciso di scendere in strada, di andare di fronte al suo pubblico e scusarsi, anche se non è colpa sua, credo sia stata una questione di sicurezza. Non c'erano i presupposti oppure qualcosa è andato storto nell'organizzare appunto la sicurezza del concerto, sicurezza per tutti, anche per le persone ovviamente, e lui non si è perso d'animo. Il suo spirito e il suo carattere lo conosciamo molto bene e lo apprezziamo, e allora ha deciso di scendere in strada e cantare per i fan davanti ai suoi fan. Ecco, lui è un tipico esempio di divo antidivo. Cosa vuol dire antidivo? Vuol dire una persona che è famosa ma che non per questo cambia il suo atteggiamento. Non per la fama diventa meno umano di quello che era magari prima della fama. E può capitare così per caso, quando meno te lo aspetti, di incontrare una persona famosa e di rimanere stupito per qualcosa, o in un senso o in un altro. Ti è mai successo di incontrare un personaggio famoso e di stupirti per qualche aspetto? Fammelo sapere, dai, raccontamelo, 342 654 3210 con un messaggio.
4: Più musica. M2O.

0: sono le 8, basta lavorare. Per molte persone, per altre invece inizia proprio adesso, magari, no? Magari è proprio una giornata molto lunga. Everybody get up and dance, Madonna, il titolo esatto è Danzeteria. Io se mi trovassi davanti a Robbie Williams non riuscirei a stare calma, scrive questa ragazza Eleonora da Bologna. Possiamo capire, ovviamente. Torniamo tra poco con la nostra musica.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sull'app canale 715, digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che sono le 8 e 1. Vamos verso nuove destinazioni, verso un'altra ora di diretta. La facciamo partire con l'M28. Vai
8: M2O.
9: Più musica.
8: M2O. M2 Hit.

terza canzone del Non Stop alle 8:11 minuti. Buonasera. Da bambino, scrive questo ascoltatore, rimasi male perché ho incontrato Paolo Villaggio, ho fatto la comparsa nel film che era Io speriamo che me la cavo, ed era burbero, poco paziente, severo, e probabilmente era parte del suo personaggio. Ma sì, Alessandro da Tivoli, ti mandiamo un saluto. Novità in arrivo.

0: Just a Little Bit More, Maupi, e questo è il titolo di questa novità musicale in onda su M2O.
1: Buonasera, spero che il bar è aperto perché è venerdì,
0: venerdì l'inizio del weekend. Adesso cerchiamo di aprire il bar e l'M2O tornerà.

0: canzone con la quale oggi arrivano i regali.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Oh, allora! Il Trevidas che fa come vuole lui e arriva quando vuole lui e decide tutto lui. Noi non possiamo far altro che osservare la realtà. Abbiamo i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei?
3: Trevidas con Jade Greca.
0: Jade Greca? Greca, come le olive. Le olive del film di Verdone. Jade, il Play With Us, con molta gioia in questo inizio di weekend, possiamo dire che è tuo!

0: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life. M2O. Tutte le sere, i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte,
1: Frankie Rizzardo,
2: Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in porto minimo.

every day. Με

0: e Gue in onda su M2O. Again and Again, la adoriamo questa canzone come adoriamo loro due.
1: Qui stiamo parlando
0: e stiamo commentando Robbie Williams, che ha cancellato una data del suo tour in Perù, credo a Lima, e quindi è andato in strada a spiegare il perché alle persone che erano lì fuori e si è poi messo a cantare. Grande gesto di un grande artista. Ne hai mai incontrato uno di personaggio famoso?
2: Quando vivevo in Italia e vicino a casa mia c'era Gabriel Garco.
0: Sì.
2: E ti devo dire che è una persona molto umile, molto semplice.
0: Vero. E tranquillo,
2: molto simpatico, la verità.

Rock in onda su M2O nell'appuntamento che ti fa sentire e risentire, ma delle volte per le nuove generazioni è un primo ascolto, risentire canzoni storiche che arrivano dal passato. Siamo negli anni 90, siamo nell'M2O che tornerà in onda con noi.

0: chiacchiere un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rapiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido. Ci lasciano i Medusa con la loro Weekend. E anche Dai Dai remix di Shakira.
1: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
10: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
7: Dammi qua!
11: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
12: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
16: Cortilia, che piano?
15: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: So Sad è il titolo di questa canzone. Swedish House Mafia e Licky Lee in onda su M2O. Chi è?
1: Sì?
0: Si vola? Ma io, ma non ho il biglietto. Mannaggia. Salve, buonasera, in onda su M2O fino alle 9 siamo insieme in questo inizio di weekend. Voglio farvi sentire, se riesco a ritrovarlo, l'audio di Robbie Williams. Beh, comunque è un video che lo ritrae appunto mentre è fuori lo stadio, credo. Comunque si rivolge al pubblico che avrebbe dovuto guardare il suo concerto e inizia a cantare, e poi tutti ovviamente cantano in coro, ma così live, senza microfono, senza impianto, senza luci, senza niente, in maniera abbastanza naturale, e quindi questo fa di lui un altro grande, grande artista e un altro antidivo. Ti è mai capitato di incontrare qualcuno?
2: Ciao, sono Stefania da Forlì.
0: Ciao, sì.
2: L'anno scorso mi è capitato di incontrare Morten.
0: Sì, Morten.
2: Esatto, proprio Morten.
0: Finché Morten non vi separi, dicevano lì in quella console. Morten, DJ producer, molto vicino a David Guetta.
2: All'aeroporto di Ibiza, non so se vale comunque come
0: certo.
2: Incontro di un personaggio famoso, ma volevo proporvelo. Ciao!
0: Ciao Stefania, ma certo, va benissimo, ci hai scambiato due parole, com'è andata in quel momento? Era più vivo o era più Morten?

0: che ha un nome così, mannaggia. Poi sentiamo.
1: Ciao Matteo, Lorenzo. Ciao. Da Milano. Una volta ti ho incontrato in metropolitana, ti ho riconosciuto, non mi hai neanche salutato. Ciao.
0: Ma davvero? Ma quando è successo, Lorenzo da Milano?

0: aver sentito M2O, vi auguro un bellissimo weekend. Sta per arrivare Claves per le prossime due ore e poi apriremo le porte del weekend di M2O. Buona serata, ciao!
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: In FM Lab su mw.it.
5: Grazie Andrea, siamo arrivati alle 21, sono proprio le 21 in punto adesso. Allora dai, facciamo che inizia il weekend. Buon weekend da M2O e ciao da Claves. Tre canzoni non stop. Partiamo con Martin Solveig.

0: musica su MDO. La loro Cacci è quella che hai appena ascoltato.
1: Ciao Lucia da Milano.
0: Ciao Lucia da Milano, che ha un po' la voce giù, l'ho notato da questo messaggio vocale. Dove è arrivato il messaggio vocale ti starai chiedendo, al numero 342-654-3210. Il terzo brano del non stop dei due DJ che hanno un nome che sembra tedesco ma in realtà sono francesi, si fanno chiamare Offenbach e oramai sono già più di una decina, forse anche quindicina d'anni che sentiamo le loro canzoni. Questa qua è una di quelle che aveva avuto grande successo qualche anno fa, recuperata per voi a 8 minuti dalle 9 della sera. Chi vi parla è Claves, bentrovati e buon weekend. Dai, perché venerdì sera è qua, bisogna pensare alle cose belle, bisogna pensare al fine settimana, ma bisogna anche pensare a tutto quello che dobbiamo fare oggi insieme, tra cui ascoltare subito un M2Hot. Canzone nuova in arrivo adesso.
2: M2Hot, le hits di domani,
3: the hits of tomorrow.

Esebeso, tra parentesi anche frutta fresca. Allora, lui è Lucky DJ, un ragazzo che arriva dalla Romania, che poi si è trasferito in Spagna e che ha iniziato la sua carriera di DJ rifacendo delle hit, in questo caso spagnole, in chiave più dance. Questo è un brano di Carlos Vives del 99, si intitola così, Frutta Fresca, ma grazie all'intervento di questo ragazzo, di Lucky DJ, un nome ancora giovane nel mondo della scena musicale, è arrivata questa canzone.

fare solamente adesso. La risposta, c'è un proverbio che dice meglio tardi che mai, quindi anche se tu ti accorgi solamente in ritardo, no, che hai trovato quella persona lì e gli dici ma dove sei stato tutto questo tempo, beh, meglio tardi che mai. Lui invece è Shiba con una canzone nuova dal titolo

Che ho amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: questa vena di malinconia che è arrivata con la canzone nuova di Shiva e si intitola Bugie qui su M2O, una canzone molto più intima, molto più sentimentale mi verrebbe anche da dire rispetto alla parte un po' più street diciamo della sua produzione musicale. È una canzone che parla di cosa? Beh, parla di una relazione sentimentale che è finita, l'estate diventa il momento in cui lui si ricorda, no, di aver perso quella persona e allora deve fare un po' i conti con il senso di colpa e ci pensa proprio in questo periodo dell'anno che oramai è finito ma che comunque descrive molto bene lo stato d'animo di Shiva, che racconta nella canzone Bugie, che hai sentito alle 9:20 della sera su M2O.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: MyMovies presenta.
6: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
5: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
7: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
5: Con una inarrestabile Adria Arjona.
8: Dove vai?
9: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
5: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda i trailer su mymovies.it.
10: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
11: Verde. Rosa. Arancio.
12: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
16: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

casa. Quindi niente parole, niente bugie. Tu devi solamente dimostrarmi il tuo amore. You got to show me love. Una formula tanto efficace negli anni 90 quanto efficace grazie all'intervento del DJ LB1, DJ produttore francese, che ha fatto questa canzone prendendo ovviamente lo spunto e anche proprio il materiale, diciamo così, dal brano di Robin S del 93. Questa è Meduola riascoltata. Questa si intitolava I Need a Sign. Alle 9:30 in punto di questa serata percepisco un certo entusiasmo nel nostro numero WhatsApp, non solo, anche Telegram e SMS. Si vede e si sente che è venerdì sera. E allora per voi e per questo venerdì sera abbiamo pensato di mettere questo M2 Old

0: Loro sono i Cola Boy, che poi è un nome, anzi un altro nome di un gruppo chiamato Saint-Étienne. Era nato a Londra negli anni 90 e questa canzone del 91 si intitola Seven Ways to Love. Avevano fatto un esperimento, volevano fare un pezzo molto più house, anzi molto più Italo House, lo definivano così. Seven Ways to Love è il nostro M2 World alla mezza di quest'ora.
1: Più musica. M2 World.

canzone What About Us, con la versione remix che l'ammorbidisce un po', devo dire, dai. Questa è la versione remix di Tiesto. Questo è il finale. What About Us? Viene un po' da sussurrare, ci sta. Ora c'è Anima, Beautiful. You make me feel alive again.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
0: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
8: Zimarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Da Roma Antica c'è un motivo in più per tornare. Dal 15 settembre al 15 ottobre ogni acquisto ti premia con un buono sconto da utilizzare sulla tua prossima spesa per gustare ancora la tua pizza alla romana preferita. Passa da Roma Antica, conserva il tuo buono e torna a trovarci entro il 29 ottobre. Info e regolamento sul sito www.romanticapizza.it. Ti aspettiamo!

social e poi che sono anche delle belle canzoni da ascoltare che danno anche molto la carica in questo venerdì sera. Allora, davo poco fa uno sguardo al nostro monitor dei messaggi, quello che c'è in via Massena 2 nel nostro studio, e ho visto che sono arrivati diversi messaggi soprattutto da ascoltatori sparsi per gli eventi che stiamo anche raccontando e che racconteremo sui nostri social questa sera. Uno è l'Arena di Verona con Symphony of Unity, il concerto che c'è con il meglio della musica dance suonata però da un'orchestra. Il messaggio è arrivato da Moira, che ha mandato la foto del maxi schermo con il nostro logo, e poi so che ci sono anche tanti altri ascoltatori all'Idroscalo di Milano per il live dei Kenny Music, che sono tornati in Italia finalmente, insomma, che tra poco saliranno in console. Nel frattempo noi andiamo avanti con questa super diretta del venerdì sera. Chi vi parla è Claves, siamo arrivati alle 21.50 e abbiamo subito pronta la prossima canzone qui su M2O. Lui è Victony e ha fatto una canzone dal titolo Slick.

Lover Pass Graffiti, Ed Sheeran su M2O con la sua voce e la sua canzone, lascia il posto adesso a una delle ultime produzioni di un gruppo italiano che ha avuto successo tantissimo negli anni 90 e continua ad averlo anche adesso, i Planet Funk. Questa è Rewind My Mind.

0: musica con Emeduale, 22 appena scoccate, Hercules and Love Affair. La canzone si intitola Blind, appena ascoltata, in onda insieme.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
0: Venerdì sera su M2O, sono le 10 in punto. Bentrovati da Claves, ciao! Abbiamo un'infornata, sta arrivando l'infornata dei Treno Stop. Partiamo con Cristina Aguilera, Lady Marmalade.

C'è stato un periodo in cui tre DJ svedesi famosi come Swedish House Mafia si sono presi una pausa e non hanno più fatto musica insieme, ma in quel periodo lì due di loro hanno continuato a fare delle canzoni. Sono Axwell e Ingrosso, Something New era il titolo della loro canzone che si è occupata di farci arrivare a questo momento della serata, a 9 minuti già scoccati sull'orologio dopo le ore 10 della sera. Con questa canzone siamo arrivati al termine del nostro stop, ben trovati da Claves. Non è stato ancora fatto il momento del gioco Play With Us, così la sto droppando adesso questa informazione, questo perché gli ascoltatori ci chiedono sempre, allora ogni tanto vi diamo delle piccole indicazioni. È arrivato però il momento di sentire un brano nuovo, si intitola Party M2 Hot. M2 Hot.

0: Bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club,
1: party, party in come the lo day, dice lui, come lo dice Troye Sivan, che è un ragazzo che è nato in Sudafrica, poi è cresciuto in realtà in Australia e la sua musica la stiamo sentendo già da qualche anno, ma questo qui è un pezzo nuovo e si intitola Party M-Dot. Su M2O l'abbiamo appena ascoltata alle 22:12 minuti della sera. Let's go!

quelli del 2014 circa, il momento della Tropical House. Te lo ricordi il momento della Tropical House? Kygo era proprio uno dei massimi esponenti, ecco, di questo genere, che ha recuperato per questa bella canzone che stai sentendo alle 10 della sera su M2O. Siamo in diretta, ciao da Clave,

0: questa è M2O e questa è una delle canzoni che fanno parte della playlist del sabato, scusate, del venerdì, stavo dicendo del sabato. Del venerdì sera, ho affrettato i tempi, dai.
1: Ci sono cose che stupiscono quando meno te l'aspetti. Domenica 27 settembre, Samboa, la mela più dolce che c'è, porta gusto e stupore al Morning Club di M2O. Preparati a dire oh! Samboa ti aspetta dalle 10 alle 15 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Samboa, more oh in life.

0: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: My Movies presenta...
3: Quello che avete davanti agli occhi è il soldato perfetto.
2: Dal regista di Godzilla vs. Kong, un film d'azione potente e sanguinario.
4: Questi uomini sono stati programmati per uccidere finché non vengono neutralizzati.
2: Con una inarrestabile Adria Arjona.
5: Dove vai?
6: Nasconditi sotto il letto. La mamma sistema un paio di cose.
2: Onslaught, assalto finale, dal 1 ottobre al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.

Hoffman, la cantante austriaca che Fischer ha scelto per la sua canzone dal titolo What a Life, appena sentita qui su M2O. Una delle tante hit di Fischer che ci ha regalato nel corso di questi anni, questa diciamo che è una delle ultime in ordine di tempo, una di quelle che per esempio, se avete sentito Fischer nei tanti DJ set che ha fatto quest'estate, avrà messo sicuramente. Noi l'abbiamo messa alle 22.30, sono appena scoccate la mezza di quest'ora e noi siamo prontissimi a fare quello che facciamo sempre alla mezza dell'ora qui su M2O. Vi regaliamo l'ascolto di un brano che arriva dagli anni 90, più precisamente dall'anno 1992, Open Sesame, è il titolo dell'M2 World su M2O.

0: quando parlo di quel periodo lì parlo del finire degli anni 80, dal duo Robin Ratz, che aveva iniziato a produrre musica con lei, e poi è arrivato anche un altro produttore, Dennis Pop, che ha fatto questa canzone Open Sesame. L'M2Old appena sentito qui in onda su M2O.
1: Abracadabra, messa open sesame, easy.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: You can ring my bell, e il campanello del Play With Us è suonato con la canzone di HR, perché ha fatto questo brano dal titolo R&B, che sta appunto per Ring My Bell. Alle 22.38 della sera abbiamo giocato al gioco Play With Us qui su M2O con i messaggi che sono arrivati tan copiosi, ecco proprio il nostro numero 342-654-3210. Ci sono in palio i nostri gadgets che arriveranno direttamente a casa di uno di voi. Sentiamo però subito il messaggio del vincitore di questa sera con me.
3: With us, Luca da Marsala.
2: Ciao Luca da Marsala, spero tu sia ancora anche all'ascolto, così hai sentito la tua voce alla radio. A casa tua a Marsala arriverà tutto quanto. E questa qui invece è una canzone. Oh. Mi sono goduto l'intro e ho pensato a una cosa, che questa canzone mi ricorda una persona in particolare che lavora qui, si chiama Davide Rizzi. Magari sta anche ascoltando. David Guetta, sia! Questa si intitola Titanium.

0: DJ Time.
1: Check out the sound of DJ Time
0: in the mix.
2: DJ Time in the mix. La musica che ha fatto la storia della dance con Fargetta, Molella e Prezioso. Dal lunedì al giovedì a mezzanotte su M2O.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

Ce lo dice Madonna in Densiteria, il titolo della sua canzone, a 12 minuti dalle ore 11 di questo venerdì sera su M2O. Lasciamo Madonna, ma troviamo un'altra artista super, Peggy Gou ed Ira Star, Woman.

0: ballare fino alla mattina.
1: We are dancing till the morning.
0: M2O con la voce tra l'altro di Martin Solveig, che cantava questa canzone del suo connazionale e collega Kungs, che hai risentito su M2O a pochi minuti dalle ore 11. Adesso c'è un pezzo di qualche anno fa che invita a non essere così timido, perché Don't Be So Shy è la canzone di Imani. Take

Casini. Marrakesh e Gue, la loro Casini è l'ultima canzone di oggi perché, per quanto mi riguarda, sta per arrivare il resto della nostra M2 On Night. Pochi secondi all'ora 23, allora ci salutiamo. Grazie a tutti per aver trascorso con me questa settimana nelle ultime ore di diretta di M2O. Adesso arriva Dance Revolution con Alba e noi ci sentiamo lunedì sera, sempre a partire dalle 21.

0: domenica sera su M2O con Albertino microfono. Ciao, sono Albertino Alba on the mic, c'è Shorty in regia.
1: Ciao.
0: Tanta musica nuova anche questo fine settimana. Venerdì 25 settembre, domenica 27, cominciamo con Adriatic, Palm of Your Hands. Poi Against the Loads, Save Me, e Ame e Rix con Love is the Dance.

cominciata così la puntata di questo weekend di Dance Revolution con Adria Tick, Against the Law e Ame con Love is the Dance, e continuerà con tre canzoni senza interruzione: Blondish, la prima, YY, poi Camel Fat, Josh Gigante, So Good, e Clapton, che sono tornati con Beautiful Time.

Clapton, tornati a Dance Revolution in questa puntata di venerdì 25 settembre o domenica 27, replica su M2O, era Beautiful Times, per continuare Safari con Choli, i Bedouin.

0: Era Brazen on Acid, quindi sonorità che si mischiano, no? Un po' di tribale con la musica acid degli anni 80-90. Shapov e Ayahuasca, questo è l'esperimento che abbiamo ascoltato in questa puntata di Dance Revolution, puntata che potete risentire scaricando l'app di M2O o andando sul nostro sito ufficiale. Lì troverete anche la playlist aggiornata. Piccola pausa, tra poco la seconda parte di Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: La musica del momento. I grandi DJ internazionali.

0: le novità. Le esclusive. Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

E siamo tornati con Dance Revolution qui su M2O, come sempre il venerdì e la domenica sera tra le 11 e mezzanotte, con l'Albertino al microfono. E abbiamo una delle tante novità, perché ce ne sono parecchie anche questo weekend, da sentire insieme: DJ PP, Mark Knight, James Hur con Miami Vice, poi Nolek, Tribu Drums, e ancora Dimitri Vegas e Bounty Hunter con Whoops.

0: brano di Chris Rea. E questa versione, come avete sentito dai BPM un pochettino più veloce rispetto all'originale, chiude questa puntata di Dance Revolution di venerdì 25 settembre, domenica 27, 11 mezzanotte M2O. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Shorty per la regia. Adesso c'è un'altra ora di Dance Revolution senza nessuno che vi disturberà, solo musica mixata. Poi alla una il DJ set esclusivo per M2O di Frankie Risardo, alle due Jamie Jones e alle tre Circo Loco. Se invece state ascoltando la puntata domenica sera, arriva Glitterbox e subito dopo Defected. Grazie, buon weekend e alla prossima settimana con Dance Revolution.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Vrina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
1: M2O Cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco.

0: È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Dance Revolution.
1: You want Dance Revolution?
2: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: Torrad. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Verde, rosa, arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo. Scegliere fa

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Amenduil, the best club in the world.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
7: Renault.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O. Now, finding this art.